0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque, caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: d'estate non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via su.

0: All you beautiful ladies.
1: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Radio Tigullio presenta

Bentrovati amici, questo è Mio Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Brian Lee, soprannominato Braille Blues Daddy per decenni, il chitarrista e cantante cieco, per 5 sere alla settimana è stato sempre protagonista nei locali di Bourbon Street a New Orleans. Col tempo diventato portabandiera del blues, una passione nata a 11 anni quando gli fu regalata la sua prima chitarra. Il suo è il suono tipico della Big E, un misto di soul, blues, rhythm and blues e swing. Mentore di Kenny Guest Shepard, a 77 anni se n'è andato lasciandoci la sua grande musica. 29 Ways, Brian Lee, qui

è sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Kenny Blues Boss Weir è uno dei massimi pianisti blues, boogie, ma anche un profondo conoscitore della storia del genere. Blues from Chicago to Paris è un album omaggio a due leggende del blues post bellico di Chicago, il pianista Memphis Slim e il bassista Willie Dixon. Incentrato in particolar modo sul periodo a cavallo tra gli anni 50 e 60 in cui i due si sono uniti per un tour mondiale, l'album presenta un'esaustiva raccolta di brani molto amati, oltre ai quei brani innovativi che hanno ispirato e influenzato i musicisti blues degli anni a seguire. That's the way she is, Kenny Blues, Kenny Blues, Boss Weir.

Rhythm and blues, soul e un tocco di jazz sono gli ingredienti del sound dei Falchi della Notte, fondati nel 1972 dall'armonicista e frontman Mark Werner. I Falchi hanno dimostrato più volte di avere le carte in regola. La loro musica nasce proprio dalle radici afroamericane, una band che non manca mai di dimostrare che sono sempre vivi e fortemente presenti nonostante alcuni repentini cambiamenti. Da ricordare che della loro formazione ha fatto parte nella fase iniziale della loro storia il chitarrista Johnny Thatchery. Ask Me Niles, per voi qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'amore di Joe Bonamassa per il blues britannico è risaputo, visto anche che è stato sempre al centro della sua ispirazione musicale. Il chitarrista di fama internazionale, con l'album Live British Blues Explosion, rende omaggio speciale ai chitarristi di rock blues britannici che lo hanno ispirato, come Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Un forte sentimento e le sue giuste ispirazioni lo hanno spinto a mettere su un progetto e portarlo in giro per il Regno Unito e l'Irlanda, in una serie di show culminati con questo splendido disco. Un disco senza soste, dove i pezzi non sono delle cover, ma riadattamenti unici e originali che rispecchiano lo stile e le grandi qualità di Joe Bonamassa. Boogie Wits Tour, un vecchio brano dei Led Zeppelin, qui Mr. Joe Bonamassa, Me and Blues.

Paul Rogers è una delle più grandi voci mai espresse del rock britannico, e non solo direi. Uno che nel corso degli anni ha sempre mantenuto inalterato timbro vocale, purezza e potenza. Figura inarrestabile e carismatica, con il live Free Spirit ha dimostrato abbondantemente quanto detto. Certo, il repertorio lo aiuta molto, visto che Rogers è stato uno dei due fondatori dei Free, insieme al compianto Paul Kossoff. Una band che ha segnato un'epoca verso la fine degli anni 60. Mr. Big è stato un vero cavallo di battaglia della band inglese, e questa versione live è unica, non smentisce le grandi doti di Paul Rogers. Mr. Big, Paul Rogers dal vivo qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Mio Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. La storia di Dion Di Mucci, sia personale che artistica, si può tranquillamente definire infinita. Il carattere determinato lo dimostra fin da subito. Si racconta che ancora giovanissimo, insoddisfatto dai coristi reclutati dal produttore dell'epoca, abbia affermato di poter trovare voci migliori nel cortile di casa propria. Sfidato a farlo, il nostro si reca sprombattuto in Belmont Avenue, una delle arterie principali di quel Bronx che gli aveva dato i natali. Raduna così tre amici di vecchia data e battezza la combriccola con Dion and the Belmonts. Nasce così, secondo alcuni, uno tra i gruppi più leggendari dell'epopea del doo-wop. Da lì una storia che non ha uguali. Hey Daddle Daddle, Dion Di Mucci qui a Me and Blues.

i Torbjörn Risager e The Black Tornado fondano il blues di Chicago, il soul, il rock and roll e il boogie con una sensibilità moderna. Il loro è un sound che vanta melodie avvincenti, riff di chitarra accattivanti e un suono ricco ed espansivo, con il loro leader che possiede una grandissima voce, uno che sente il blues. Uno straordinario gruppo composto da 8 elementi, tutti di altissimo livello. Non per altro Risager ci ha messo un bel po' per metterli insieme, uno sforzo che ne è valsa la pena. Da Navigator Blues, Watch the Sun Go Down, to Vision Resurgence and the Black Tornado, qui a Me and Blues.

Old Sock, Vecchio Calzino, è un disco di Eric Clapton prodotto da se stesso e da alcuni amici. A parte due brani originali scritti dal signor Manolenta, ci sono altre 10 riletture di canzoni apprezzate dal chitarrista durante la sua giovinezza. Brani di Taj Mahal, come la stessa Still Got the Blues di Gary Moore, Standard Jazz e un brano di Otis Redding, e così poi via. Il disco gode di importanti partecipazioni come quelle dell'ex Beatles Paul McCartney, Steve Winwood e il carissimo amico J.J. Cale. Our Love Is Here to Stay. Eric Clapton.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Ticuglio.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi e buongiorno al nostro Giuseppe Mezzatesta e Michele Del Vicario, che sono gli artefici di questa sigla che non lo ricordiamo da un po' di tempo, anche a Vito, buongiorno anche a Vito Mezzatesta, che sono gli artefici di questa sigla che inizia e finisce tutti i giorni, anzi inizia tutti i giorni la trasmissione, questa bella marcetta. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno alla vostra Giacanti Bis in questo mercoledì 12 agosto 2020. 26, quindi l'anno, siamo più della metà dell'anno, sì, direi proprio di sì, siamo a più di metà dell'anno e naturalmente iniziamo con il saluto delle radio. Anche oggi avremo una nutrita nutrito carnet, insomma avremo un ballo di Beppe o due, vediamo in base agli orari. Vi ricordiamo che questa sera avremo Gegia, che conoscete tutti, questa attrice, con noi alle 20 con 20 di sera a Gegia. E poi iniziamo quindi il saluto delle radio, partendo con le nuove radio arrivate, Radio ZL, e facciamo un applauso a Radio ZL, che è arrivata con noi in questi giorni, Radio ZL, e poi abbiamo Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo, replica alle 7:30, anche Blinco Blanco, e Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30, e Mare Italia, queste radio le diciamo a mano perché ancora non le abbiamo messe nelle registrazioni. Le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi tra qualche istante. E niente, allora cosa dire? Un po' di musica intanto che prepariamo il saluto delle radio. Quando sono le 4? 4:34 e 41 secondi. Allora, 2 secondi di musica perché non abbiamo avuto il tempo di predisporre il jingle delle radio. Qua facciamo tutto in diretta e quindi 2 secondi di musica. E allora arriva il saluto
1: È il
0: delle
1: momento
0: radio.
1: di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, Canale 15, Digitale Terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E siamo in diretta e anche Marco Roma in diretta da Dublino ci ha mandato i suoi messaggi vocali che ascolteremo. Poi noi non lo disturbiamo perché sa, è in vacanza, quindi insomma se può vuole chiamarci siamo qui. Allora dunque...
1: Oggi, intestazione, messaggio vocale, durata 19 secondi, 22...
0: Allora, sentiamo il primo.
2: Buongiorno! Ma quando tu mi parlerai, mi vedrai sempre con quegli occhi bagnati di lacrime, lo sai, se un giorno mi apparirai così bella. Da Marco Roma, buongiorno!
3: Tanti auguri Amedeo Minghi, buon compleanno cara Amedeo, tanti auguri Amedeo Minghi, tanti auguri a te. Buongiorno, qualche volta ho provato a parlarti, ma tu forse non l'hai capito, qualche volta ti ho amato più di quanto tu pensavi. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, quando sono le 4... 4.44 e 5 secondi, dobbiamo aspettare l'ora quintupla questa volta. E se Marco vuole chiamarci, noi siamo qui a disposizione. Noi non lo disturbiamo magari per quest'ultimo giorno, magari sta preparando il volo, perché questa sera sarà con noi insieme a Gegia. Quindi non lasciamo, sarà preparando le valigie dall'Irlanda. Buongiorno Marco, vediamo sempre l'ora se riusciamo a prendere l'ora quintupla.
1: 4.44.32, inserisci codice.
0: Allora, forse ce la facciamo. No, no, pulsante. Forse non ce la facciamo.
1: 4.44.39 secondi, pulsante. 4.44.41 secondi.
0: Forse ce la facciamo, ce la facciamo.
1: 4.44.44 secondi.
0: Evviva, ci abbiamo fatto prendere anche l'ora tripla. E quindi il saluto di oggi a TM Trenor Bimais, le ricercatrici volontarie della Croce, amica Caserta, e poi naturalmente salutiamo la nostra Celeste, si è svegliata alle 4.22 stamattina, buongiorno Celeste. Salutiamo anche Ernesto, salutiamo il nostro amico anche capitano della Marina e compagni. Ah, ma qui ci suona un telefono, allora forse mi sa che è proprio Marco Roma. Pronto?
1: Chiamata.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Aspettavo la chiamata.
0: Aspettavi la chiamata, ma noi non la facciamo. Sei a Dublino ancora, vero?
2: No, sono tornato, sono in Italia.
0: Ah, ecco, non sapevo. Cioè, ero convinto che tornavi.
2: Ho mandato anche i vocali.
0: I vocali sì, però ho detto magari l'ha mandati da Dublino.
2: No, sono tornato ieri sera.
0: Ah, ecco, sei tornato, cioè, perché mi dicevi che tu tornavi mercoledì alle 6.
2: Sì, al lavoro regolare.
0: Non sapevo questa cosa. Bene, allora sì. Abbiamo ristabilito tutto, ero convinto che ancora fossi a Dublino, ecco perché...
2: Sì.
0: E allora io in questi giorni abbiamo promosso Gegia, è arrivata una nuova radio, Radio ZL, che sarà con noi, una delle nuove radio. E...

0: Bene, allora abbiamo festeggiato anche questa radio. Quindi tu oggi sei?
1: Sto andando a Anzio.
0: Stai andando a Anzio. E io stavo pensando di mandare un brano di Amedeo Minghi, visto che è il compleanno. Però tu adesso facciamo invece il quiz, visto che sei tornato, si torna ai vecchi usi.
1: Eh sì, ti sono mancato?
0: E come no, certo che sei mancato, però noi abbiamo parlato sempre di te, delle tue vacanze, della birra che bevi, insomma.
1: Allora, la birra ne ho bevuta una sola.
0: Mamma mia, così
1: e... ho fatto il papagli.
0: Ah, ecco.
1: Quindi non...
0: Io pensavo.
1: Non sono andato di divertimento.
0: Ecco, pensavo a te come eri bello fresco, noi qui con 36-37 gradi e tu con 18.
1: Però quello sì, era la temperatura. Teneva dai 15 ai 17 gradi, sempre.
0: Quindi siete stati anche non in magliette corte, credo.
1: Sempre vestito lungo.
0: Beh, direi.
1: Non ho mai portato, a parte qualche volta durante il giorno, la mezza manica, ma. Sempre maglione lungo, pantalone lungo. Anzi, abbiamo preso anche un bel diluvio. Anche il vento forte.
0: Ah, ecco, quindi anche un bel diluvio. Bene, sì. Allora, stamattina cosa succede ad Anzio? Sei tornato al lavoro con...
1: Sì, sto andando, un po' soft.
0: Un po' soft.
1: Con calma, sì.
0: Bene, poi...
1: Mi sembra un po' strano.
0: Beh, noi ci sentiremo poi alle 6:50 per i saluti, vedremo se riusciamo a collegare la nostra coppia felice o ancora sono in ferie.
1: Sì, sì, no, sono tornati al lavoro.
0: Ah, allora,
1: cioè, lui torna al lavoro.
0: Dobbiamo tornare, la benedizione, sì, sì, del Vaticano arriva. Allora, sì, vediamo, sì, come ci si mette in difficoltà stamattina.
1: Dai, penso che tu sei preparato, una cosa facile, il mondo che vorrei.
0: Il mondo che vorrei, ma mi sa che l'hai fatto già questo.
1: Dici? No, perché lui come cantante lo uso poco, forse poco, forse quasi mai,
0: Allora, i pinguini tattici nucleari?
1: No.
0: Mondo che verrà, ultimo, non è? Ultimo!
2: WhatsApp, 224, pulsante indietro.
0: Sì, vabbè, la signorina si è messa a parlare adesso. Dunque, ci sei, Marco, sì? Ah, è caduta la linea.
2: WhatsApp 224, pulsante indietro. 220, Cecanti. Marco Roma, saluto.
0: È caduta. Ecco, Marco, era caduta la linea.
1: Chiamata vocale. È cascata la linea, scusa.
0: No, sì. Non fa niente. Il mondo che vorrei.
1: Il mondo che vorrei.
0: Chi sarà? Sarà il mondo che vorrei. Dammi un aiuto. Mengoni?
1: No.
0: Allora. È abbastanza nuovo, mi pare.
1: No, questa penso. L'ho vista adesso al Tour 2008, quindi. In quegli anni là.
0: Fabri Fibra?
1: No.
0: Del Moro?
1: No. No.
0: Allora. Quasi.
1: Ti do un grande aiuto?
0: Sì.
1: Allora, attualmente in Italia sono due cantanti che duellano per i famosi record.
0: Due cantanti.
1: Loro non fanno sold out, ma fanno eventi. Sono solo due che fanno gli eventi attualmente. E penso non ci saranno altri, sicuramente.
0: Luna Pop?
1: No, ma famosissimo. Allora, si duellano molto perché fanno gli eventi sold out. Uno è giovanissimo, l'altro è grande, però è come se ci avesse 30 anni. Perché è amato allo stesso livello.
0: Morandi?
1: Morandi? È cantante in Italia più. No. No, più giovane. È cantante un po' più giovane. È cantante più famoso in Italia? Diciamo, sono 3-4 quelli famosi.
0: Vasco Rossi?
1: Sì. Vasco... Porta la corona, no?
0: Sì. Vasco Rossi insieme?

0: Da solo? Il mondo che vorrei.
1: Ah, vabbè. Allora, l'ascolteremo tra qualche istante. Ricordiamo chi c'è stasera? A 20 di sera?
0: La mitica Geggia.
1: Che grande Geggia. Attrice, eccetera. Insomma, la sentiremo a 20.
0: Eccetera. Ecco, ho fatto una foto con Bud Spencer ieri sera, l'ho pubblicata.
1: Ecco. Bene, io non l'ho vista, altrimenti l'ho messo in vi piace. L'hai messa su sì. Facebook?
0: Facebook, Instagram, WhatsApp e TikTok.
1: L'hai messa dappertutto. Bene, allora questa sera avremo tanti sì. ascoltatori. Ore 20 di sera su tutte le nostre radio, anche questa nuova radio che si chiama Radio ZL. E allora abbiamo detto il titolo del brano per venire a chiedere un omaggio da te. Si intitola
0: Il mondo che vorrei
1: di Vasco Rossi. Allora, a tra un po', a più tardi alle 6:50 con i saluti, quando ci sarà, dovrebbe sì. essere anche il peperoncino e Lucia. Va bene, a dopo allora, buon lavoro.
0: Ok, a dopo.
1: Ciao.
0: A dopo, grazie.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, questa mattina al dialogo nel buio abbiamo un gigante, anzi no, abbiamo Davide. Il gigante si chiamava Golia e Davide invece è il nostro amico. Ciao Davide, buongiorno.
2: Come stai? Ciao.
1: Tutto bene. Ma tu che classe frequenti, Davide?
2: Seconda media.
1: Seconda media. In quale scuola?
2: Scuola di Solbiate.
1: Solbiate, è una scuola media, classe prima A, B, seconda A.
2: Seconda C, sì. Ma seconda.
1: Seconda B,
2: sì.
1: Seconda B. Ah, anche io quando ero ragazzo facevo anche io le scuole con la B, prima A, prima B, seconda B, guarda, fino alla terza.
2: Beh, seconda A, scusate.
1: Ah, seconda A, allora siamo corretti, va bene, non è importanza. Quindi seconda A della scuola di Solbiate Olona, provincia di Varese.
2: Certo.
1: E tu a Varese, insomma, che sport fai per esempio a Varese, prima di parlare del diavolo?
2: Calcio.
1: Ah, fai il calcio tu, e per quale squadra tifi?
2: Inter.
1: Ah, ti vivi per l'Inter, perfetto. E invece parliamo del dialogo nel buio, poi magari approfondiremo altre cose. Allora, per te cosa è stato questo dialogo nel buio? Ti sei divertito?
2: Sì.
1: Hai avuto paura?
2: Cioè, non il buio, ma è quando hanno spento la luce che mi sentivo chiuso e non mi mancava il respiro. Però quando poi...
1: Poi ti sei abituato?
2: Quando poi sono uscito, che ho visto la luce, ho detto, vabbè, riprovo e poi... E poi niente, e sono rientrato, però mi sono abituato, si può dire, sì.
1: Ecco, quindi all'inizio hai avuto un po' una paura, sei uscito, però poi sei rientrato, beh, devo farcela, perché in fondo, ma tu la sera a casa c'hai la lampadina vicino?
2: No, no. Cioè sì, però non la uso
1: quasi
2: mai. Poco.
1: Ah, quindi dormi al buio praticamente anche a casa.
2: Sì. Non c'è...
1: Ecco, una cosa che ti ha affascinato del dialogo nel buio, per esempio, cos'è stato il traffico della città?
2: No. Sì.
1: Non ti è piaciuto. E invece la casettina l'hai visto dove c'erano tanti oggetti? Hai toccato qualcosa?
2: Sì.
1: Per esempio?
2: E il ponte poi che...
1: Ah, il ponte tibetano ti ha messo,
2: sì,
1: un po'.
2: Sì.
1: La vertigine, perché nel senso là si muove, dice, ma cado o non cado?
2: Sì.
1: Ma tu non sei caduto, no?
2: No, no.
1: E poi invece al bar cosa abbiamo bevuto?
2: Una coca.
1: Una coca, bene. Tu in genere la coca la bevi di norma anche fuori sempre, sì?
2: Sì.
1: Ecco, la tua bevanda preferita è la Coca-Cola. E invece abbiamo detto che il tuo sport preferito è il calcio, eh?
2: Certo.
1: Ecco, che giochi anche in qualche squadra?
2: Sì, Marate Gorda.
1: Ecco, e che ruolo fai tu?
2: Esterno sinistro.
1: Quindi sarebbe il numero 7, no, numero 9,
2: 11.
1: Ah, quindi proprio il bomber sei praticamente.
2: Sì. E sono anche il capitano.
1: Sei anche il capitano, quindi vuol dire che sei un leader praticamente.
2: Certo.
1: Certo. E senti, invece da grande, a parte il calciatore, che vorresti fare?
2: Mi piace anche pallanuoto e pallamano.
1: E come lavoro invece, che lavoro vorresti fare da grande?
2: Parrucchiere.
1: Ah, vuoi fare il parrucchiere, quindi insomma ti piacciono i capelli?
2: Sì, mi piace tagliare i capelli.
1: Ma parrucchiere per signora oppure parrucchiere per...
2: Tutte e due.
1: Tutte e due, quindi sia per maschio che per femmina. E quindi secondo me dopo la terza media farai qualche scuola professionale, credo.
2: Sì.
1: Perfetto. E invece per quanto riguarda la cucina, come sei messo? Tu sai cucinare oppure...
2: Sì, c'è qualcosa.
1: Qual è il tuo piatto preferito, per esempio?
2: La lasagna.
1: La lasagna, ho capito. Ma tu non la vedi preparare o la prepari anche tu con la mamma magari?
2: No, cioè se voglio anche da sola.
1: Ah, addirittura preparare la lasagna da sola? Ti invito a casa mia allora, a parte che molte cose non le posso mangiare, però... Ecco, adesso invece facciamo il contrario. Sei tu che fai le domande a me sui non vedenti, sui ciechi, come ti pare. Vuoi farmi qualche domanda?
2: Com'è tipo la sua esperienza la prima volta?
1: E non ho visto.
2: Sì. Come si è sentito, si può dire?
1: Allora, dunque, io intanto ho perso la vista non totalmente subito quando ero bambino, ma a 10 anni. Prima avevo avuto un glaucoma a 6 mesi, man mano la vista è andata via, e a 10 anni se n'è andata pian pianino. Poi ero in un collegio dove c'erano dei non vedenti bambini, quindi non ho sentito tanto la cosa. Solo, certo, sì, che è brutto non vedere.
2: Sì.
1: La verità, se uno dice no, sai, è bello vedere, no, è bello non vedere, no, assolutamente no. perché molte cose non le possiamo fare, quindi dobbiamo aspettarvi una mano dagli altri, insomma, sì, sì, eccetera eccetera. Altra domanda, vai, vai.
2: Cioè le prime volte, sì, aveva tanta fatica quando, a non vedere, cioè quando non vedeva aveva un po' di fatica, nel senso
1: Allora, devi sapere che le persone che quando non vedono all'improvviso, le persone rimangono addirittura scioccate, almeno per esperienze di altri, sì, possono avere addirittura un po' di problemi psicologici, perché magari non vogliono più vivere, non si sentono più al centro del mondo, non possono più vivere, e tante persone poi devono essere vicine per aiutarle a superare questo problema. Per me non è stato così, perché già sapevo che non l'avrei visto e quindi la cosa è avvenuta lentamente, quindi tutta questa paura non c'è, okay, stata. Chiudiamo questa trasmissione, per il momento. Okay. Amici di RVD, Disabili International Radio, a risentirci, a presto.

e siamo in diretta. Che ora sono? Non sono le 6, ancora sono le 5. 5:42 avremo un mi presento, poi sentiremo chi stamattina chiacchiererà con noi.

Radio, io sono Stefano Guizzo e volevo raccontarvi di cosa parla il mio nuovo singolo che state per ascoltare. E per farlo cito una piccola parte di una recensione che mi è stata fatta sulla rivista Rockit. Cita queste parole: Guizzo ribalta la retorica dell'eterna giovinezza, un po' finta, con una delicatezza che non indulge nella nostalgia. Racconta l'età che avanza come un territorio da abitare e non da temere. Ecco, questo perché appunto ho voluto interpretare in questo brano la voglia anche di una coppia di invecchiare insieme, che non va sottovalutata nel tempo, tra le difficoltà e anche, perché no, le gioie di tutti i giorni. Vi ricordo, se volete seguirmi sui social, che potete trovarmi come Stefano Guizzo, cantautore. Adesso l'unica cosa che posso fare è farvelo ascoltare e augurarvi veramente un buon ascolto. Il brano si intitola Eccoci qua. Ciao!

0: a perdere e qui abbiamo un vuoto, abbiamo un pieno a vincere. Eccoci qua. Non è un vuoto, tu sei un pieno a vincere, un vuoto.
1: Ecco.
0: Ecco il peperoncino, buongiorno, come va?
1: Buongiorno direttore, ben ascoltato.
0: Ecco, noi dovremmo chiamare anche la suora Lucia, perché dovrebbe esserci anche lei, però non sappiamo se farlo in diretta e... perché noi facciamo tutte le cose in diretta. Tu intanto cosa ci racconti delle televisioni, delle notizie? Io preparo la Lucia, vediamo se la riesco a prendere.
1: Comincia a esserci un pesante attacco di vari paesi europei alla politica di quel incompetente di Sanchez.
0: Sì.
1: E questo è già positivo, anche la Svizzera si è scagliata contro.
0: Ecco.
1: E poi c'è il problema con la,
0: intanto abbiamo
1: con, la con la Germania, quello riguarda noi direttamente come Italia.
0: Sì.
1: Quindi se fa scattare dal 12 giugno la cosa per eventuali rimpatri oppure quelli precedenti.
0: 12 agosto da oggi? O 12...
1: No, 12 giugno, perché l'accordo è stato ripristinato per quanto riguarda il 12 giugno, cioè quelli che sono andati in Germania dal 12 giugno. Però è tutto un gioco di interpretazioni, di questioni diplomatico-giuridiche. Sta diventando un po' pesante. Devo dire che comunque c'è anche l'emergenza sanitaria, perché poi tutta questa gente che ti arriva, che ti dovesse arrivare qua, non paga ticket, non paga niente, non paga, alla faccia dei nostri italiani che pagano bordellate di ticket.
0: Sì. Ecco, sta arrivando Lucia, mi pare. Allora sentiamola. Vediamola. Eccola qua, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ecco qua. C'eri per, stavi per rispondere, ma non hai risposto.
2: Stavo per rispondere, ma siccome ero su un'altra finestra.
0: Eri su un'altra cosa?
2: Su un'altra finestra di WhatsApp. Invece ero convinta di essere chiamato, invece ero sugli aggiornamenti.
0: Sì.
2: E chiaramente lui non ha risposto.
0: Ah, ecco, quindi non ti ho preso per questo.
2: Perché allora, la mattina presto anche il telefono deve carburare.
0: Sì. Devi prendere un po' d'aria.
1: Santa Lucia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Raffaele.
0: Eccoci qua, tutti, tutti,
2: tutti pronti, pronti.
0: In questo
2: per
0: ultimo
1: ultimo. Facciamo un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ecco qua.
1: Ricordando che quelli che non sono fra i ceccantibus potranno gustarsi una bella parziale eclissi di sole.
0: Ecco.
2: Ah, è vero. Sì.
0: Però oggi si dice che bisogna tenere dei mezzi appropriati, perché dice che se tu guardi il sole con gli occhi
1: a protezione, sì, a protezione, perché può essere pericoloso per la retina, e pare che in Sardegna nel nord, se non ho capito male, invece l'eclissi sarà intorno quasi al 90%.
0: Ah, quindi proprio i sardi. Ah. Mentre più si va a sud e meno c'è, nel nord c'è di più.
2: Però dicono anche che stasera si vedranno forse le stelle cadenti.
0: Si vedranno le stelle cadenti?
2: Così dicono, non lo so.
0: Dicono che le Perseidi sono il 10 di San Lorenzo, però si vedono intorno all'11.
2: Però sì, dice che sono, sì, di solito non è proprio preciso il 10, 11, 12, così.
0: Bene, non può mancare il nostro cuginetto Denis.
2: Allora, questo mi sembra cosa buona e giusta.
0: Allora noi andiamo a cercare.
1: Eccomi, buongiorno.
2: Ecco,
0: è questo è il cuginetto. Adesso sentiamo il Dennis originale.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 15 secondi, 9 agosto alle ore 11:26. Home doc, WhatsApp, 572 nuovi elementi. WhatsApp, 572 App Store, WhatsApp, 572 nuovi
0: elementi.
3: Componi messaggio, rispondi. Messaggio ieri. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 15 secondi.
0: Eccolo qua, sentiamolo subito.
3: Invia messaggio vocale.
0: Ormai queste voci.
4: Eccomi. Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì. Qua naturalmente Dennis, un salutone a te Giuseppe. Saluto in questa mattinata al mio caro cuginetto Peperoncino. Saluto Lucia. Saluto chi c'è insieme in questa mattinata, tutti. Bene, bene, saluto anche tutti gli ascoltatori in ascolto, naturalmente. Questa mattina lascio la scelta, sì, per chi volesse scegliere la canzone, ecco, lascio la scelta a voi. Bene, vi ringrazio. E niente, quassù sempre caldo. E vabbè, speriamo che prima poi se ne vada via lontano. Bene,
0: so.
4: Bene, ok, ciao, grazie mille e buona continuazione di programma, ciao, alla prossima.
0: Era il nostro cuginetto Dennis. Allora noi che scegliamo per il cuginetto Dennis? Lucia, solo Lucia.
2: Io sceglierei Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
0: Agitare
2: Coca-Cola.
0: Ah sì sì, in questi giorni.
2: No, si chiama proprio così. Non pensavo, forse non so di loro.
0: Ma bene, forse dovrebbe essere. Sì, forse
2: sì, è nuova.
0: È nuova, no, sì.
2: No.
0: È nuovissima.
2: Allora,
0: sentiamo un attimo se ce la dà direttamente la signorina.

0: Agitare Coca-Cola, agitare, quando si agita Coca-Cola poi spruzza, vero?
1: Non ricordo. Sì, per fa, sì, fa.
0: Già questi, vabbè, gli piace agitare la Coca-Cola.
1: Agitare Coca-Cola, sì, però è carina.
0: Beh, no. Sì, non è.
1: No, ma Tommaso in Paradiso fa canzoni abbastanza carine.
0: Sì, Tommaso in Paradiso fa le cose non tanto accentuate di quelle
1: gradevoli, fatto
0: sì sì sì, non, cioè, non rapper. Bene, sono quasi le 5:30. Peperoncino, che dice di bello?
2: Cino, sta qua, stavano appunto adesso parlando proprio delle eclissi di sole, e raccomandare la massima attenzione per gli occhi, e vedere, e la cosa tra l'altro dovrebbe essere molto più visibile nel territorio spagnolo.
0: Ah, quindi andiamo in Spagna. Quindi se andiamo in Spagna la vediamo di più. In
2: Groenlandia anche.
0: Però
1: in Grecia si vedrà, so di no.
0: Ma forse Grecia è sud, quindi
2: non ne parlavo.
1: No, allora forse non si vede. E allora mio figlio non la vedrà.
0: Ah, tuo figlio
1: è in Grecia. Quindi non la vedrà.
0: Invece Marco Roma è tornato e questa sera avrà con noi Gegia, quindi alle 20 di sera avremo Gegia, quella Gegia è l'attrice.
1: L'ho sentita stanza. Sì, adesso ho capito, adesso mi ricordo più.
0: Quella famosa che faceva il caffè. Quando c'era Nino Manfredi.
1: Sì, con Nino Manfredi. Sì, adesso mi ricordo.
0: Sì, sì, quell'attrice che poi famosissima. Io la ricordo per questa cosa del caffè.
1: Certo, poi magari avrà fatto altre cose.
2: Ah, nella pubblicità, più lo mandi giù, più lo tiri su.
0: Quella
1: sì, no, sì, quello.
0: Era invece le squadre di calcio si stanno attrezzando per
1: La Roma ha già vinto lo scudetto almeno tre volte,
0: invece ha perso varie partite,
1: però ha perso, sì, lo so.
0: Vabbè, però quando inizia
1: però
0: il campionato inizierà il 22, quindi
1: 22.
2: Quello di Serie A, sì.
0: 22. Il Genoa come sta, Peperoncino?
2: Schifo.
0: Quest'anno
2: schifo
0: ancora
2: finisce.
0: Ah, no, ma non ancora poi. Vedremo le altre squadre milanesi, torinesi.
2: Ma intanto noi il 22 abbiamo subito la bastonata del Napoli, quindi lì non puoi fare
1: più.
0: Ma non è detto, dai. Poi è ancora la prima partita, quindi le prime partite sono quelle un po' che strane, che ancora
1: di rodaggio, no?
0: Sì, di rodaggio, devono ancora mettersi
2: ma già nelle due prime partite già ha fatto schifo anche dentro il filo spagnolo, in memoria di Claudio Spagnolo che fu ucciso nel 95 da un milanista, no?
0: Sì.
2: un idiota, tra l'altro commercialista, non era, cioè un professionista, non era neanche un babbione di 15 anni che,
0: purtroppo quando si muore negli stadi è pure una cosa brutta, perché
2: no, comunque.
0: Bene, allora chi sceglie il prossimo brano? Questo l'ha scelto Lucia, adesso il Peperoncino sceglie.
1: Può andare anche lui, cioè.
2: Ma è lo stesso, va bene anche donna Lucia, non è. Lei anzi conosce bene le nuove, io non, le nuove non le. Quindi va benissimo anche donna Lucia.
0: Tu scegli una vecchia allora.
2: Se scelgo una vecchia, allora mi piacerebbe ascoltare Erba di casa mia.
0: Vuoi Erba di casa mia? Ci sarebbe da ascoltare anche qualcosa di Guccini, visto che manca, ma l'hanno mandato tutti.
1: È vero,
0: anche,
1: sì.
2: Anche vero, sì, Guccini potremmo fare, sì.
1: Beh, c'è incontro.
2: Don Francesco, lunga e diritta correva la strada.
0: Quella è la locomotiva,
3: no?
0: Quella però è bella lunga. È bella lunga quella, ne
3: sì, un pezzettino. Incontro un po', ma sono tutte lunghe le canzoni.
0: Sì, sì, sì, anche
2: e quelle sono quelle di una volta,
0: Anche il vecchio e il bambino, insomma.
3: Il vecchio e il bambino, lunghe.
0: Allora, quale scegliamo? Facciamo un Guccini?
2: Facciamo Guccini, dai.
3: Sì,
0: il vecchio e il bambino, va bene?
2: Va bene.
0: Ok, allora andiamo con il vecchio e il bambino.

0: Stava per partire a mano, io intanto siamo qui in diretta, era di a mano di Rino Gaetano, e ecco, invece noi siamo qui e ogni tanto ci divertiamo con il nostro amico Augusto che ci racconta una barzelletta. Tu Beveroncino, che ci manda le barzellette, abbiamo fatto una raccoltina di barzellette, ho cercato di scernerle un po' da quelle un po' spintarelle perché molte sono spinte, però anche il Peperoncino spesso racconta delle barzellette. Tu Peperoncino, hai una barzelletta che ti hanno raccontato in questi giorni che vuoi propinarci, oppure in questo momento sei vuoto?
1: In questo momento a vuoto, però ci posso pensare nel frattempo.
0: Allora, noi intanto sentiamo la barzelletta di ci ha mandato Augusto e noi l'abbiamo un po' selezionate.
2: Augusto.
3: Due amiche, allora come va il nuovo lavoro? Bene, ma stamattina ho notato una cosa strana in ufficio, cioè... Che ha notato? Ho notato che mettono dei nomi bizzarri a sti yogurt che stanno riposti in frigorifero. Pensa che ne ho mangiato uno stamattina, si chiamava Giulio.
0: Ma, yogurt che si chiamava Giulio.
4: No, non l'ho capito però.
1: È perché praticamente un collega si era conservato lo yogurt, aveva messo il nome scritto e non fa solo prendere.
0: Se vogliamo andare nella politica, era un nome Giulio.
4: Quello pensava alla politica, capito?
1: Volendo anche quello, certo. Come quei due amici che si incontrano e uno dice: ah, guarda, io con quella cinese sto andando veramente forte. E a te come va dal punto di vista bibip? Guarda, una favola. Ah, quindi molto bene. Dice: no, c'era una volta.
0: Beh, insomma, ci sono cose carine che... Bene, intanto sono le 5:39 21 secondi. Tra un po' riprende la scuola, ancora beh, ci vuole, siamo al 12.
4: Un mesetto
0: si riprende la scuola, il campionato invece quest'anno, le partite hanno riposato poco perché abbiamo avuto anche i mondiali, quindi insomma...
4: Ecco, ma noi non siamo stati...
1: No, non abbiamo avuto proprio niente.
0: Hanno avuto i mondiali. E invece...
1: Ma ti hai visto che c'è tutta una polemica sul presidente della UEFA,
0: E poi ieri sera Marshall Jacobs non è riuscito a vincere perché ha avuto un dolore mentre correva, quindi niente medaglie ieri con quindi
1: succede anche così,
0: vabbè, capita.
1: Invece Infantino sta saltando,
0: diciamo,
1: è combinato un po' grosso
0: Jacobs. Infantino. Sì, Infantino, sì. E lui sì che salta. Allora, chi sceglie un brano, ragazzi?
1: Donna Lucia.
0: Donna Lucia.
4: Allora, dunque, guarda, mi viene Fulminacci, mi pare si chiami Maledetta Timidezza, una cosa del genere. È abbastanza nuova.
0: È abbastanza nuovo, allora la cerchiamo manualmente perché Fulminacci da... vediamo cosa ci fulmina di Fulminacci.

0: Stupida sfortuna, no, è vecchia.
1: No, quella è quella di Sanremo.
0: Maledetto me. 9 maledetto me anche.
1: Eccolo lì. Maledetto me.
0: Ah, maledetto me dici.
1: Maledetto me, ecco, non mi ricordavo preciso.
0: Non è casomai, poi.
1: No, no, no, casomai è quella. Maledetto me.
0: Niente di particolare.
1: Sì, anche quelle case. No, no, è quella, maledetto. Quello lì,
0: quello lì. 2 milioni già di visualizzazioni, allora. Maledetto me, fulminacci.

0: man.
1: Maledetto me, siamo in diretta. Appunto, stavamo guardando qui le notizie in giro.
2: Anch'io l'ho finita. Sono andato a Mercati Generali, ma mi hanno detto che è da anni che non c'è più il banco che la vendeva.
1: Cosa?
2: La pazienza.
1: Ah, la pazienza. E devi andare. No. Vai al banco di Marco. Oggi, anzi.
3: Forse ce l'ha lui.
2: Forse lui la tiene.
3: Poi lì c'è anche il mare, quindi so potresti fare approfittare.
1: Fai un po' di mare e vai d'Anzio. Bene. Dunque, abbiamo parlato un po' di calcio. Abbiamo parlato anche dell'eclissi solare che ci sarà oggi. Sì. Vi ricordiamo sempre che questa sera Remo Geggia alle 20 di sera,
3: certo.
1: 20 di sera, giusto per 20 minuti, quindi insomma, se volete sentirla, se volete fare qualche domanda, potete chiamare sempre al numero che chiamate per la mattina, 320 19 78 490. Bene, e cosa c'è da dire? Le giornate calde a Roma ci sono sempre, a Genova pure, vero?
3: Sì, Milano pure. Sì, ieri è 39 gradi.
2: Non c'è un periglio.

0: quindi
1: non c'è periglio.
0: Si può uscire dopo le 6:30, 7 di sera? Prima
2: no,
1: anche
2: no,
1: di più.
2: Si può uscire dalle 7 alle 8:30 del mattino.
0: Ah, del mattino, quindi.
1: La sera dopo le 23.
0: Ah, dopo le 23, quindi insomma.
1: Sì, perché rimane sempre il tasso di umidità alto. Quindi... Non è tanto la temperatura, il tasso di umidità, non si muove una bava d'aria.
0: E poi ci sono le cosiddette zanzare tigri che sono attive anche di giorno.
2: No, quelli non ci sono. In questo caso, siccome non c'è tanta acqua, l'acqua asciuga presto, diciamo, la ristagna, le zanzare sarebbero pure diminuite, però può uscire.
0: Ma è strano perché io ce ne ho nonostante ho 4-3 fornelletti e anche una tira zanzare.
2: Ma a Roma devo dire la verità, no, molto meno.
0: Poi se esci fuori, non ne parliamo, fuori proprio, e l'ecatombe nella mattina, quando tu dici, beh, prendiamo un po' d'aria fresca di mattina alle 8, no? 8:30, 9.
2: Vabbè, facciamo mangiare le zanzare.
0: Dobbiamo.
2: Diamo
1: da quelle mangiare. Tigri sono pericolose, perché sono. Quelle lì sono veramente cattive, fanno veramente malox e possono portare anche infezioni.
0: Però quelle ci sono notte e giorno, ci sono sempre le tigri. Le altre zanzare ci sono al crepuscolo.
2: Qualche caso di Ebola, so che c'è stato.
1: Hanno fatto delle disinfestazioni per le tigri, però.
2: Ecco. Sì, però non è facile.
0: Bene, allora vediamo le colazioni del mattino. La mia è venuta con marmellata e biscotti, come al solito. Invece il peperoncino, cosa ha mangiato stamattina? Io ancora
1: un avanzino di pasta, un po' di frutta.
0: La pasta di mattina. Lucia invece ancora
2: non... Io avevo un mio collega che mangiava così. Allora io avevo un bel cappuccino e una fetta di pane con crema di noce.
0: Fetta di pane, insomma, siamo.
1: Ho capito, fetta di pane con crema
0: di pistacchio.
2: Di nocciola.
0: Ah, di nocciola.
2: Però pane tostato,
0: Pane tostato. Bene, sono le 49 e 28 secondi. E abbiamo da ascoltare un brano, se volete, se lo scegliete voi, se non lo scelgo io qui dal...
1: Scegli tu, dai, una volta tanto anche il direttore.
2: Sì, il direttore anche deve, giustamente.
0: Ma io li scelgo sempre quando sono solo, quindi insomma... Vorrei mandare, visto che abbiamo parlato di Francesco Guccini, uno dei suoi amici cari, Francesco De Gregori, uno dei brani più evidenti è quello del Rimmel. Allora andiamo con Rimmel, Francesco De Gregori.

0: Rimmel Francesco De Gregori qui a Disabili International Radio con Lucia e Raffaele, il nostro peperoncino. Bene, sono verso le 5.53.
1: 5.54 e 2 secondi.
2: Meno male che Lucia c'è. E meno male che Lucia c'è.
3: Meno male che il peperoncino c'è.
0: Ecco. Perché il peperoncino ci ha detto che non ci sarà il 19 e il 26.
3: Va bene, io invece ci sono, poi mancherò la settimana successiva. Poi te lo dico dopo.
0: Vabbè, comunque noi quando uno dei due non c'è abbiamo sempre il peschiamo Marco qui. Tanto Marco c'è.
3: Certo.
0: Marco ha fatto il riposo in questi giorni che è andato a Dublino, adesso torna quando. Quindi
3: Sì, perché poi mancherò il primo mercoledì di settembre.
0: Allora vabbè. Comunque l'importante è che
3: non mi ricordo mai, ma tanto te lo dico. Sì, te lo dico.
0: Voi ricordatemelo sempre, perché io con la con i 64 anni, insomma. Però l'importante è che ci sia il secondo mercoledì, perché il secondo mercoledì sarà l'anniversario, il compleanno di Disabili International Radio. Finiamo 10 anni di trasmissione.
3: Sì, arrivi a 10 anni.
0: Eh sì, e iniziamo l'undicesimo. Quindi questo è il 9 settembre 2016 c'era la prima trasmissione con gli amici del Tennaluz, e poi dopo siamo cresciuti.
3: Bel traguardo,
0: Sì, 10 anni dalle 4.30 alle 7, insomma, iniziano a pesare. Sì. Tanto
2: che è dura,
0: iniziano a pesare. Lo diciamo chiaramente, che diciamo il martedì e il giovedì io sono ridotto, sono sempre sveglio, mandiamo un po' di programmi fatti da altri, però io sono ad occhiare le radio un po', riposo un po' di più rispetto ad avere la trasmissione proprio in mano, insomma,
3: fissa,
0: comunque fissa, però i giorni dispari siamo sempre in diretta, quindi sempre anche gli altri giorni siamo in diretta, ma in diretta un po' rivoluzionata, insomma, dove parlo meno, mi rivolgo, insomma, qualche saluto, qualche cosa per... Bene, abbiamo avuto questo proprio per esigenze fisiche, dopo 10 anni abbiamo questo tipo di modulazione diversa. E allora andiamo con l'ora tripla.
3: Si bemolle.
0: Ah, si bemolle abbiamo letto. Allora andiamo. Aspetta, andiamo. Aspetta che abbassiamo.

0: Ora tripla in si bemolle, l'ora di c'è l'ora sì.
1: L'ora tripla bravina, stavolta sulle note alte è andata molto forte, brava brava Lucia.
2: Ancora ce la fa. Beh, lì c'è perché non c'è una voce altissima.
0: E poi
2: poi ho detto si bemolle, poi ricordata l'altra volta.
0: È mattina, quindi.
2: E pensai, infatti, no, è vero, guarda.
1: Sono un po' di garganismi da fare.
2: Infatti, c'era una trasmissione dove dicevano che i DJ che vanno in onda, diciamo, la mattina presto, soprattutto, fanno degli esercizi prima vocali che sono consigliati per i logopedisti proprio per mantenere la voce. Sennò non è facile.
1: Ma più che logopedisti, credo che siano i, come si chiama, i fronatri. Ci sono
2: il foniatra,
1: per esempio, una cosa che mi dà fastidio quando sento la Cinguetti, ma anche altre, e sento proprio che respirano con la bocca, con è una cosa fastidiosissima. Però tanti cantanti ce l'hanno. Se tu senti, per esempio, Cinguetti, e qui comando io, quella che dice è le stradelle che tu mi fai fare, la rosina, eccetera. Questo, e tanto senti che proprio tu con la bocca.
0: E quindi è sbagliato come.
1: Non dovrebbero. I fronati dovrebbero insegnare sta cosa.
0: E allora a proposito, questo e qui comando io, ce ne andiamo proprio con questo e qui comando io.
2: Che perché no?
0: Anche perché poi proseguiamo con un po' di anni 60 e le altre persone che si presentano.
2: Allora benissimo, ci introduciamo.
0: E questa
1: che fa così.
2: Un buon Ferragosto a tutti.
1: Grazie a tutti, ci risentiremo poi a fine di agosto, primo di settembre.
2: Buone vacanze al nostro
1: grande. Grazie a tutti.
2: Buon riposo.
0: Quindi
2: mercoledì.
3: Quelle stradelle che tu mi fai fare, cara Russia.
0: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.

Io sono Marco Pernice, chitarrista, cantante, compositore. Musicalmente provengo dal rock, dal funk, dal blues e mi piace miscelare questi elementi anche con le nuove sonorità tipo elettronica, dance, EDM. Ho partecipato nel corso degli anni a molti concerti e festival, in alcuni casi anche abbastanza importanti, con grossi nomi della musica, e negli ultimi anni produco un sound appunto che riunisce tutti gli elementi suonati nel corso degli anni. Oggi vi presenterò il mio singolo DJ Killer. Vi auguro un buon ascolto e ciao!

0: E allora è il momento di guardare un po' l'ora. Sono le 6:20. Io direi di parlare di questa eclissi solare. Abbiamo preso un articolo da qui e lo facciamo leggere a una voce artificiale, perché è importante. 6, oggi 6, 26 secondi. Ce l'abbiamo bene questo articolo?
1: Avvia lettura.
0: Allora sì, possiamo avviare la lettura dell'articolo sulle eclissi solari, e poi ascolteremo un brano di Adamo. Giustamente andiamo eclissi solari e si va con Adamo. Sentiamo intanto la lettura dell'articolo sulle eclissi solare.
1: Avvia lettura.
2: Ecco le 5 fasi delle eclissi del 12 agosto 2026, 1:29, di Leonardo De Cosmo.
0: Ecco qua.
2: Eclissi totale di sole del 21 agosto 2017. Fonte: Esopioralec/SolarWindSherpas Project. Riproduzione riservata.
0: Va bene.
2: Dal primo contatto tra sole e luna alla totalità e oltre, sono le 5 fasi dell'eclissi totale di sole del 12 agosto.
0: Quindi oggi.
2: Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest che potranno però godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. In Italia lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. La prima fase è il momento in cui il disco lunare inizia a sovrapporsi a quello del sole e che proseguirà per circa 30 minuti. La seconda fase sarà una delle più spettacolari, nella quale si osserverà nel cielo una sorta di anello di diamanti, perché quando l'ultimo frammento del disco solare sarà ancora visibile si produrranno dei fasci di luce. Subito dopo inizierà la totalità, una notte anticipata che durerà al massimo 2 minuti e 18 secondi a seconda della posizione da cui la si osserverà.
0: Quindi, insomma.
2: Subito dopo si potrà di nuovo tornare a vedere brillanti perle di luce attorno al disco lunare, e infine lentamente la luna tornerà a liberare il sole. Purtroppo dall'Italia non si potranno vedere tutte e 5 queste fasi, e questo per due ragioni, ha detto all'ANSA Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. La prima è che in nessun luogo del nostro paese si potrà raggiungere la totalità, anche se nel nord-ovest si supererà il 90% di copertura del disco solare ad Alasinara, in Sardegna, ci sarà il massimo con il 98%.
0: Insomma.
2: Il vero problema, ha osservato Masi, è che da noi l'eclissi sarà molto vicina al tramonto, tanto che in base alla posizione e all'orizzonte libero che si avrà, il culmine dell'eclissi potrebbe avvenire anche dopo che il sole sarà sceso oltre l'orizzonte. Proprio per questo sarà fondamentale posizionarsi in un luogo in cui la vista verso nord-ovest sia il più possibile privo di rilievi montuosi o ostacoli. L'inizio dell'eclissi è previsto alle 19:25 da Torino, le 19:33 da Roma e Bari, mentre il culmine sarà alle 20:22 al nord e alle 20:12 a Roma, alle 19:53 da Bari, appena 3 minuti prima che il sole si troverà sotto l'orizzonte. Riproduzione riservata, simbolo di copyright. Copyright.
0: Va bene, allora questa è la lettura che abbiamo fatto per
2: it nelle tue ricerche di Google.
0: Va bene, mettiamo le ricerche di Google e allora ascoltiamo Salvatore Adamo. Eccolo qua per voi, Salvatore Adamo.
3: Cammina
0: per le strade deserte.

0: è sfumato in speranza, ma noi siamo qui.
1: Mi manchi, mi manchi.
0: L'ha detto già Fausto Leali, mi manchi. Posso far...

era un mi manchi abbastanza corto questo qui stamattina, perché era così corto questo mi manchi? E vabbè, siamo anni 70, 60, gli anni della musica italiana di quei tempi. E adesso abbiamo un brano di Zucchero con Donne. Allo spazzacamini. Qui c'è lo spazzacamini, invece dovrebbe esserci Donne. Si è bloccato? Vediamo.

Andrea Pipitone, in arte Jedu, un DJ e produttore di musica Latin House, Afro House di Catania. Suono da resident qui a Catania, nei migliori club della mia città, e mi esibisco anche in Europa e all'estero. Sono stato in tour in vari paesi del mondo, tra cui Messico, a Tulum precisamente. Sono stato anche in Olanda, in Inghilterra, in Svizzera e in Spagna, dove sono DJ resident anche lì. Oggi vorrei farvi ascoltare una mia vecchia canzone che si chiama Loco, una canzone che suonano tuttora in alcuni club d'Europa e che viene sempre costantemente supportata da molti DJ sparsi in tutto il mondo. Spero che vi piaccia, è un disco molto da club e spero che possa farvi ballare anche da casa. Un saluto, ciao!

0: siamo sempre in diretta alle 6:23 quasi, sì.
1: 22:36 secondi
0: a dire il vero, e siamo in questo giorno, abbiamo letto l'articolo sulla luna, sull'eclissi di luna, abbiamo visto questa cosa qui, e adesso è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio ZL, la radio che è appena arrivata in questi giorni, Radio ZL, alla quale mandiamo anche un applauso per aver scelto di condividere con tutte le altre radio questa trasmissione. All'applauso. Radio Blinco Blanco Atri e poi Radio Terme Tele Terme Vigliatore TV e anche Radio Teramo, queste tre radio mandano la replica alle 7:30 e poi Radio Mare Italia invece in diretta con noi. Sono queste le radio, ma ci sono anche le altre che leggeremo tra un po' con la nostra Angela Ricciardi. Seguirà dopo la lettura delle radio un brano, dopodiché avremo anche la nostra ormai amica Elisa Rossetto del comune di Montagnana che ci parlerà delle cose che si fanno a Montagnana in agosto, delle attrazioni di Montagnana. Noi lo diciamo a tutti i comuni che volessero parlare di loro, delle loro attrazioni, di contattarci, e noi registreremo, quindi si sa che è una cosa registrata questa, registreremo per loro i loro annunci che ci raccontano appunto del loro comune, delle feste, delle attrazioni e di altro. Sono le 6:24 e 26 secondi, possiamo far partire il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
0: agli
1: i nostri
0: altri,
1: rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è, esatto. A Montagnana.
1: Questo, a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
0: Si continua.
1: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
0: Sì.
1: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
0: Ecco.
1: E sarà una serata
0: illuminata,
1: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
0: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo 2 regole.
0: Sì.
1: 2. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma,
1: per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. Insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque.
0: Certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
1: E questa si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il palio dei 10 comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare anche con le temperature.
0: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: Mare Nero, Mare Nero, chi è che non ha cantato questa canzone? Anche Maria Grazia sicuramente l'avrà cantata qualche volta. Oh Mare Nero, Mare Nero, Mare Nero, la canzone del sole, visto che siamo in fase di Sol Leone. Eccoci qua, allora, la poesia di oggi di Maria Grazia.
1: Sì, l'ho intitolata a mia figlia Patrizia.
0: Sì.
1: Lo dedica a lei.
0: E poi naturalmente dopo avremo un brano che si intitola Patrizia.
1: Certo, certo, sì.
0: Che vuoi dire, è stato scritto?
1: L'ho scritto io e è stato poi insomma un po' arrangiato e musicato e cantato da Calogero Scalici.
0: Questo nostro connazionale che è in America? No, Taddeo, no,
1: no, suo fratello è in America.
0: Ah, il fratello, ecco, che è in
1: America. Taddeo Scalici è in America. Ogni anno viene, a volte viene 2-3 volte l'anno, perché qui c'ha tutti i parenti praticamente.
0: Certo,
1: lui in America
0: sì.
1: Non ha nessuno a parte la moglie. La moglie americana.
0: Qua c'ha tutti i cugini, fratelli, zii.
1: Sì, qualche fratello, qualche sorella, i nipoti, e c'ha la figlia sposata con i bambini, con i nipotini.
0: Certo, i nipotini.
1: E quindi c'ha il sangue lui, quindi è attirato dal sangue, oltre che dal paese natio, dalla città natia, insomma.
0: Però oggi sarà Calogero, quindi sentiamo la poesia e poi il brano di Calogero Scalici.
1: Sì. Scalici.
0: Scalici, ecco qua, puoi partire.
1: Sì. A mia figlia Patrizia. Quando eri bambina l'amore non ti è mai mancato. Le coccole ti facevo e tante cose ti compravo. Ormai sei cresciuta, una donna sei diventata e ancora l'amore dovrai trovare. Ora sei lontana da me. Una vita radiosa e un bel avvenire mi auguro per te. Un grande amore ti voglio augurare, perché un marito tu dovrai trovare, che ti dovrà tanto rispettare, e con tutto il cuore e tutto l'amore lui ti dovrà meritare, altrimenti metterai in pratica il vecchio detto che dice: meglio soli che male accompagnati.
0: Bellissima questa poesia, perché auguri a tua figlia il meglio, anche se non ci dovesse essere poi il meglio soli che male accompagnati.
1: Certo, certo, sì, è bello avere un compagno, per carità, però se poi dopo non serve a niente,
0: certo,
1: non ti ama, non ti rispetta,
0: a che serve?
1: Fa quello che gli pare, a che serve?
0: Meglio soli. Allora, sì. Ecco il brano di Calogero Scalici, Patrizia. Buona giornata, Maria Grazia, ci sentiamo venerdì.
1: Sì, ciao, ci sentiamo
0: a presto.
1: Venerdì. A presto.

0: Ed eccoci qua, siamo con il peperoncino che è in linea.
1: Buongiorno. Buongiorno per tutto il giorno.
0: Ecco qua, e anche con Marco Roma, che non so se è solo oppure è riuscito a unire la coppia. Che...
1: Buongiorno, sì, l'ho unito tutti e due.
0: Eccoli qua. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, salutatevi. Buongiorno. Salutatevi, raccontate un po' qualcosa, intanto che preparo anche la sigla, perché siamo già verso...
1: Intanto ragazzi, stamattina c'è sono gli 80 anni di Carlini, quello dei Nomadi. Quindi bisognerebbe mettere un po' il Vagabondo. Il direttore non mi sente,
3: se li porta bene. Comunque il frontman se li porta benissimo agli 80 anni, troppo forte, veramente è unico. Sembra che gli anni per lui non passano mai.
1: Il direttore intanto sta facendo gli affari suoi e non mi considera.
0: Ah, tu volevi sentire Io Vagabondo? Sì, no, stavo preparando anche la... Però non so se riusciamo a mandarla in sottofondo, magari.
1: 6:50, 26.
0: Sì, in sottofondo la possiamo mandare, sì, intanto.
1: Bravo, posto, mandale sottofondina, sì, sottofonduta.
0: Tanto fino a 55 possiamo chiacchierare, sì.
1: Allora io sottofonduta. Marco, mi hanno detto che probabilmente dal tuo banco si vende anche la pazienza.
3: Sì.
1: Un paio di chilate, no?
3: Tanta pazienza.
1: Ho detto che si vende là. Allora, lì chi c'è con te?
0: Quanto costa al chilo la pazienza, visto che...
3: La pazienza in certi momenti costa veramente cara. È come prendere un caffè a Manhattan.
0: Ecco. Quindi ci vuole il volo, ci vuole...
3: Oh, io sono stato a Dublino ieri... tipo 6 euro il caffè, quindi
1: Madonna, e che?
3: Quindi la crisi è solo qua in Italia, ma non in altri posti. Ma non è vero, non esiste la crisi, secondo me.
0: Quindi là il caffè 6 euro, insomma.
3: Sì, 3 euro la bottiglia d'acqua.
0: Beh, come
3: 18 euro un panino, quindi
0: 18 euro.
3: Per un panino.
1: Ma solo il panino?
3: Solo il panino, solo il panino senza niente.
0: Panino imbottito.
3: Solo panino, un hamburger normale tipo McDonald's, 18 euro. E... Allora la pizza, un trancio.
0: Sì.
3: E 10 euro, un trancio. Praticamente una pizza che da 4 tranci, la pizza rotonda 40 costa. Ma non te la vendono a 40 perché tu comunque fa più casino, no?
0: Sì.
3: Loro preferiscono vendere il tarancio di pizza a 10 euro, almeno sta a posto.
0: Quindi cosa che costa poco in Irlanda? Niente. Quindi dopo questa settimana hai detto meglio vivere in Italia, a Roma.
3: Sì. Niente. Forse se vai al discount, quello economico.
0: Sì.
3: Allora i Lidl che stanno pure là.
0: Sì.
3: E allora la sì, la puoi risparmiare.
4: Che cosa mangiare? Di te ieri.
3: Compri al discount da mangiare, sta a posto. Ma però i supermercati normali costa caro pure lì.
0: Certo. Dappertutto.
3: Cioè, è praticamente uno spazzolino 8 euro.
0: Ci sta anche qui da noi.
3: Spazzolino.
0: Ragazzi, allora ricordiamo che questa sera c'è
3: la mitica Geggia. Stasera ci aspetta.
0: A 20 di sera, quindi sì. Abbiamo Geggia.
3: È l'unica fino ad oggi che ha fatto i complimenti sulla locandina e gli è piaciuta.
0: Infatti
3: l'ho fatta con Jenny, no, con ChatGPT. Grazie.
0: Bene, allora invece i nostri ragazzi sono tornati a lavorare. Damiano dal Vaticano ci darà la benedizione.
4: Sto direttamente in Vaticano, diretto dal Vaticano.
0: Invece Leonora direttamente da Monte Mario.
2: Esatto.
4: Finta Monte Mario.
0: Invece oggi
2: nella finta Monte Mario ora ci abiti pure tu.
0: Cioè viene a fare visita, viene dal Vaticano a Monte Mario. E invece il nostro Marco stamattina è ad Anzio, dove c'è molta ansia, ad Anzio, in quella zona.
3: Anzio, c'è molta ansia.
0: C'è molta ansia.
3: Comunque auguri a Damiano che si è trasferito, allora.
0: Beh, si è trasferito, ma va e viene, no? O sei proprio trasferito?
3: No, io secondo me va e viene.
0: Va e viene?
3: No, no. Sì.
2: No, no, si è trasferito proprio qui a casa mia.
5: Dopo tutto, a casa della mamma non c'è nemmeno uno slip, un paio di calzini, ha portato tutto, tutto, tutto?
4: No, che
5: ah, o hai portato la borsa, la borsa quella da Rolli?
0: La borsa?
4: Sì, c'ho il cambio,
5: c'ho
4: tutto.
5: Ah, allora ti ho trasferito, quando vabbè, fai i cambi così, no, no.
0: Vai, vai, vieni, cioè, insomma, fa un po'. Allora, intanto è passato anche il nostro
5: lo sciugo femmine, non smettisce mai.
0: Bene, ragazzi, sono le 6:54 e 47 secondi, quindi dovremmo essere quasi pronti per ricordare stasera 20 di sera, Peperoncino, ci sentiamo la prossima settimana, no, con te ci sentiamo tra tre settimane
1: e settembre, saluto tutti, tutta la banda,
0: e allora contate fino a tre, fate partire la sigla tutti insieme, dai.
5: 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora veramente sigla, salutiamo tutti quanti voi partendo da Damiano del Vaticano. Ciao Damiano.
4: Sì, ciao, buona giornata
0: a questa sera, Eleonora, ciao, buona giornata a questa sera,
2: ciao Giuseppe, ciao ragazzi,
1: e ciao a tutti,
0: ciao Peperoncino e buone vacanze Peperoncino, e ciao Marco, buona giornata e buone vendite,
5: buona vacanza al Peperoncino, buona radio,
0: ciao ragazzi, a più tardi, ciao ragazzi, ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Adriano D'Andrea. Per la consueta puntata di Morning Show.
1: Ovunque caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Eccoci come al solito puntuali all'appuntamento con il Morning Show per incominciare bene la giornata con voi, Graziano D'Andrea, per un po' di musica, di notizie, di rubriche, di curiosità, insomma come al solito un po' per tutti. Un saluto a tutte le radio collegate, diffusione europea, radio attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Diciamo subito che oggi è mercoledì 12 agosto 2026, 224esimo giorno dell'anno, siamo nella 33esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Sant'Ilaria. Il sole è sorto alle 6.16, tramonta alle 20.15. La luna è calante ed è illuminata al 2.6%. Oggi è la giornata internazionale della gioventù. Il proverbio di oggi è anche questo un proverbio abbastanza conosciuto: i poveri s'ammazzano e i signori si abbracciano. Le tensioni che si generano tra le persone in stato di necessità per la propria sopravvivenza danno vita a una serie di duri contrasti per la conquista del poco che è però necessario loro alla sopravvivenza, contrariamente a quanto avviene tra le persone ricche, che sono generalmente in grado di amministrare le situazioni facendo fronte comune. In alcuni casi questo proverbio viene utilizzato per indicare che i ricchi si avvantaggiano della conflittualità dei poveri che, pronti a combattersi tra loro per sopravvivere, metteranno a disposizione i propri servigi a costi più bassi. E non è una bella cosa questa, eh? Assolutamente, va bene, dai. Iniziamo anche con il primo brano di oggi. Buon ascolto, buon proseguimento e buona colazione insieme a noi.

0: Sono le 7:15.
1: Andiamo subito con la prima parte della storia di questo 12 di agosto e andiamo indietro di soli 2055 anni fa, ovvero sia il 30 a.C., perché proprio in questo giorno, il 12 di agosto, all'età di 39 anni, muore suicida ad Alessandria l'ultima regina dell'antico Egitto. Parliamo di Cleopatra. 1845, prima rappresentazione per Alzira, la nuova opera lirica composta da Giuseppe Verdi. 1851, Isaac Merritt Singer, o Singer forse meglio, ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire. 1883, lo zoo di Amsterdam, muore l'ultimo esemplare di quagga, un tipo di zebra originaria del Sudafrica con strisce solo nella parte anteriore del corpo. 1944, all'alba, i soldati nazisti delle SS accerchiano Sant'Anna, frazione di Stazzema, provincia di Lucca, e supportati da collaborazionisti fascisti avviano un rastrellamento di civili, molti dei quali sono sfollati. 1946, viene fondata a Genova la squadra di calcio della Sampdoria. 1953, con un test segreto, l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba all'idrogeno. 1961, militari della Germania Est avviano le operazioni per la chiusura del confine con la zona ovest di Berlino. 1966, l'albergo Astor Tower di Chicago, conferenza stampa per i Beatles con cui John Lennon si scusa per essersi vantato che i Beatles sono più popolari di Cristo. Dice: non sono contro Cristo, contro la religione, ho detto che avevamo più influenza sui ragazzi di qualsiasi altra cosa, compreso Gesù. 1973, a Barzio, la bresciana Maria Cressari vince la maglia tricolore di ciclismo femminile su strada. 1977, il transatlantico Raffaello salpa dal porto di Genova verso l'Iran, dove diventerà caserma galleggiante della Marina Imperiale. 1978, oltre 100.000 fedeli si radunano in Vaticano per l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che al termine del rito funebre viene sepolto nella Basilica di San Pietro. 1979, fiducia al Senato per il governo Cossiga, che con 153 voti favorevoli e 118 contrari ha le prerogative per governare. Ci fermiamo un attimo, ovviamente, ancora un po' di musica e poi la seconda parte del nostro momento dedicato ovviamente alla storia della giornata in esame. Questo 12 agosto 2026 prosegue con Joe Cocker, You Are So Beautiful.

meraviglioso brano di Joe Cocker che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra bella piacevole mattinata di metà agosto, e quello che stiamo vivendo ovviamente. Continuiamo a raccontare la storia di questo giorno, di questo 12 di agosto, e torniamo al 1982. Muore a Los Angeles per arresto cardiorespiratorio l'attore statunitense Henry Fonda, interprete di successo di oltre 100 film, tra cui C'era una volta il West. Era nato a Grand Island nel Nebraska nel 1905. 1985, un Boeing 747 delle linee aeree giapponese precipita uccidendo 520 persone. Il volo IAL 123 era partito da Tokyo alla volta di Osaka. 1988, prima cinematografica negli Stati Uniti per L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, tra manifestazioni di protesta di gruppi religiosi. 1990, durante una sosta nella riserva Sioux di Cheyenne River nel Dakota del Sud per riparare un veicolo, la paleontologa Sue Hendrickson, esplorando la zona a piedi, scopre alcuni frammenti ossei di dinosauro. I successivi scavi porteranno alla luce 250 ossa, il 73% del numero di ossa di un Tyrannosaurus rex, il più grande mai rinvenuto finora. 1993, prende il via la visita ufficiale negli Stati Uniti di Papa Giovanni Paolo II. 1994, si apre a New York il festival musicale Woodstock 1994, organizzato per celebrare i 25 anni dello storico primo concerto di Woodstock del 1969, divenuto simbolo della cultura hippie. Durerà tre giorni. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk resta intrappolato in fondo al mare di Barents per un'esplosione avvenuta durante un'esercitazione. È imprecisato il numero di persone che si trovano al suo interno. Secondo varie fonti sono 118, forse 130. 2002 è polemica tra le associazioni dei consumatori e l'Istat, i cui dati indicano l'inflazione al 2,2%, mentre questa sarebbe decisamente più alta per effetto dell'introduzione della moneta unica europea. Nel 2010 l'ideatore di WikiLeaks annuncia la prossima divulgazione di nuovi documenti statunitensi. In particolare Julian Assange desidera rendere disponibili i diari statunitensi della guerra in Afghanistan. Nel 2016 il fantino italiano Frankie Dettori vince la sua gara numero 3000 in sella a Predilection, che monta da 3 anni, conquista la Champions Day di Ascot sul campo di Newmarket in Inghilterra, diventando uno dei 6 mitici campioni riusciti a raggiungere il prestigioso traguardo delle 3000 vittorie. Credo sia veramente tutto per quanto riguarda la storia di questo 12 di agosto 2026, e noi continuiamo ovviamente con la nostra musica e le nostre rubriche, insomma come al solito il morning show, per incominciare nel migliore dei modi anche questa giornata, in avvicinamento anche a questo Ferragosto, e sperando che poi magari, rimanendo belle giornate, qualche grado di temperatura si abbassi per migliorarne ovviamente la vivibilità. Buongiorno ancora da Graziano D'Andrea.

E così è giunto il momento anche di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che compiono gli anni oggi. Oggi è il vostro compleanno, questo 12 di agosto. Bene, auguri, auguri a tutti voi. Ovviamente passate una bella giornata, e come? Con noi, ovviamente, con chi? Allora, andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Francesco Domenico Guerrazzi, politico e scrittore, quello dell'apologia. Cécile Blount-DeMille, grande regista e ideatore proprio del premio Oscar per il cinema. Federico Zeri, storico e critico dell'arte. John Derrick, attore e regista, lo ricordiamo in Exodus, Il colosso di Rodi, Bolero. Franco Tatò, dirigente d'azienda Fininvest e nel Prada. Giuliana Lo Iodice, attrice, la ricordiamo in La dolce vita, La vita è bella. E poi Beppe Carletti, auguri a Beppe Carletti, musicista, cofondatore dei Nomadi. Maria Elisabetta Alberti Casellati, politico, presidente del Senato italiano dal 2018 al 2022, ministro delle riforme istituzionali. Auguri anche ad Amedeo Minghi, autore e cantante dal 1950 L'immenso e tante altre belle canzoni. Stefano Benni, scrittore, quello della Compagnia dei Celestini e soprattutto Il bar dello Spot, da cui è stato tratto anche un film, purtroppo ci ha lasciato nel 2025. E poi auguri al mitico Mark Knopfler, cantante, chitarrista, solista dei Dire Straits. Kid Creole, vi ricordate Kid Creole and the Coconuts, cantante? Auguri. François Hollande, politico, 24esimo presidente della Repubblica Francese. Pat Metheny, grande chitarrista, compositore, lo ricordiamo per This is Not America e Don't Forget. In modo particolare Riccardo Orecchia, regista televisivo per Zelig e Striscia la Notizia. Andrea G. Pinkets, scrittore e giornalista. Teo Mammuca, riconduttore televisivo. Tanita Tikaram, cantante. Pete Sampras, tennista, 7 volte vincitore del torneo di Wimbledon. Ian Hutchinson, pilota motociclistico, 16 volte vincitore del Tourist Trophy. Alessandra Moroso, cantante. Chiara Gagliazzo, cantante. E Mario Balotelli, calciatore. Li abbiamo ricordati tutti. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati in provincia di Grosseto per un incidente. Chiusa la statale Aurelia tra il bivio per Ansedonia Nord e Capalbio nelle due direzioni. Si tratta di un mezzo pesante che si è ribaltato, uscita obbligatoria ad Ansedonia per chi è diretto a sud e a Capalbio per chi viaggia verso nord. Attenzione nel percorrere la 14 Adriatica per un incendio segnalato tra Poggio Imperiale e Termoli. Sulla 8 dei Laghi sono in corso lavori tra Castellanza e Legnano verso Milano. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Nove Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo così giunti al momento dedicato al nostro oroscopo e come al solito andiamo ad iniziare con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in Scorpione nel vostro ottavo campo risveglia il vostro profondo intuito e vi spinge a fare chiarezza su questioni pratiche, finanziarie o personali rimaste in sospeso. Con lo splendido supporto del Sole in Leone supererete ogni piccola esitazione con coraggio, regalandovi una serata di grande intesa passionale. Toro, con la Luna che fa il suo ingresso nel segno opposto dello Scorpione, questo mercoledì vi invita alla prudenza, alla pazienza nei rapporti interpersonali, evitate la rigidità di fronte alle opinioni altrui, usate il vostro grande senso pratico per trovare un punto d'incontro e ritrovare la serenità di coppia. Gemelli, un mercoledì estremamente concreto, produttivo, dedicato alla cura dei dettagli, la Luna nel vostro sesto campo vi regala la concentrazione e la lucidità giusta per smaltire il lavoro arretrato e riorganizzare le priorità in vista del Ferragosto, ritagliandovi anche degli spazi preziosi per il vostro benessere fisico. Cancro, mercoledì meraviglioso per il Cancro, lo splendido trigono d'acqua della Luna dallo Scorpione accende la vostra creatività, la sensibilità, ma anche la voglia di amare. Giornata ideale per una gita, per esprimere i vostri sentimenti con trasporto e per godervi momenti magici con le persone più care. Leone, con il sole sfavillante nel vostro segno, continuate a brillare da protagonista assoluto dello zodiaco. La Luna nel quarto campo vi chiede solo un pizzico di attenzione nella gestione della casa e delle dinamiche familiari. Mantenete la calma e usate la vostra naturale generosità per riportare l'armonia. Vergine, mercoledì brillante e ricchissimo di spunti per la Vergine, lo splendido sestile della Luna dallo Scorpione risveglia la vostra comunicazione, l'intuito e la curiosità. Il momento ideale per fare brevi spostamenti, concludere accordi, fare telefonate importanti e stringere nuove amicizie. Tra poco altri sei segni zodiacali per completare il nostro oroscopo di oggi. In assoluto un punto fermo del nostro spazio mattutino, parliamo del Morning Show, ma punto fermo è anche il brano che andiamo ad ascoltare dei Tiro Mancino.

Dopo il punto fermo di Tiro Mancino torniamo ovviamente al nostro oroscopo odierno. Continuiamo con la bilancia. La luna lascia il vostro segno, si assesta nel vostro secondo campo, portando pragmatismo e attenzione alla gestione delle risorse concrete. Dopo la grande carica dei giorni scorsi, questa giornata è l'ideale per pianificare con metodo le spese del Ferragosto e godervi i frutti del lavoro svolto. Scorpione, benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel segno e vi regala un mercoledì favoloso, ricco di fascino, di magnetismo, intelligenza emotiva e determinazione. Siete al centro della scena, ottimo momento per prendere l'iniziativa sul lavoro e vivere l'amore con intensità. Sagittario, la luna nel vostro dodicesimo campo vi suggerisce un mercoledì di avvio cauto e una gestione intelligente delle vostre energie. Lavorate con discrezione dietro le quinte. La forza del sole in leone vi garantisce comunque un grande fascino, ma concedetevi momenti di relax e riflessione. Andiamo con il Capricorno, mercoledì fantastico, lo splendido sestile della luna dello scorpione si unisce alla vostra naturale concretezza, regalandovi una giornata di grande serenità, determinazione, stima da parte degli altri. Ottimo momento per coordinare progetti di squadra e organizzare uscite con gli amici. Acquario, la luna nel punto più alto del vostro cielo, dal segno dello scorpione, vi chiede un pizzico di diplomazia nella gestione delle relazioni professionali di autorità. Sfruttate l'autocontrollo invece dell'impulsività, con la vostra intelligenza riuscirete a volgere a ogni situazione proprio a vostro favore. Pesci, mercoledì spettacolare per i pesci, lo splendido trigono d'acqua della luna dallo scorpione riaccende il vostro entusiasmo, lo

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, scontro su Ranucci, nelle chat le mosse per la candidatura. L'inchiesta Salvini, via da report, lui vuole sospendermi. Il giornalista integrò il sondaggio di La Vitola. Ancora una lite sui migranti no svedese alla linea Sanchez. La Repubblica, assedio a Ranucci,

Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di Lavitola via da Report, posizioni lui e la vittima, il giornalista vogliono sospendermi, la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. Landini, salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa. Consiglio Superiore di Sanità, il vaccino quadrivalente resti obbligatorio. La Stampa, Ranucci a fondo della destra è coinvolto, ora lasci il Report. Un articolo di Giacomo Galeazzi, la denuncia a chiese vandalizzate da ragazzini, Vaticano in allarme, 3 casi al giorno. Madrid su Ceuta, logiche elettorali, il governo replica, difenda i confini. Il Fatto Quotidiano, Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa, secondo Conte. Gli altri prima si prendevano quote di migranti. Il riarmo non si discute, aggirati i parlamenti dell'Unione Europea, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. Fondi safe forzati, il servizio studi delle nostre camere sulle democrazie dimezzate. Vignarca diventa tutta scelta tecnica come per i caccia F-35. Il resto del Carlino, scontro politico su Ranucci, la Vitola oggi davanti al GIP. Il granchio blu risale il polo, allarme, colpa della siccità. Si parla anche degli europei, nuoto e atletica, da Parigi a Birmingham, gli azzurri sul tetto d'Europa, Martinenghi, Guadrella e Battocletti, loro d'Italia, tra a nuoto e atletica. Ne riparleremo con i giornali sportivi. Il Messaggero, Ranucci, la Vitola, tutti i nodi, nuove rivelazioni polemiche sul caso Report. Ed ancora stretta del Viminale sui rimpatri, controlli rapidi da sud a nord, spaccio allo spin time, il comune niente casa, chi non è in regola. La verità, Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola, il giallo dell'estate si arricchisce di nuovi particolari. A Ceuta ancora 10.000 clandestini, rischio catastrofe sanitaria, e anche la Svezia molla Sanchez. Troppi vincoli, la Spagna rinuncia al 75% dei fondi PNRR, altro che manna. Le carte scaricano la pistola fumante di Conte. Quando Fabrizio De André difendeva la Lega, Salvini contestato al concerto in ricordo del grande cantautore che non l'avrebbe fatto. Il giornale, proseguiamo dunque con il giornale, il faro dei PM anche su Report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga. Follia Spagna, attacca ancora l'Italia su Ceuta, Sanchez è in crisi. In viaggio in Turchia di luglio, Trump fuga in camion per evitare un attentato. L'agenda da Meloni per l'autunno, tasse e lavoro, le mosse del governo, poi la Premier taglia corto su Vannacci, un'operazione che favorisce la sinistra. Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci. Giorgia punge Vannacci, prova a inseguire i ladri, loro lo travolgono col SUV. Andiamo con il Tempo, presto un alibi per Valterino, quella stranissima telefonata in cui Ranucci, presunta vittima, e la Vitola, presunto mandante, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Come si spiega? Sigfrido era davvero soggiogato psicologicamente da Valterino, qualcosa ci sfugge. Commissione Covid, il presidente Lisei, disastri gestionali durante il Covid, certificati dei tribunali, uno scandalo, Fauci c'è anche qui da noi. Sara Kelani, domande a Scarpinato, terza puntata, con i rapporti con Montante, si parla di antimafia ovviamente. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, energia, maxi stangata di settembre. Materie prime e tensioni essere scaricate nelle bollette, le tensioni globali non fermano l'export italiano, dighe, invasi, acquedotti, progetti antisiccità bloccati, Pirelli, soci cinesi in discesa, maxi plusvalenza da 1 miliardo, rimborsi IVA più facili per 460.000 imprese e lavoratori autonomi.
Andiamo allora con i giornali sportivi. Abbiamo la Gazzetta dello Sport. Rivoluzione Inter, Spence sia 35 milioni. Luis Enrique sempre più vicino alla Roma. La Lazio chiede Frattesi. Si tratta per il prestito. Juve c'è Suzuki. Accordo per un solo anno. Oggi il vertice con il portiere può arrivare in affitto via Paris Saint-Germain. Belle gioie, Martinenghi, Quadarella, Batocletti, Ori d'Italia. L'Olimpionico Renei Cento Rana, Cerasolo terzo, Simona Regina negli 800, Curtis storico bronzo nei 100 stile, Atletica nei 5000, il capolavoro dell'incredibile Nadia, ho vinto con la tattica di papà, Maiori sul podio. E un incubo, Jacobs si fa male in finale, peccato, mi sentivo bene. Corriere dello Sport, europei azzurri, atletica e nuoto, 6 medaglie in un giorno, Italia di campioni. Un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100, dopo la semifinale dominata, ma Batocletti la regina dei 5000 con Maiori terza. Inter non solo Spence, le mosse di ausilio, gli Spurs pronti a limare il prezzo del terzino destro, ma c'è un'altra idea. Roma Mora più 2, Palermo battuto 2-0, svolta Juve incontra Suzuki, Gabriel Jesus in Napoli avanza, collezione Lucio insegue il 13° trofeo. Alle 21 la sfida con l'Aston Villa, Luis Enrique ha già vinto 12 titoli con il Paris Saint-Germain. Chiudiamo con tutto sport, una Juve d'attacco, ha alzato il livello, Spalletti è fiducioso. 2-0 al Palermo, Ildiz e Milik nell'ultima amichevole aperta, il tecnico adesso davanti c'è concorrenza, Douglas Luiz può restare, i direttori mi hanno detto che la squadra sarà completata presto, intesa con Lucumi, ora rilancio con il Bologna, Suzuki, il Paris Saint-Germain, la Juve lo aspetta in prestito. Batocletti, Quadarella, Martinenghi, europei d'oro da favola, da Birmingham a Parigi, martedì memorabile per l'Italia dell'atletica e del nuoto. Escluso dal mondiale, arbitra la Supercoppa europea Paris Saint-Germain Aston Villa, il somalo Artan era stato espulso dagli Stati Uniti. Gli 80 anni della Sampdoria, unione di cuori e colori. Ed è tutto anche per quanto riguarda il consueto appuntamento con i principali titoli dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare a questo punto anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano la loro buona programmazione per quanto riguarda la mattinata di questo mercoledì 12 agosto 2026. Andremo con un po' di musica fino alle ore 8, ricordatevi il morning show dal lunedì al sabato dalle 7.09 naturalmente. In poi, quindi non mancate assolutamente. Dicevo musica e allora arriva Never Forget You, The Nozettes.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre, ti aspetto, a presto. Anzi, Hasta la Vista, da Jerry.
9: Hasta la Vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Amici, siamo tornati, siamo sempre quelli di Hasta la Vista, anche questa settimana Jerry Longo alla conduzione, affiancato dall'amico Tommy in regia, come sempre diciamo sta sul pezzo perché manda i brani, manda i pezzi musicali, e il salotto di Hasta la Vista è sempre con una persona, o in questo caso due persone, pronte a raccontarsi ai microfoni del programma in modo inedito. Non sappiamo se hanno già avuto dei trascorsi radiofonici, ma lo capiremo insieme nelle prossime due ore. Quest'oggi ho il piacere di avere due persone che vi racconteranno, amici, anche qualcosa di molto interessante che non vi anticipo, perché ogni racconto di vita, chi ci segue lo sa, è estremamente prezioso. Facciamo così, non vi presento io, ma sarete voi a presentarvi ai nostri amici in ascolto. Per galanteria iniziamo da lei, vai.
1: Ciao a tutti, io sono Flavia.
0: Flavia, benvenuta ad Hasta la Vista, un po' più vicino al microfono, ti sei leggermente allontanata, ok, perfetto. Flavia, ti cimenti subito alla conduzione e faccio subito in modo che tu possa presentare la persona seduta alla tua destra.
1: Lui è Edoardo, il mio fidanzato.
2: Ciao a tutti.
0: Edoardo, a tutti, benvenuto, ben trovato. Hai visto come ci ha tenuto a sottolineare? Prima di dire il nome, subito messo il tag. Lui è il mio fidanzato, poi vi dico chi
1: poi
0: è.
1: Poi lo presento.
0: Esatto, però intanto io metto la bandierina.
2: Marca il territorio.
0: Esatto. Ma tu confermi, Edoardo? Sì,
2: assolutamente.
0: Lei è la tua fidanzata? Sì,
2: è la mia fidanzata.
0: Ok, perfetto. No, perché magari tu potresti dire sì, io sono il suo fidanzato, ma ancora ci sto a pensare. Scherziamo, ovviamente. Da quanto tempo?
1: Ah, prego.
0: Aia, ma partiamo male.
2: Relativamente presto, circa 8-9 mesi.
0: Ah, ok, sì. Perfetto. Però l'hai presa 8-9 mesi. Guarda che le donne ci tengono,
2: no,
0: Edoardo.
2: No, c'è una diatriba interna.
0: Ok, okay, no. ne parleremo strada facendo, perché ho capito che il racconto è un po' particolare. Comunque, ragazzi, è la vostra prima volta in radio?
1: Sì, per sì. Me sì.
0: Ok,
1: sì,
0: per sì, tutte e sì. Due, benissimo. Senza dire troppo di voi all'inizio, perché siamo ancora in sigla, se vi va di dirla, età e provenienza.
1: Io ho 23 anni e sono di Roma.
0: Ok, tu Edoardo?
2: Io ho 22 e sono anche io di Roma.
0: Perfetto, quindi romani proprio.
1: Assolutamente sì, sì.
0: Ok, e se noi volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto, chi vi riguarda a livello personale, un piccolo accenno, un indizio su di voi, su quello che fate nella vita.
1: Studente.
0: Ok, sì. Non dire di cosa. Tu Edoardo?
2: Studente,
0: ok, entrambi studenti. Non diciamo altro, perché secondo me quest'oggi, tra esperienza personale, studio, come si sono conosciuti, quello che hanno in comune e quello che magari non sanno di avere in comune, lo scopriranno durante la trasmissione. Amici, oggi ce n'è veramente per tutti i gusti, quindi mettetevi comodi, parte ufficialmente questo programma. Ragazzi, che dite, iniziamo?
1: Vai.
0: Ok, parte Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici, siamo sempre quelli di Hasta la Vista, quindicesima edizione. Quest'oggi una puntata che si preannuncia bella frizzante, perché abbiamo una coppia qui in studio di 23 e 22 anni, giusto?
1: Sì,
0: detto
1: sì,
0: bene,
1: esatto.
0: Ok? Che si conoscono da 8, forse 9 mesi, ma ce lo faranno capire bene durante il corso della trasmissione. E poi questa parola magica che avete detto all'inizio, studenti entrambi.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Cosa?
1: Faccio cominciare lei.
0: Giusto, ok. Inizia tu, Flavia.
2: Allora, il corso si chiama Global Studies.
0: Cioè?
2: Diciamo che è un misto tra scienze politiche, sociologia, relazioni internazionali. Non l'ho capito neanche io.
0: Ah, ok.
2: Secondo me neanche loro.
0: Ok.
2: E, è in Olanda. Io ho studiato in Olanda.
0: Ah,
2: sì. Okay. A Maastricht,
0: sì?
2: E adesso sto finendo, mi manca un esame e la tesi, però lo sto facendo da remoto, sono tornata a Roma ufficialmente.
0: Ok, sì. Quindi l'università è in Olanda?
2: Sì.
0: Ah, ok, però è riconosciuto anche in Italia?
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Okay, quindi è un corso, ma quindi la tua formazione sarà un domani anche a livello professionale in campo internazionale, cioè l'obiettivo è diventare, che ne so, tipo un diplomatico?
2: All'inizio sì, poi in corso d'opera ho cambiato idea, continuo a cambiare idea.
0: Ok, quindi è ripartita con l'idea del diplomatico, adesso
2: esatto.
0: Vuoi diventare un babà.
2: Quasi.
0: Perché a Roma si sa che il diplomatico, adesso chi non è di Roma forse questa cosa non la sa bene, ma voi che siete romani doc, a Roma il diplomatico la domenica a pranzo.
1: Assolutamente,
0: ce lo racconta Edoardo, il diplomatico cos'è?
1: Il diplomatico è un pasticcino molto noto, diciamo, all'interno delle mura romane e riconosciuto perché comunque inzuppato di liquore e fra due paste di sfoglia con un po' di zucchero a velo sopra, molto molto buono.
0: Bene, abbiamo capito che tu studi pasticceria all'università.
1: No. Non complicato come Flavia, io economia qui a Roma e ecco, sto concludendo l'ultimo anno, gli ultimi esami con la tesi la sto scrivendo in questo momento.
0: Ok.
1: E quindi siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la triennale e poi c'è la futura magistrale che vedremo poi dove farla e come continuare.
0: Ma tu, a differenza di lei, hai le idee ben chiare su cosa vuoi fare da grande?
1: Su cosa voglio fare da grande, idee chiare no, un percorso un po' più specifico sì,
0: okay.
1: Diciamo di sì,
0: okay.
1: Però insomma, essendo un mondo molto molto vario, con tante porte aperte, si scoprirà, diciamo, andando avanti.
0: Certo, ecco. strada facendo, quindi abbiamo capito che comunque non vi siete conosciuti all'università.
1: No. Assolutamente no,
0: adesso poi strada facendo ce lo direte. Bene, bene, quindi abbiamo capito, la prima volta in radio, e i vostri studi sono molto particolari, vabbè, i tuoi studi, Edoardo, sono un po' più conosciuti, classici esatto,
1: sì,
0: quelli
1: sì,
0: di Flavia
1: sì.
0: Un po' più particolari. Ma perché, Flavia, tu hai fatto questa scelta? Ne avevi sentito parlare? Eri incuriosita da qualcosa o hai scelto a caso?
2: Allora, avevo un amico di famiglia che studiava a Maastricht e avevamo fatto un pranzo tutti insieme, la mia famiglia, la sua famiglia, e mi raccontava che si trovava molto bene. Quindi avevo guardato il sito e avevo trovato questo corso di studi che sembrava fatto per me, perfetto. Io non parlavo una parola di inglese ad esempio, però. Quindi ho mandato l'application e sono andata a vedere Maastricht, che è una città meravigliosa, sembra un paesino delle fiabe.
0: Ah, che bello!
2: Sì, è veramente
0: quindi
2: molto molto bello.
0: Ce la consigli
2: bella.
0: Come futura meta di vacanze?
2: Come meta turistica, non consiglierei l'università, però un weekend bellissimo.
0: Ok.
2: E poi mi hanno preso e in realtà senza neanche pensarci troppo mi sono trasferita, perché se ci avessi pensato probabilmente mi sarei impaurita un po' di più.
0: Quindi hai fatto la classica proprio esperienza, ci vado e
2: sì,
0: poi
2: esatto.
0: Vediamo che succede. Beh sì, bisogna anche un po' buttarsi a
2: sì,
0: volte
2: sì.
0: Nella vita. E, quindi, e fin qui però, al di là poi di eventuali piccole delusioni, perché magari uno c'ha un'aspettativa, poi le cose cambiano, però mi sembra che tu ti sia trovata bene, nel senso
2: assolutamente
0: che...
2: comunque è un'esperienza di cui sono molto molto grata e che rifarei con tutte le difficoltà, ma la riferirei assolutamente.
0: Certo, rimane l'incognita di capire cosa potrai o vorrai fare nello specifico dopo.
2: Ah sì, quello ci vorrà qualche anno.
0: Certo, però un'esperienza del genere da un punto di vista di formazione, poi che cosa ti potrebbe consentire di fare? Cioè, che cosa potresti fare adesso, al di là della battuta che facciamo prima del diplomatico?
2: Diciamo che con la triennale in questo campo sei un po' limitato. Quindi comunque un master o una magistrale è sempre meglio averli. magari in relazioni internazionali, scienze politiche, diciamo l'ambito che comunque a me interessa è questo. Mm-hmm. Poi non so bene come funziona in Italia. Mm-hmm. E non so se magari, cioè se io domani volessi fare una magistrale in economia, probabilmente dovrei fare degli esami che convalidano, non lo so. Certo. Però diciamo che non è questo il caso.
0: Vabbè,
2: quindi
0: poi insomma si vedrà. Esatto. Più avanti, dai. Però se tu proprio dovessi esprimere un desiderio, cioè un domani lavorativamente mi vedrei in questo contesto.
2: Oddio, a me piacerebbe fare la principessa.
0: Vabbè, ma quello ci pensa Edoardo a farti sentire una principessa.
2: Questo è il mio sogno.
0: Edoardo, io insomma, sì, immagino sì. Che
1: dovrebbe
0: tu...
1: essere, no, non dovrebbe, è il mio compito.
0: Tu sei stato assunto per questo, tu non
1: io
0: lo sai.
1: Io sono stato assunto e scelto per questo, esatto.
0: Perché tu hai dei modi molto regali.
1: Abbastanza.
0: Il tuo stile, insomma, sì. È uno stile importante, quindi tu fai in modo di farla sentire al centro sì. delle attenzioni del
1: sì,
0: tuo mondo.
1: Sì, al centro del mio mondo, esatto, è proprio quello che stavo pensando.
0: Certo. Posso aprire parentesi?
2: Certo.
0: Di una cosa che io so pochissimo degli ospiti, okay? Quando non gioca la Roma,
2: no,
0: perché
2: no,
0: qua
2: guarda,
0: che mi sa che ho aperto una parentesi.
1: Allora, lei è al centro del mio mondo da 8 mesi a questa parte.
0: Ma tu hai così. 2 mondi.
1: C'è un'altra cosa che è al centro del mio mondo, che è la Roma, purtroppo per lei che non lo accetta del tutto, anche se c'è da dire una cosa che naturalmente adesso gli ascoltatori non potranno vederla, però Flavia diciamo che predica bene ma razzola male.
2: Ovvero, un ex tifosa.
1: È un ex tifosa perché io non ho tatuaggi, ma lei sì, e l'unico tatuaggio che ha è il lupetto della Roma sul polso.
0: Penso se ci avesse avuto l'aquila.
1: Esatto.
0: Sono dolori.
1: Però rinnega un po' questo tatuaggio.
2: Questo
1: diciamo.
2: Passato.
0: E com'è Flavia?
2: No, allora, io prima ero molto molto tifosa.
0: Guarda, facciamo una cosa, visto che ho capito che il racconto non si esaurisce in 10 secondi, come notate c'è Tom della regia che mi fa segno che è finito il momento del talk, stanno arrivando 2 brani in sequenza, amici, questo è un dilemma che sveleremo nel talk successivo, perché secondo me di cose da dire su questo argomento, ma su altri ne abbiamo tante a disposizione, di momenti per parlarne, quindi hasta la vista continua, musica per voi e pausa per noi.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie mille.
2: Hasta la vista. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Cari amici di Hasta la Vista, qui siamo solo all'inizio. Abbiamo capito che c'è una fede calcistica, c'è un tatuaggio che è rimasto come traccia di un passato di tifo, eccetera, eccetera. Ma ci torniamo perché abbiamo capito che qui l'argomento si fa sfizioso. Quest'oggi in studio abbiamo Flavia ed Edoardo che si stanno raccontando a livello personale anche la loro relazione di coppia giunta al nono mese, ma adesso ce lo faranno capire bene. Ma io sono curioso di capire, quindi Flavia, anche tu eri una tifosa della Roma come Edoardo?
2: Io ero molto molto tifosa, andavo allo stadio con mia mamma, sono stata abbonata per 10 anni. E durante il Covid mi è totalmente svanito l'entusiasmo, non ti so neanche io spiegare cosa è successo, no. Cioè gradualmente mi è svanito per poi avere quasi un rifiuto. Cioè penso negli ultimi 5 anni avrò visto 3 partite.
0: Ma hai sbagliato vaccino?
2: Nel sì, senso ma che probabilmente è successo qualcosa. Ti giuro, non ti so spiegare. Ma io ogni soldino che riuscivo a mettermi da parte, compleanni, regali, paghette e tutto, li spendevo per andare allo stadio. Ma oltre l'abbonamento di Serie A, cioè ero...
0: Cioè eri proprio una tifosa,
2: sì,
0: con la T maiuscola.
2: Sì.
3: Tifosa da avere il tatuaggio.
2: Diciamo perché... che il tatuaggio ovviamente non è solo legato alla Roma come squadra, ma ai momenti che condividevo con mia mamma allo stadio, perché lì crescendo noi abbiamo fatto l'abbonamento che io ero alle medie e l'ultima partita è stata prima che io mi trasferissi in Olanda per l'università. Quindi comunque sono stati anni di crescita in cui noi abbiamo sempre legato di più, era un momento solo nostro, eravamo solo io e mia mamma.
0: Sì.
2: Quindi lo collegavo a questo, poi si avrei potuto scegliere un altro simbolo sicuramente.
0: Sì, no, però indubbiamente ha un significato particolare per te. Però è strana questa cosa che mi hai detto, che durante il Covid in qualche modo dentro di te è cambiato qualcosa.
2: Sì, ma non ti so spiegare, perché un po' lì per lì mi diede fastidio il fatto che venne giustificato il mandare avanti il calcio come intrattenimento per chi stava da casa, quando c'era gente che magari perdeva il lavoro, moriva di fame, se non addirittura di Covid. E poi appunto mi si è creato un rifiuto.
0: Quindi non è legato magari a un episodio specifico, oppure come accade in questi casi, a una persona incontrata che magari aveva un'altra fede calcistica e quindi magari hai beccato uno della Lazio, uno che non so, del Milan, della Juve, non è per questo motivo.
2: Assolutamente.
0: Quindi non hai rinnegato la tua fede calcistica.
2: No, quello mai, sempre comunque Forza Roma.
0: Ok, perfetto. Quindi diciamo che un pochino hai ridimensionato.
2: Esatto, sì.
3: E Forza Roma rimane sempre.
0: Infatti poi meno male che è arrivato Edoardo nella tua vita, perché ti ha un po', come dire, riportato alla realtà, perché a Roma è a Roma.
2: Esatto.
0: Mi viene in mente la scena del film Fratelli d'Italia con Boldi che incontra Maurizio Mattioli, l'avrete forse vista qualche volta, la scena classica di lui che si spaccia per romanista.
3: Vabbè, assolutamente
0: bellissimo. Comunque, tornando a voi, mentre invece tu, Edoardo, fede tradizionale, da quanti anni è sempre stata?
3: Da quando sono nato, perché mio padre è un grande romanista e perché mi ha passato questa fede, questa passione, sia per il calcio che per la Roma.
0: Quindi in famiglia tutti tifosi della Roma?
3: In famiglia tutti tifosi della Roma, tranne una fazione, ovvero mio zio juventino, purtroppo. Purtroppo sì, faccio fatica a parlarci con lui, mio cugino. No, sto scherzando, però.
0: Vabbè, però
3: insomma, sì, loro juventini. Però mia nonna testaccina è romanista anche lei. Quindi.
0: Però c'è sempre in famiglia qualche parente, un po',
2: sì,
0: capito? Dai,
2: sì,
0: lo zio.
2: La sagora nera.
0: In tutte le famiglie, mo che sia fede calcistica, che sia per altri motivi, però c'è sempre qualcuno che un po' si discosta.
3: Assolutamente, però sì, tifoso da molti anni. E sono stato abbonato per molti anni in Curva Sud. E quest'anno non sono riuscito a rinnovare l'abbonamento. È il primo anno in cui la Roma, effettivamente, dopo un po' di anni in cui in campionato ha, diciamo, un po' è andata a rilento, invece nelle coppe europee è andata molto molto bene. E quest'anno, essendo prima, lo sto un po' accusando, non essendo allo stadio, però la guardiamo in qualsiasi qualsiasi modo possibile, certo. E si va avanti.
0: Quindi diciamo che la vostra settimana come impegni di distrazione è in funzione, la programmazione degli impegni della settimana in funzione delle partite della Roma.
2: Sfortunatamente sì,
3: ecco. Fortunatamente ha messo una S di troppo, secondo me.
0: Vabbè, gli è sfuggita la S.
3: Sì, lei ormai ha capito che ha preso coscienza del fatto che il giovedì e poi il sabato o la domenica, preso coscienza no perché poi se la prende molto, però il giovedì e il sabato o la domenica c'è un impegno.
2: Attenzione, perché poi bisogna aggiungere il fantacalcio, cioè non si ferma lì.
0: Certo.
2: Esatto.
0: E beh, perché noi abbiamo detto nel talk precedente che c'è un discorso di sentirti al centro dell'attenzione, vuoi essere una principessa.
2: Assolutamente.
0: E quando lui ha una piccola distrazione, chiamiamola così, con il calcio, a te questo ti dispiace.
2: Sì, no, vado in tilt.
0: Certo, dice, ma come, ami qualcun altro, esatto, quanto me? Non diciamo di più, ma almeno quanto. Però dai, sono due entità, siete due entità diverse. Sono
3: sì,
0: due
3: diciamo
0: modi.
3: Che ho gli impegni da uomo medio italiano, ovvero la mia squadra, la squadra che tifo, che è la Roma, e il fantacalcio. Certo. Sono due cose importanti nella vita dell'uomo medio italiano.
0: Certo, è un qualcosa, è una fede, è una religione, non ci si può sottrarre. Poi il beneficio di avere una donna come Flavia accanto, quella è un'altra dimensione.
3: È una fortuna.
0: È una fortuna, infatti. Anche perché la Roma è per tutti, Flavia è per te.
3: Assolutamente sì.
0: Dai, beh, ci sta. Adesso l'abbiamo presa un pochino così, amici, nella parte di racconto. Però no, curioso, magari se vi eravate incontrati per la prima volta allo stadio, ma di questa cosa ne parleremo tra un pochino, perché il racconto di come vi siete conosciuti, sono curioso di sentirlo.
3: È lungo.
0: Ah sì?
3: È lungo perché non comincia quando pensi, non comincia 9 mesi fa in realtà.
0: Ah, quindi da molto prima?
3: È molto prima, sì.
0: Ah,
3: sì,
0: ok. Sì. Allora, poi ne parleremo strada facendo. Comunque, tra un pochino, Flavia, arriveranno i primi due brani, perché quest'oggi abbiamo fatto un'eccezione, amici, chi ci segue lo sa, nella scelta musicale. Noi abbiamo lo spazio flashback che arriverà tra pochi secondi, normalmente fatto da due brani scelti da un ospite, quest'oggi siete in due e quindi abbiamo raddoppiato la versione flashback, quindi arriveranno prima i due brani scelti da te, Flavia, e poi strada facendo arriveranno i brani scelti da te, Edoardo. Partiamo con te, Flavia, quindi che brani hai scelto per il tuo momento flashback?
2: Il primo è Slipping Through My Fingers. E il secondo è Every Breath You Take.
0: Benissimo, allora da tradizione li ascoltiamo e dopo sveliamo il perché di questa tua scelta musicale. Quindi amici, hasta la vista, continua con Flashback.
1: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Questa sì che musica, amici, veramente la musica che la puoi ascoltare 100.000 volte e 100.000 volte ti piace, perché è una di quelle canzoni, questa veramente da viaggio. Ma io sono curioso di sapere entrambe le motivazioni, cara Flavia, perché per il tuo momento flashback hai scelto questi due brani, uno più bello dell'altro. Io direi di partire dalla colonna sonora.
1: Allora, Slipping Through My Fingers è una delle canzoni finali di Mamma Mia,
0: sì,
1: che è il mio film preferito.
0: Ok.
1: Uno dei pochi film che ho visto in realtà nella mia vita, perché non ho questa cultura.
0: Uh-huh.
1: Però è un film che crescendo guardavo con mia mamma, e quella canzone è della scena in cui Donna, la mamma, aiuta Sophie, la figlia, a prepararsi per il matrimonio.
0: Uh-huh.
1: Si commuovono, io e mia mamma appresso a loro, cioè puntualmente noi guardiamo quel film e piangiamo tantissimo.
0: Lacrimoni.
1: Sì, no, ma sempre, ti giuro, sarà uscito nel 2005 quel film.
0: Uh-huh.
1: E continuiamo 20 anni dopo a piangere in quella scena.
0: Pensa.
1: È una canzone che mi mette felicità perché è molto dolce.
0: Uh-huh.
1: Però un po' malinconica.
0: Eh sì.
1: Sì. Invece Every Breath You Take semplicemente la trovo molto bella e romantica.
0: Sì.
1: E Edoardo, non so se se lo ricorda, ma l'abbiamo cantata insieme al mare. Non se lo ricordavo.
0: No, infatti hai sbagliato la domanda. Non dovevi dire, dicevo, Edoardo, ti ricordi questo brano? E lì l'avresti cioccato con un mega punto interrogativo.
2: Mi ricordo.
1: Sì.
0: Tranquillo, Edoardo, non eri tu. Tranquillo. Era un test per vedere, ma non eri tu.
2: No, mi ricordo di averla cantata al mare.
0: Sì, ma non con lei. Facciamo al contrario. No, sicuramente se Edoardo, quando una donna si ricorda una cosa, è così, è quella.
2: Ah, cioè, no, assolutamente. No, mai contraddire, ci mancherebbe. Mai.
0: Magari scriviti un appuntino la prossima volta, fatti l'agendina delle date significative.
2: No,
0: così.
2: Purtroppo conosce i miei limiti, quindi
1: devo dire che ti va bene, che io sono un po' smemorina.
2: Sì.
0: Però

0: il punto
1: è abbiamo cantato talmente tante, direi,
2: abbiamo cantato così tante canzoni in salone, perché poi andiamo spesso al mare,
0: sì,
2: e quindi capisci questo bene che mi trovo in difficoltà, perché non è successo soltanto una volta.
1: No, questo,
2: la canzone me la ricordo adesso, devo essere sincero, l'episodio in particolare in questo momento non mi sovviene,
0: vabbè, però se lo ricorda lei è quello il problema, capito?
2: Ma lei si ricorda tutto, su queste cose lei si ricorda tutto, su altre cose no, ma su questo
0: vabbè. E quindi questo episodio, cioè, è successo qualcosa di particolare?
1: No, cantavamo come tante canzoni che cantiamo, Edoardo ha questa particolarità che remixa tutte le canzoni in inglese. E a me fa un sacco ridere perché canta una canzone totalmente diversa e a volte mi fa ridere quello che dice.
2: Alcune volte lo faccio apposta, altre volte non lo faccio apposta. Non lo faccio quasi mai apposta, sbaglio proprio le parole, non conoscendo il testo, e quindi parto le prime 4-5 parole le prendo e poi dopo parto proprio per la tangente.
0: Vabbè, è il ritmo ciò che conta.
2: Esatto.
0: Beh, le parole, come che siano.
1: Ma insomma, sì, sono marginali.
0: Va bene, va bene. No, entrambe interessanti le motivazioni di questa scelta musicale. Tra un po', Edoardo, tranquillo, perché arriveranno anche le tue di scelte musicali, e quindi avremo modo anche di conoscerti musicalmente parlando anche da questo punto di vista. Adesso è arrivato il momento, se abbiamo esaurito la motivazione, di sapere, perché la curiosità aumenta da parte mia, anche da parte di Tom che sta in regia, di come vi siete conosciuti.
1: E credo che questa la debba raccontare Edoardo.
0: Vai Edoardo, bravo. Vediamo, così lei al massimo ti corregge.
1: Esatto.
2: Mi è incoronato come più bravo, quindi posso raccontarla io. Allora, noi, come ti ho detto, siamo insieme da 8-9 mesi.
0: Sì.
2: Però in realtà noi abbiamo frequentato lo stesso liceo, ovvero il Giulio Cesare.
0: Ok.
2: Noi abbiamo frequentato il Giulio Cesare e all'età di 15 anni, per, diciamo, si è al liceo, quindi ci si guarda in cortile, conosci quella persona che sta in classe con te, quindi tra uno sguardo e l'altro. Un giorno io ho preso il coraggio, perché comunque lei è un anno più grande di me e al liceo adesso non pesa, ma al liceo un anno in più comunque lo senti, e lei, me lo ricordo bene, era appoggiata al termosifone nell'aula magna del Giulio Cesare,
0: sì,
2: e ad un certo punto io ho preso coraggio e sono andato a parlarle.
0: Ho detto: scusa, ti puoi spostare che mi serve il telefono? No, non gli ha detto così, spero.
1: Non era così audace.
2: No,
0: perché sai, quello è il mio termosifone preferito, quindi se per me, secondo me, poteva essere una buona scusa.
2: Però no, da lì abbiamo cominciato a parlare e niente, abbiamo fatto una chiacchierata, ci siamo un po' conosciuti e poi però sì, mi ha fatto fumare, è vero, mi ha fatto il segno della sigaretta, perché io ho fumato, lei fumava le sigarette, io non fumavo perché giocavo a basket a livello agonistico, quindi non fumavo assolutamente.
0: Sì. Certo, era vietato.
2: Esatto, e quindi ho fumato una delle mie prime sigarette con lei sulle
0: ti
2: scale.
0: Ti ha subito portato
2: sulla cattiva strada. Esatto, e me lo ricordo ancora, sulle scale antincendio mentre chiacchieravamo, e poi in realtà entrambi abbiamo cambiato scuola.
0: Ma per scelta, perché mi hanno mandato via? Perché non
2: no, per scelta, in quinto ginnasio abbiamo cambiato scuola e ci siamo persi di vista, insomma. E poi un giorno, eravamo nella piazza, diciamo, nel quartiere in cui vivo io e che lei frequenta molto spesso per amicizie, a Piazza Caprera, dico il nome. Eravamo lì, ad un certo punto io ero al centro della piazza con degli amici a chiacchierare e non l'avevo assolutamente vista.
0: Arriva lei con un termosifone in mano, no, ricordi? Guarda, facciamo così, perché c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Lasciamolo in sospeso questa narrazione, che secondo me ancora c'è molto altro di interessante da dire. A me viene da ridere solo a pensarci.
2: Assolutamente, molto lunga.
0: Bene, ma tanto abbiamo tanto tempo a disposizione, non siamo neanche a metà programma. Amici, rimanete lì, hasta la vista continua, a tra poco.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: vista.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
1: E siamo ancora con voi, amici di Hasta la Vista. Dico siamo perché quest'oggi lo studio è fortemente impreziosito dalla presenza di Edoardo, Flavia, il nostro amico Tom, regia sempre presente. E vi abbiamo lasciati un po' con questo racconto di voi che vi siete ritrovati a distanza di tempo, non col termosifone in braccio come avevo erroneamente pensato io da parte di Flavia. E ci stavi raccontando, Edoardo, quindi vi siete rivisti a distanza di tempo in
2: ci
1: questa piazza?
2: Ci siamo rivisti, esatto, a distanza di tempo a Piazza Caprera, appunto. Sì. Io ero lì con dei miei amici, lei era con una sua amica. E lei mi ha notato. Io come sono venuto a sapere questa cosa? Questa sua amica è anche una ragazza, è una ragazza che conosco, è una mia amica, e ore dopo incontro questa mia che mi dice: guarda, comunque hai fatto colpo. Mi dice questa frase.
1: Vedi la complicità.
2: Anzi,
1: delle
2: mi dice
1: amici.
2: Il capello lungo, perché io porto i capelli lunghi biondi, sì, mi dice questo capello ha fatto colpo. Io dico: in che senso? E lei mi dice: no, sai, ti ricordi Flavia? No, ha detto: ammazza che bel ragazzo. E quindi diciamo che ha fatto degli apprezzamenti.
3: Io non l'avevo riconosciuto. Ero con questa mia amica. Uh-huh. E arriva questo ragazzo, appunto, con i capelli lunghi, aveva il sole in faccia, un po' surfista. Dico: ma che c'è, fa un surfista
1: perché
3: a Piazza Caprera?
1: Ai tempi non ce l'aveva lunghi.
3: Ai tempi
1: capelli.
3: No, aveva il classico ciuffo che andava di moda in quegli anni.
2: Okay. Alla Justin Bieber.
3: Esatto. Sì, ma io non l'avevo proprio riconosciuto. Poi sono un po' miope, quindi da lontano avevo giusto visto, cioè, un bel ragazzo, ma senza vedere bene il viso.
1: Ok.
3: Ho detto: ammazza che bello questo ragazzo. Io sono un po' tirchia con i complimenti, devo dire la verità. Questa mia amica: ma come, non lo riconosci Edoardo? Ho fatto: ma che stai dicendo, non ci credo che è lui.
1: Si è trasformato dal brutto alla troccolo.
3: Era diventato uomo. Lui era molto bello anche quando eravamo piccoli.
1: Okay.
3: Però appunto eravamo piccoli. Sai, quell'anno di differenza a 15-16 anni soprattutto nel maschio fa molto bambino, no? Lui era bellissimo ma un po' bambinone. E adesso invece era un uomo bellissimo.
1: Era più strutturato, certo, i lineamenti, il fisico.
3: E la mia amica mi ha, come si dice a Roma, mandato bevuta. Ho fatto bene con il senno di poi.
1: Ok. Beh, certo, l'amica è stata complice per in qualche modo.
2: Esatto. Okay. E poi da lì, diciamo, essendo nell'era dei social, vedendo qualche storia, poi lei era in Uruguay per l'università, io le ho scritto: quando sei a Roma per le vacanze, magari andiamoci a bere una cosa, le ho detto. Lei aveva accettato volentieri, ma poi non ci siamo più sentiti, perché io speravo e aspettavo che lei mi dicesse quando fosse tornata a Roma, perché comunque non tornava. E invece, non tornando,
1: si è fatta attendere.
3: Sì, lui aspettava il messaggio di Edoardo, sono tornata.
2: Io aspettavo tipo un messaggio o comunque un riferimento al fatto che fosse tornata, invece non c'è stato. E poi, per pura casualità, abbiamo fatto Capodanno nello stesso posto, entrambi consapevoli.
1: Lo sapevate?
2: Che saremmo stati lì, però l'abbiamo scoperto qualche giorno prima, quindi ci siamo ritrovati nello stesso posto. E diciamo che il comportamento che io ho avuto a Capodanno non è stato dei migliori, ecco, come modi.
3: L'approccio
2: è stato un po'...
3: Sai, l'audacia che non aveva ai tempi del termosifone,
1: l'ha avuta tutto insieme.
3: Esatto.
2: Tutto insieme, sì, un po'.
3: Spavaldo.
1: E doveva recuperare, dice,
2: molto spavaldo. E diciamo che lei mi ha rimesso un po' al mio posto quella sera, perché io ho fatto un po'... Sì, avevo alzato un po' troppo la cresta.
1: Okay.
2: E lei quella sera mi ha detto una frase che io non mi scorderò mai, probabilmente.
1: Si può dire in radio?
2: Si può dire. Detto, lo dico in romano perché lei me l'ha detta in romano. Mi ha detto: a chi co?
3: No, che ricorda.
2: Se tu sei abituato bene, io sono abituata meglio. Mi ha detto. Perché io facevo un po' troppo lo spavaldo, il galletto.
1: Certo, vabbè, dai, te lo potevi permettere, bel ragazzo, capello lungo, figo.
2: E quindi da lì poi è stata in discesa. Siamo usciti per la prima volta.
3: Abbiamo passato
2: tutta quanta la sera insieme a parlare. E poi un po' di giorni dopo siamo usciti. E poi lei è tornata in Olanda, ci siamo cominciati a scrivere. Io esattamente un mese e qualche giorno dopo ho preso un aereo e sono andato lì in Olanda, e siamo stati 4 giorni insieme da lei. E poi e poi il resto è storia.
1: Il resto è storia, quindi ecco questi 8-9 mesi.
3: Esatto.
1: No, comunque complimenti Edoardo, veramente c'è forte determinazione, perché insomma non hai rinunciato. Lei giustamente forse magari non ce lo dirà mai, magari inconsciamente ti ha anche un po' messo alla prova, detto, vediamo quanto lui è determinato, quanto ci tiene. Il fatto che tu abbia preso l'aereo per andare lì è...
3: assolutamente non è scontato.
2: Lei prima che andasse via, a proposito, prima che lei partisse per l'Olanda, c'è stato il giorno prima, c'era stato il derby che la Roma poi vinse 1-0 e me lo ricordo bene, perché poi da quando sto con lei la Roma non ha perso un derby e
1: porta fortuna,
2: porta fortuna. Però mi ricordo bene quel giorno, perché lei scherzavamo, diciamo così, sul fatto che la potessi andare a trovare lì a Maastricht, e lei quel giorno da un momento all'altro mi scrive, dopo che la saluto, per lei era in partenza, stava tornando a casa a prendere la valigia, mi scrive un ultimo mese, io le ho scritto buon viaggio, e lei mi ha risposto con ci vediamo a Maastricht. Io non avevo mai pensato che potesse essere effettivamente una cosa,
1: ti ha lanciato
2: e invece mi ha dato, mi ha fatto un assist, e da lì poi ho preso il biglietto e sono partito un mese dopo.
1: Pensa se tu rispondevi a lei con la stessa frase come lei ha risposto a te: guarda, sono abituato a me.
3: Lì l'avresti... ci andiamo a Roma.
2: No, ma io lo dico sempre, quella è la frase che mi ha fatto innamorare. Poi
1: sì. Vedi, poi le donne in questo sono straordinarie,
2: sì,
1: no?
2: Che,
1: cioè, noi magari pensiamo, cioè, adesso arrivo io, le porto i fiori, faccio sto gesto e ci spiazzano, capito?
2: Sì,
1: ma sono test, secondo me sono tutte delle prove inconsce, non volute.
2: Non le capiremo mai, Jerry, ti dico questo, non le capiremo mai, sono diverse da noi, non le capiremo mai.
1: Esatto, noi ci illudiamo di pensare, ma secondo me neanche loro si capiscono.
2: No, assolutamente no.
1: Quindi ce lo confermi, Flavia, adesso
3: confermo.
1: Nel massimo rispetto del genere femminile, dico le maschile, però c'è questa idea, poi si dice, no, gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, e forse in un certo senso è vero.
2: È vero.
1: Comunque mi piace, avete una straordinaria complicità.
3: Grazie.
1: E poi si sente nella vita, ma ancora di più in radio, e ricordo per l'ennesima volta che è la vostra prima esperienza, quindi anche questo è un modo per sperimentarvi insieme in una cosa nuova.
2: Certo.
1: Di voi due, chi era più titubante nell'accettare l'invito in radio?
2: Ma c'è... allora, sì, ti dico, io sia per una questione di timidezza, magari io sotto alcuni punti di vista sono un po' più timido di lei, lei si butta un po' più di me su alcune cose, e poi anche per una questione di organizzazione, però devo dire mi sta piacendo molto.
1: Bene, e allora guarda, sei premiato in questo momento, perché ora arriva la tua sequenza musicale, il tuo momento flashback, i due brani che hai scelto, quali
2: sì,
1: sono?
2: Due brani che sono Dance All Night, e il secondo che è
1: Maracaibo.
2: No, è Paris Latino.
1: Bravo, hai detto, mo vediamo se lo distraggo. Niente, è concentrato su
2: dopo
1: di te.
2: Dopo spiegheremo il perché.
1: Sì, certo, perché quello fa parte della colonna sonora. Amici, momento flashback. Oh, ci ho provato, non ci sono riuscito. Volevo distrarlo. Concentratissimo, bravo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: the latest groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
1: Party.
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Get drunk on wine.
2: E anche questo è uno di quei brani veramente sempre belli da riascoltare, anche se qualcuno ha cercato prima di farti sbagliare titolo e mi assumo la responsabilità effettivamente, ma perché queste sono le famose colonne sonore degli anni 80, brani spesso utilizzati anche all'interno di film e non solo, quindi io prima della messa in onda del programma mi sono messo a riascoltare dei brani e ce n'era uno che mi era rimasto in testa, quindi però bravo Edoardo perché sei stato molto concentrato non solo su Flavia. Abbiamo scoperto a microfoni spenti una cosa che poi racconteremo, che ti riguarda, che tu sei tutto luce.
3: E secondo me è più lei.
2: Vabbè,
3: lei,
2: diciamo...
3: lei è tra i due quella che emana più luce.
2: Ok, adesso poi approfondiremo questo argomento luminoso, ma intanto raccontiamo le tue scelte musicali nello spazio flashback.
3: Allora, perché questi due brani?
2: Sì.
3: Allora, io... diciamo che amo quelli che sono gli anni 70 e 80, secondo me sono stati gli anni, anche da quello che mi hanno raccontato, perché naturalmente non l'ho vissuti avendone 22, che sono stati anni fantastici dal punto di vista della musica, dal punto di vista artistico, e questi due brani li ho scelti perché... perché noi ci stiamo avvicinando a quello che è il periodo natalizio.
2: Sì.
3: E in Italia il periodo natalizio fino a un po' di anni fa era accompagnato dai famosi cinepanettoni.
2: Vero.
3: E diciamo che il cinepanettone che io adoro, probabilmente il più famoso di tutti, è Vacanze di Natale 83.
2: Il primo poi in assoluto.
3: Esattamente. Bellissimo. Esattamente, con Christian De Sica, Claudio Amendola, insomma ce ne sono tanti.
2: Sì.
3: E questi sono due dei brani che sono all'interno del film e che secondo me quello è il cinepanettone che ha fatto la storia, un cinepanettone. Sì. Pieno di battute, poi io sono molto appassionato.
2: Uh-huh.
3: Me le riguardo, insomma, quando è novembre ricomincio a guardare dal primo tutti quanti quelli che insomma vale la pena di vedere, sono praticamente tutti da vedere.
2: Sì.
3: E ormai
2: che poi diversi, scusami ti interrompo, anche nel periodo storico, cioè rivedere oggi un Vacanze di Natale 1983, uno a parte che però erano caratterizzate dalle musiche, le colonne sonore,
3: assolutamente,
2: c'era questa enfasi proprio musicale a...
3: Sì.
2: Livello di narrazione. E come è anche cambiato proprio il linguaggio, cioè tanto...
3: Sì.
2: Ai tempi, il cinepanettone, sì, però peccato che poi tutti ne parlavano un po' così, ma poi li guardavano tutti
3: le sale dei cinema erano piene appena usciva il cinepanettone, e erano Vacanze dell'83 ambientato a Cortina negli anni 80, durante il benessere in Italia.
2: Sì.
3: un film stupendo, pieno di battute e che fa morire da ridere.
2: Sì,
3: secondo
2: sì,
3: me
2: sì, no, è vero, infatti peccato che quel tipo di narrazione cinematografica si è completamente persa adesso.
3: Purtroppo sì, è un peccato, però si continuano a guardare quelli che hanno fatto la storia, quindi dagli anni 80 fino a, secondo me, gli inizi del 2000-2010, che sono cinepanettoni stupendi.
2: Sai che è bello sentirti, io qualche anno più di te, diciamo il doppio è qualcosa in più, però è bello sentir parlare un ragazzo di 22 anni appassionato di un genere che tu non hai vissuto gli anni 80, però come ne parli è come se in qualche modo li avessi vissuti.
3: Sì, no, ma sono stati anni stupendi.
2: Uh-huh.
3: E poi insomma, anche perché con i miei amici, non sono l'unico all'interno del mio gruppo di amici che ha, diciamo, questa passione accompagnata appunto da quelli che sono i cinepanettoni.
2: Uh-huh.
3: Sappiamo proprio le battute
2: a memoria.
3: Anticipiamo gli attori quando guardiamo il film, quindi le usiamo anche nella vita di tutti i giorni. Quindi
2: uh-huh.
3: c'è la citazione che ti esce, quindi uh-huh. devo dire sì, anni stupendi, veramente una grande passione.
2: Che bello, guarda, non l'avrei detto perché io pensavo fosse più una cosa dei quarantenni, capite? Invece 22
3: no.
2: anni, questa, che bello, quindi mi fa molto piacere sentirti parlare così. E invece tu, Flavia, su questo genere musicale, cinematografico,
3: posso intervenire su quello che sta per dire Flavia? Allora,
2: sì.
3: devi sapere questa cosa, Jerry,
2: sì,
3: lei l'ha detto prima, l'ha detto in maniera velata perché su me un po' si vergogna,
4: sì.
3: perché lei ha detto: mamma mia, è il mio film preferito, perché perché non ho una cultura cinematografica così ampia. Io ti dico questo, Flavia è una persona molto abitudinaria su alcune cose, non su tutte, su alcune cose. Le cose su cui è più abitudinaria sono i film e le serie TV.
4: Io guardo solo roba che ho già visto, cioè è veramente difficile per me introdurre un film nuovo, una serie TV nuova.
2: Tu riguardi sempre le stesse cose.
3: Lei ha 5 film e 5 serie TV che guarda
4: a ripetizione da 23 anni.
3: E lei guarda soltanto quello, ma perché io per esempio sono un appassionato, non un grande appassionato di cinema, però mi piace guardare i film, mi piace guardare le serie TV e cerco tante volte di spingere, diciamo, guarda, stasera magari, che ne so, guardiamo questo film. No, devo dire che col tempo si sta ammorbidendo e mi sta lasciando un po'
2: un po' contagiando.
3: Sì, però ha questo difetto, è uno dei suoi pochi difetti, però purtroppo bisogna sopportarli.
2: Vabbè, dai, ci sta. Meno male che ci sei tu che l'aiuti magari a sperimentare anche qualcosa di nuovo, assolutamente. Bene. Non so se abbiamo finito con la narrazione e motivazione dei brani scelti, perché in qualche modo sono entrambi connessi alla colonna sonora del film Vacanze di Natale 1983, bellissimo, per chi non l'avesse visto, vedetelo, perché magari è anche un modo per conoscere un'epoca andata. Ragazzi, tra un pochino rimaniamo ancora concentrati su di voi, sulle prossime scelte musicali, perché realmente i brani erano 3 ciascuno. Sì. E tra un po' arriva il momento dedicato a te, questa volta in versione doppia. Quindi ci sarà, adesso per par condicio, ritorniamo a te Flavia, il primo brano sarà il tuo e poi Edoardo a seguire ci sarà il tuo. Iniziamo a parlarne, visto che si tratta di una dedica. Cominciamo con te. Flavia, che brano hai scelto per il tuo momento dedicato a te?
4: Allora, ho scelto A mano a mano. Per un altro discorso simile, diciamo, ai film. Io anche sulle canzoni sono un pochino abitudinaria e ho veramente una scarsa conoscenza delle canzoni italiane. E questa è una delle prime canzoni italiane che mi era piaciuta, perché me l'aveva mandata mia mamma e me l'aveva dedicata. Mi ha detto: ti dedico questa canzone. Lei probabilmente non se lo ricorderà neanche, perché era così su WhatsApp, insomma. Però la trovai molto molto bella, e ora ogni volta che la sento comunque penso a mamma. Penso a quel momento, e da lì piano piano, un po' a fatica, sto iniziando a crearmi una conoscenza di canzoni italiane.
2: Vabbè, un percorso.
3: Anche grazie a me, perché io ascolto molto cantautorato italiano, quindi cerco di spingere.
2: Certo. Quindi questo brano lo dedichiamo a chi? Mamma. Alla mamma. Diciamo il nome?
4: Francesca.
2: Mamma Francesca. Ok, Edoardo, adesso tocca a te, poi li ascolteremo in sequenza. Tu che brano hai scelto e a chi lo dedichi?
3: Io ho scelto Grazie Roma, non lo dedico ad una persona in particolare, ma a tutti i romanisti, a tutti quanti ragazzi, tutti quanti romanisti all'ascolto, perché la Roma è prima in campionato e io non voglio dire niente, però bisogna sognare, perché questa è una squadra che ci fa sognare in questo momento e ci farà sempre sognare al di là del primo posto, e quindi è giusto dedicare questa canzone a tutti, perché vedere la Roma lì riempie il cuore e l'anima.
2: Bene, allora facciamo così: prima c'è lo spot, poi in sequenza Mano a mano e poi Grazie Roma, che accoppiata vincente. Bravi ragazzi.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
2: Adesso a mano dedicato alla mia dolcissima mamma. Ti voglio bene, mami.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry. Yeah.
1: Hasta la vista. Hasta la vista.
2: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e vi voglio bene, vi voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.
1: Hasta la vista.
4: E adesso, per tutti i cuori giallorossi all'ascolto, grazie Roma di Antonello Venditti. Forza Roma sempre, ragazzi.

0: E questo sì che è uno di quei ritornelli che veramente ti fa battere il cuore, l'emozione è totale. Poi devo dire anche la vostra emozione nella conduzione, vi siete cimentati anche nell'annunciare reciprocamente i brani, bravi tutti e due, bravo Edoardo, grazie, brava Flavia. Il momento dedicato a te era anche l'occasione proprio per gli ospiti di sperimentarsi proprio nel presentare i brani, ve la siete cavata benissimo, quindi bravi,
1: grazie,
0: bravissimi,
1: mille.
0: Bravi, bravi davvero. Comunque continuiamo questo viaggio luminoso, perché se siamo nella parte proprio luminosa di voi, e vorrei un pochino mettervi alla prova, vediamo come ve la cavate. Inizio da te, Flavia. Un pregio e un difetto di Edoardo, perché fin qui abbiamo detto tutte cose molto belle, però insomma ci saranno anche delle cose un po' più spigolose.
2: Anzi, inizio con il difetto.
0: Aia.
2: Che poi è lo stesso
0: il pregio di difetto.
2: No. Allora, il difetto è che tende a mettersi sulla difensiva quando gli fai notare qualcosa di impatto. Poi si prende il suo tempo e torna sui suoi passi e poi ragiona. Però diciamo che all'inizio, quando gli fai notare qualcosa, devi preventivare che si rigira un pochino. Il pregio invece è che ha una premura fuori dal comune. Cioè, una delle persone più premurose e quindi dolce
0: attento,
2: che abbia mai conosciuto, assolutamente.
0: Okay.
2: Gli viene spontaneo, si vede che non è costruito, lo fa proprio dal cuore, lo fa con tutti.
0: Quindi è molto protettivo nei tuoi riguardi in generale. Quindi è proprio una persona che cura molto il dettaglio.
2: Sì, tantissimo.
0: Bene, bene. Ti riconosci, Edoardo, in questi due elementi descrittivi?
1: Sì, è più nel difetto che nel pregio, nel senso la ringrazio per il complimento e insomma me lo prendo volentieri. Però sì, è vero, assolutamente, soprattutto il difetto, è vero, sono un po' permaloso, dai.
0: Ci sta. Pensa se diceva qualche altra cosa, dice madonna questa, cioè ti riconosci in questa cosa,
1: sì,
0: che lei ti ha detto.
1: Assolutamente, quindi, okay. Credo sia un passo fondamentale nella vita, riuscire a riconoscere i propri difetti,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Assolutamente.
0: Ok, adesso caro Edoardo ti puoi vindicare, perché
1: Allora,
0: secondo me a casa stasera non ci torni, Edoardo. Quindi, o c'è quello che dice: chi ce l'ha le chiavi di casa? Non mi vedi insieme?
2: No, stasera dormiamo insieme e le chiavi ce le ha lui.
0: Aia.
1: Allora, io parto con il pregio a differenza sua.
0: Ok, posso darti un indizio?
1: Sì.
0: Adesso magari per cercare. Allora, il pregio è che dice un sacco di cazzo. Non si può dire. No, per prendere tempo.
1: Allora, il pregio, secondo me, è la sua gentilezza e la sua dolcezza. Ha una dolcezza veramente fuori dal comune. E lo dicono gli occhi. È una persona che emana gioia, che veramente vive la vita con il sole in tasca. E anche quando si sta un po' giù, è una persona che si riesce sempre a tirare su, e è una persona veramente gioiosa. Ed è veramente, ma è una dolcezza veramente fuori dal comune, ma non lo dico soltanto, non parlo soltanto nei miei confronti. È una persona è veramente pura. Secondo me è questo il pregio principale.
0: Oh, guarda che la fa emozionare,
2: sì,
0: troppo si scioglie.
1: E il difetto è che anche lei è un po' permalosa, forse pure un po' più di me, diciamo, però sì, si risente facilmente. Però sono molto più i pregi che i difetti. Quindi,
0: soprattutto, lei ci tiene a sottolineare che tu sei il suo fidanzato.
1: Fidanzato. Fra i due il geloso sono io, però lei ci è diventata gelosa. Inizialmente
2: non lo ero.
0: Sì?
2: Ti giuro.
0: Lui è molto gettonato, molto ammirato.
2: Devo dire sì.
1: Sì, ma lei anche. Quindi io sono geloso. Lei inizialmente faceva finta, secondo me, diceva no, no,
2: ti
1: ma
2: giuro,
1: io
2: Jerry,
1: sono gelosa,
2: non lo
1: no, assolutamente. E invece adesso forse è più gelosa lei di me.
2: No, sì, vabbè.
0: Diciamo che poi è anche un modo per dimostrare attenzione,
2: esatto,
0: protezione,
1: assolutamente,
0: cura, certo.
1: Assolutamente.
0: Comunque emerge molto nei vostri racconti una grandissima complicità, una giocosità, anche una leggerezza nel dirvi le cose, perché nessuno di voi è sordito, no Jerry adesso ti dico lui, e no perché lui si veste, oppure queste cose che, so,
1: ti dico, pensavo che come difetto potesse dire ritardatario.
2: Oddio,
1: perché
2: guarda,
1: io sono un ritardatario, sono un ritardatario cronico,
0: sì,
1: Jerry, cronico, nel senso che io ho un quarto, io scherzando i miei amici mi dicono tu c'hai il fuso orario, nel senso che io a prescindere io c'ho 15, a meno che non siano naturalmente appuntamenti molto importanti, io ho 15 minuti di ritardo
0: di default, già proprio.
1: Sì, no, fissi sempre, e è un mio difetto che dovrò migliorare, soprattutto quando dovrò lavorare, però effettivamente è un mio grande difetto.
0: È perché il treno e l'aereo non aspettano, se
1: esatto,
0: devi partire.
1: Ma infatti su quelle cose lì no, su
2: lì
1: quelle cose lì sono molto puntuale, preciso, invece sulle altre cose, quelle che si possono gestire più facilmente, sono molto più tranquillo.
0: Certo. Una cosa che condividete, una passione, un hobby, una cosa che vi piace fare insieme, a parte cantare sotto la doccia?
2: Secondo me una cosa, magari anche in vista del periodo invernale che ci sta piacendo tanto,
0: sì,
2: è questa passione. Lui sta provando a farmi coltivare dei film. Adesso
0: sì,
2: siamo su Harry Potter.
0: Okay.
2: Però ci piace prenderci un momento la sera, guardarci un film abbracciati,
0: sì,
2: a letto, mangiandoci le schifezze.
1: Mm-hmm. Okay. Sì, la domenica, sì, sera, abbracciati a letto con un film, magari un tè caldo, quando okay, fuori fa freddo d'inverno, è rilassante, è bello, un momento bello.
0: Mi piace molto ascoltarvi perché io ricordo, amici, loro hanno 23 e 22 anni, e viversi il tempo della condivisione con questo piacere dello stare insieme all'altro, ma non per forza la ricerca delle cose più alternative, no? Cioè, magari ci sono anche quelle, sicuramente le farete, però la presenza dell'altro come momento di condivisione, di incontro e anche di crescita, perché poi stare con l'altro significa anche conoscere meglio se stessi. Non so se vi ritrovate,
2: sì,
0: in questa
2: assolutamente,
0: descrizione.
1: Assolutamente, assolutamente, importantissimo.
0: Bene, mi fa molto piacere. E adesso, proprio perché in qualche modo, Edoardo, tu sei appassionato degli anni 80-90, magari in parte anche Flavia, la novità di questa edizione di Hasta la Vista, l'anno scorso non c'era, quindi meno male che siete arrivati quest'anno a far parte del programma come ospiti, perché c'è una rubrica nuova che abbiamo inaugurato da qualche settimana, si chiama Dance Story. La mitica musica dance degli anni 90 ritorna qui ad Hasta la Vista, due brani in sequenza, li ascoltiamo, ed è un piacere anche per ritrovare queste sonorità. Dance Story.
3: Hasta la Vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Un saluto da Carlo Buccirosso agli ascoltatori di Hasta la Vista e chiaramente a Jerry Longo, caro amico che è venuto a vedere lo spettacolo. Auguri a tutti.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
1: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Dance Story, ricordi sonori qui ad Hasta la Vista, quanti ricordi con la musica dance degli anni 90, insomma. Ragazzi, io come vi accennavo, microfoni spenti, siamo quasi addirittura d'arrivo, abbiamo quasi completato questo viaggio molto piacevole, molto leggero, alla conoscenza di voi, anche delle cose un po' più personali, situazioni di incontro. E a questo punto vi devo chiedere, ma a livello progettuale, se avete in mente magari qualcosa da realizzare nel breve o lungo periodo, perché insomma, vabbè, il percorso di studio è ancora in divenire, però, che ne so, un viaggio, state lavorando a qualche idea di qualcosa che vorreste fare insieme?
1: Allora, noi siamo appena tornati dal nostro primo viaggio insieme, wow. Quindi togliendo le visite in Olanda.
0: Ok.
1: Ed è stato meraviglioso, siamo stati a Vienna,
0: Bella,
1: una città super romantica, io non c'ero mai stata e non pensavo fosse così romantica, abbiamo mangiato benissimo, ci siamo
2: veramente,
1: divertiti.
2: Veramente bella.
1: E da lì abbiamo detto no, va bene, dobbiamo fare una ogni due mesi,
0: non sappiamo
1: se riusciremo ogni due mesi, però sicuramente un viaggetto a breve, un altro weekend, magari una capitale europea, per forza. Perché
2: sì, si parlava di Copenaghen, insomma stiamo guardando più sul nord Europa.
0: Ok.
2: E abbiamo detto dai, la prossima volta che facciamo questo weekend lungo in una capitale europea dobbiamo fare Copenaghen.
0: Bene.
2: Vienna ci è piaciuta veramente tanto, bellissima, mi ha dato l'idea di una vita lenta, di una vita di un tenore di vita alto e devo dire costosa, ma veramente bella Vienna.
0: La cosa più particolare che avete fatto lì o la cosa più sfiziosa che avete mangiato, magari il ricordo più intenso di Vienna?
1: Ah, secondo me la cosa più particolare è stato il concerto.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Siamo andati, non so pronunciare il nome della chiesa.
0: Vabbè, non ti preoccupare.
1: Però una chiesa famosa dove fanno molti concerti e spettacoli. E abbiamo assistito alle quattro stagioni di Vivaldi. È stato veramente suggestivo, meraviglioso.
2: Sì,
1: chiesa
2: sì,
1: bellissima, un po' fredda perché comunque era tutta di marmo. Cioè. Però ci davano anche la copertina. Bello, bello, bello.
0: Carino.
2: Sì,
0: carino.
2: Il cibo, bello.
1: Abbiamo mangiato.
2: Cibo, abbiamo mangiato di tutto.
0: Beh, certo, uno poi sta lì, sperimenta la qualunque.
2: Sì,
0: cioè.
2: Abbiamo mangiato veramente, veramente, veramente tanto.
1: E bene.
2: E bene, molto bene, devo dire molto bene. Loro lì si mangia un sacco di carne, stufati, no? Il classico goulash.
1: Il loro dolce, quello che ci era piaciuto
2: il
1: tanto.
2: Kaiser Sherman.
0: Sarebbe?
2: Sarebbe sostanzialmente una frittata dolce, quindi una sorta di pancake che loro fanno con zucchero a velo e questa marmellata che può essere o di prugne o di ciliegie.
0: Sta venendo fame.
2: No, ma è veramente,
1: non ti puoi immaginare quanto buone, non sono
2: deliziosa.
1: Una golosa, la mangiavo tutti i
2: diciamo giorni. Che quello più dedito ai dolci sono io fra i due, ma lei pure
0: hai gradito.
1: La cercavo tutti i giorni, ti giuro.
2: Era veramente veramente buonissimo, veramente
1: poi caratteristica
2: buono.
1: Comunque non, certo, non la trovi.
2: Certo. Sì, non è un sapore comune,
0: certo.
2: Non è un sapore così comune.
0: E poi vi confermate che viaggiare è un bel modo per conoscersi, per percepire le sfumature dell'altro, trovare il compromesso.
2: Sì, sì. Poi per entrambi è stato il primo viaggio con un fidanzato, diciamo così, quindi insomma è stato...
3: quasi

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
1: Pronto?
2: Pronto, signora Wanda?
1: Sì.
2: Salve, scusi, no, le volevo chiedere, lei per caso è imparentata con la soubrette Wanda Osiris?
1: Faccio il piacere.
2: Sì, perché ha lo stesso nome.
1: Eh.

sentito parlare di Wanda Osiris, è stata una grande soubrette e che oggi abbiamo avuto appunto l'onore di conoscere telefonicamente. Credo sia morta, magari era la sua entità, non lo so. Comunque, detto questo, cari amici, incomincia questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto. Oggi abbiamo tante cose belle, oltre che a conoscere artisti, perché tutti i giorni della settimana ci colleghiamo con qualcuno, vi facciamo conoscere della buona musica, delle interviste, insomma delle novità, ma soprattutto tante situazioni imbarazzanti.

Almanacco del giorno dopo, San Baldassar del fischio distratto. Baldassar fischiettava mentre lavorava e spesso sbagliava nota, ma quel fischio imperfetto teneva lontano i cattivi pensieri e attirava la gente buona. Quando smise di fischiare, il paese divenne più silenzioso e più cupo, è patrono degli stonati, dei lavoratori allegri e delle melodie sbilenche.

senti basta, ora voglio scendere. Anche se non sempre è bello il brutto, si può scegliere. Procedo a braccio, navigo a fari spenti, ferito nell'orgoglio con astio, ma stringo i denti. Ci meritiamo questo vuoto.

0: Pronto, signora, mi perdoni, scusi. No, le volevo solo chiedere un approfondimento riguardo a questo fischiettio di Baldassarre.
1: Guarda, signora,

0: Ed ora andiamo in Francia, dove un uomo arriva in ospedale con una granata della prima guerra mondiale proprio in quel posto. E i medici dell'ospedale di Tolosa in Francia si sono trovati di fronte a un caso talmente bizzarro da dover chiedere l'aiuto degli artificieri. Nella notte tra sabato 31 gennaio e di domenica 1 di febbraio, un ragazzo di 24 anni si è presentato al pronto soccorso con una granata della prima guerra mondiale conficcata proprio dove non batte il sole. Come ricostruito dal quotidiano francese La Dépêche, il giovane si è presentato in ospedale per una visita all'apparenza normale, lamentando forti dolori ma senza dare ulteriori dettagli sulla causa. Dagli esami diagnostici è emerso qualcosa di insolito: l'uomo aveva infatti infilato lì un reperto militare risalente al 1918. Durante l'estrazione, riportano i media locali, il chirurgo si è reso conto che si trattava di un ordigno della prima guerra mondiale lungo circa 16 cm e largo 4. La presenza della bomba ha fatto scattare l'allarme in tutto il pronto soccorso.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi. No, dicevo, se avesse fatto, non so, una piccola scoreggina sarebbe esploso tutto.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
4: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
5: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
6: Io sono Ilaria Guccini.
7: Big Ben.
8: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
6: Con la musica di Andrea Guccini.
8: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
6: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.
9: Ascolta Radio Tigullio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
10: E siamo

0: Sì, pronto, signora Amelia?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo. No, volevamo solo dirle che oggi andremo con Blues Deluxe dall'album Blues Deluxe. Cosa?
1: Ma che cos'è?
0: Cioè, che cos'è Blues Deluxe?
1: Sì.
0: È un album del 2003 di Joe Bonamassa.
1: Non mi interessa.
0: Blues Deluxe, titolo della sua celebre canzone dell'album del 2003. È una grande dichiarazione di stile. Si prende le radici classiche del blues e le porta nel rock moderno. Il groove è coinvolgente, con riff di chitarra potenti e voce grintosa. Questo pezzo è spesso considerato uno dei suoi più definitivi nel mostrare cosa significhi fare blues rock con feeling e tecnica, ed è uno dei più presenti nelle sue esibizioni live e nelle playlist dedicate.

0: Pronto?
1: Pronto, signora Augusta?
0: Chi è?
1: Salve, scusi. No, le volevo solo chiedere così, secondo lei, se questa canzone rispecchia quello che abbiamo appena letto.
0: Non ho capito niente.
1: No, le volevo chiedere se secondo lei la canzone rispetta quello che abbiamo letto prima.
0: Guardi, io non so che razza di canzone a lei parla, perché non abbiamo parlato nessuna canzone. La saluto, buonasera.

0: so chi è.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Salve, scusi il disturbo, salve, prego. Sì.
1: Diga.
2: No, perché non la sento bene, prego.
1: Prego, è lei che ha chiamato.
2: A chi,
1: prego.
2: Ha chiamato?
1: No, ha chiamato lei a me. No, io.
2: Appunto, allora, ho detto, quindi cosa voleva?
1: Ma, hai fumato o meno?
2: No, non capisco.
1: Hai chiamato tu a me, io non ho chiamato.
2: Ho fatto il numero, giusto? Sì, quello sì.
1: Ma che stai, ma che stiamo dicendo? Ma che stai a dire?
2: No, ha detto che lei ha chiamato, ho detto sì, quello sì, però cosa voleva?
1: Io che volevo?
2: Appunto, dica, è 2 ore che stiamo qui.
1: Ma stiamo scherzando?
2: Ma non ho capito cosa voleva, scusi, mi chiama, mi chiede pronto, poi cosa vuole?
1: No, ma probabilmente è lei che si è sbagliato, perché io ho risposto adesso al telefono.
2: Lei ha risposto che ho chiamato io?
1: Sì, io ho risposto adesso.
2: Ah, appunto, è appunto quello che le dicevo, dica, cosa voleva?
1: Senti, io non ho tempo da perdere... Giovanotto.
2: Mi dispiace, però non si capisce.
1: Ma che non si capisce, ma falla finita.
3: Stai ascoltando Supermarket Show.
4: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Tra poco con noi il cantautore Matteo Saccani con una canzone e con un tema molto molto importante.
1: Io l'ho fatto per proteggermi perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox. Non

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova.

0: Amici di Supermarket Show, ora è il momento dell'incontro con il cantautore, con l'artista. Con noi quest'oggi un talentuoso ragazzo, lui si chiama Matteo Saccani, con il suo singolo All'improvviso, che già abbiamo avuto modo di conoscere la settimana scorsa, ma oggi conosciamo lui, l'autore del brano, che è già collegato con noi. Matteo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutte, ciao.
0: Ciao Matteo, allora la canzone, diciamo così, All'improvviso, è un brano molto delicato, con un tema molto importante. Nel brano tu descrivi come il dolore per la perdita di tua madre abbia assunto una forma diversa col passare del tempo. C'è stata un'immagine, un ricordo particolare che durante la scrittura di questa canzone ti ha fatto capire di aver finalmente raggiunto questa nuova prospettiva?
1: Allora, diciamo che più che un'immagine singola è stato più una sorta di più frame, ecco, che si sono un po' collegati. Nel senso, è come se io avessi rivisto un po' il mio rapportarmi con mia mamma fin da quando ero piccolo, da quando poi non c'è più stata, e come l'ho percepita nel corso degli anni. Quindi diciamo che ho proprio realizzato ad una certa che nel rapporto tra me e mia mamma io non dovevo, è come se in questi anni io avessi un po' assunto il ruolo di mia mamma, come se l'avessi un po' fatto mio, non so per quale motivo, forse un po' per riuscire anche a fare fronte a questo dolore. Ho cercato di prendere un po' il suo ruolo, tra virgolette, cercando di essere un po' come lei, ma poi ho capito che il rapporto giusto era io e quell'immagine di mia mamma, non l'impersonare mia mamma, e, non so se quadra, ecco, però...
0: No, ma ho capito perfettamente, cioè tu in pratica sì, comunque tua mamma è un facente parte di te, però non sei te in pratica, quello che
1: voglio...
0: Esatto.
1: Però... Esatto, ho trovato la mia identità finalmente, non so come dire, e quindi sono riuscito a elaborarlo... Sì, sono riuscito a lavorarlo di più e a vederlo un po' con, cioè il finale un po', appunto, si chiude un po' con una speranza, ecco, con una speranza, con un po' di ottimismo, ecco, col fatto che non la dimenticherò mai, però non la vedrò più in quel modo come la vedo prima, e comunque mi faceva soffrire molto di più, ecco, era molto più tediante.
0: Beh, comunque Matteo ha raggiunto anche una sorta di serenità molto importante, che è questo che sicuramente anche la musica ti ha aiutato, lo scrivere, la canzone ti ha aiutato a esorcizzare questo tuo dolore?
1: Assolutamente sì, per me il canto e la scrittura, la musica in generale, sono proprio un modo per esprimermi e per tirare fuori veramente certe sensazioni che a parole io non riesco proprio a dire, cioè a spiegare. È proprio così, cioè c'è proprio un non detto, secondo me, che nella musica, nell'esibizione, nella scrittura, nella canzone esce fuori proprio tramite non solo le parole, ma anche il suono e proprio quello che l'artista sta cantando, ecco.
0: Ascolta Matteo, quest'ultima domanda che ti voglio fare: oltre a essere una dedica appunto a tua madre, questa canzone è un ringraziamento speciale a tuo padre. Com'è stato per te condividere con lui questo pezzo, questo brano, e che ruolo ha avuto la musica nel vostro rapporto in questi anni?
1: Allora, questa domanda mi fa molto piacere, perché mio papà all'inizio mi ha detto: sei sicuro? Perché mi ha detto: guarda che è una cosa molto intima. Quindi mi fa: sì, pronto. Ho detto: papà, io me la sento. E mi fa: guarda, bella è bella, tu se te la senti vai, e insomma, se decidi di pubblicarla, pubblicala. E diciamo che poi dopo è stato felice anche lui quando poi l'ho pubblicata, l'ho chiamato, e lui era contento, era assolutamente contento. Sì, poi durante questi anni lui mi ha sempre supportato, quindi anche quando ho fatto dei concorsi piccoli, un po' più grandi, a modo suo mi ha sempre supportato, che io a volte sono...
0: Questa è la cosa veramente più importante. Allora Matteo, prima di ascoltare il singolo All'improvviso, dei contatti social da dare che ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, su Instagram Matteo_Saccani, e su TikTok anche Matteo_Saccani, e anche su Facebook nel caso Matteo Saccani, ecco.
0: E lui è Matteo Saccani al Supermarket Show, e ora ci ascoltiamo All'improvviso. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Voglio...
1: E tra poco tornano le consegne delle statue musicali. Tenteremo la consegna della statua che è già sul camion di Amedeo Minghi.
2: Cosa di raro? Non un comune regalo. Di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Lì, quella di Amedeo Minghi musicale che ci fa un casino qua nella... Scusi, è ripartito un'altra volta perché si accende.
1: Non c'è niente, non c'è niente.
0: Un attimo, scusi che stacco perché ecco. A che ora quindi?
1: Lo scarico della...
0: E noi abbiamo una statua musicale solo da scaricare perché non c'è da pagare nulla. E raffigurate...
1: Ma da chi dovete andare? Da chi? Da chi?
0: Noi abbiamo lo scarico sul... Telli 294. Chi l'ha ordinata?
1: Non lo so.
0: Chi l'ha ordinata? Lei?
1: La statua.
0: Quella di Amedeo Minghi, ce l'abbiamo sul camion che è da stamattina che si accende e fa buffa. Aspetti, che è ripartita un'altra volta. È questa qui, scusi. L'ho spento, ecco. Chi l'ha ordinata?
1: Nessuno.
0: Quindi?
1: Non ne ho l'idea io. Qui ci abita mia mamma, non lo so.
0: L'ha ordinata sua madre?
1: Ma no, non ha ordinato nessuno qui.
0: È ripartita ancora, scusi. Mamma mia, da stamattina che fa così, perché si passa davanti a un sensore che si accende e parte la musica.
1: Provi a richiamare più tardi, ce ne sarà.
0: Chi l'ha ordinato, sua sorella?
1: Ma non penso, dimmi che cos'è.
0: Ma no, è una statua, tra l'altro sono quasi 90 kg, 100. Pesa un sacco.
1: Ma no, che non è roba nostra, non è roba nostra.
0: Scusi, 1,80 m di statua che la tengo sul camion io, dove la metto?
1: Io dico che dai i numeri lei, scusi.
0: Ma mi perdoni, l'avete fatto voi l'ordine, mica io.
1: Ma che noi.
0: Ho capito, ma io devo scaricarla lì, è ripartita ancora. Non è per cattiveria, cioè io non voglio sapere niente, però io la mettiamo lì davanti e ce ne andiamo perché non è da pagare.
1: Non dovete scaricare niente.
0: Ho capito, ma che ci facciamo noi? La teniamo qui, ci balliamo davanti alla statua di giorno? Scusi, perché è partita ancora.
1: Ma è stato di che roba? Che materiale è?
0: Ma penso sia di plastica, insomma. Però è molto pesante perché dentro c'è tipo un giradischi che parte la musica, non lo so.
1: Ma non è roba nostra, si sono sbagliati. Forse un'altra via.
0: La possiamo lasciare lì davanti?
1: No, non lasciatela lì.
0: E dove la lasciamo?
1: Lasciate dove volete.
0: Ho capito, però che facciamo? Se la fregano.
1: Ma non è roba nostra.
0: Ho capito che non è roba vostra, però se io ho questo indirizzo qua per scaricarlo, lo devo portare lì, mi mette in responsabilità a me dopo. È ripartita di nuovo. Ecco. Io la lascio lì davanti, cioè se non è sua, lei non comporta nulla, però bisogna che io la scarico.
1: Ma chi l'ha ordinata? Chi l'ha
0: viene
1: ordinata?
0: Non lo so, io ho soltanto lì e viene da Statue Musicali Benevento il mittente.
1: Ma va là.
0: L'avete presa da Benevento?
1: Via, ci sono sbagliati via, da lettere di me.
0: Quindi la lascia lì?
1: No, non lasciatela lì.
0: Dove la lasciamo?
1: Ve la portate via.
0: Faremo così. Ci sentiamo dopo allora.
1: Mi raccomando, non scaricatela.
0: Sì, la chiamiamo quando arriviamo.

Cari amici di Supermarket Show, con la statua di Amedeo Minghi sulle spalle giunge a termine anche questa puntata. Tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, mentre su Spotify le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Sì, bentornati su Radio Tiguglio, cari ascoltatori, e anime, questo programma Anime Viandanti. Io sono Gianfilippo Campi, no, sto scherzando, io sono Maya Punto e Gianfilippo Campi. Dov'è? Sarà lui sulla barca oggi? Questa volta oggi io sono...
4: Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo, Maya?
3: Io non ti vedevo, ho iniziato, scusa. Lo spettacolo deve continuare. Campi.
4: Sì, ma così fa, così detto, arrivata... io non so niente adesso, stavolta hai iniziato tu. No, ma vabbè, non perché tu non potessi farlo, assolutamente non ti fidi, di la verità. Non mi fai neanche iniziare, non che non mi fidi, non so che cosa hai detto, è un'altra cosa.
3: Non ho detto niente,
4: va bene. Allora, siamo qui, Anime Viandanti, Maya appunto ha cominciato, io in realtà questa volta è stata lei che mi ha preso un po' d'anticipo, ho lasciato la barchetta.
3: Ti ho preso in castagna.
4: Sì, Campi in castagna, molto bene, ma dove siamo oggi? Entriamo nel vivo, Maya appunto. Siamo sul sentiero del viandante, forse è proprio per questo che siamo un po' più frizzanti, perché ci sentiamo parte in causa. Scorsa settimana eravamo nello spezzino, eravamo frizzanti perché in certo qual modo eravamo vicini di casa. Oggi siamo frizzanti per questo, perché questo è il sentiero del viandante. Siamo sul lago di Como, sponda lecchese, però andremo a toccare dei paesi abbastanza, come al solito, più che abbastanza, molto particolari, molto interessanti, molto ricchi di fascino, non è vero, Maya?
3: Sempre, assolutamente.
4: E quindi partiremo da Abbadia, toccheremo Lierna, Varenna, Bellano, Dervio e Colico, dei posti veramente magistrali, e qui siamo nella terra dei laghe. Tu, Maya, sai chi sono i laghe?
3: No, io non lo so.
4: E questa volta allora mi tolgo io qualche piccolo, visto che siamo qua sulle rive del lago, qualche piccolo sassolino entrato. Non che noi non si sia abituati, perché da noi sono sicuramente molto ad uso e costume le spiagge di sabbia, vero?
3: Sì.
4: Sul territorio ligure le spiagge di sabbia sono tantissime, e quindi qua ci troviamo un po' a disagio sui sassetti del lago. Comunque il laghe è un senso di appartenenza di queste popolazioni veramente molto interessanti, comasche, lecchesi, dove appunto come senso di appartenenza dicono: noi non siamo cittadini ma siamo laghe, quindi gente del lago. E gente del lago è chiaro un po' ombrosa, un po' governata evidentemente dall'elemento acqua, e quindi noi ne sappiamo qualcosa. Noi siamo anche salati, però, quindi siamo un po' peggio,
3: No, siamo gustosi.
4: Siamo gustosi. Abbiamo un po' più di sale in zucca, ma a volte il sale ci entra negli ingranaggi e ci arrugginiamo. Quindi è per essere, no, corretti e rispettosi verso tutti. Andiamo con i laghe e oggi partiamo. Anime viandanti.

0: Radio Tiguglio.
1: Sull'incantevole percorso del viandante, noi anime viandanti siamo qua insieme. Quest'oggi abbiamo insieme addirittura ambedue, Roberto della Burghignone e Val Galliano. Io non so chi contattare prima, forse Robert, Val Galliano, non so.
2: Bonjour à tout le monde, voilà le monde. Siamo assieme, ensemble. Oggi siamo ensemble, aujourd'hui. Ed è un vero piacere qua rapportarmi direttamente con Campi.
1: Sì, dopo tanto tempo, finalmente c'eravamo quando ci siamo conosciuti. Siamo stati insieme, poi c'è stato veramente tanti collegamenti, ma mai così vicini. Io infatti ho un po' di domande, ma che ti farò successivamente, perché non è questo il tempo, ma è il tempo di Val Galliano.
3: Buongiorno a tutti, ci sono anch'io, siamo qua su questa bellissima sponda del lago e posso solo dirvi che è una bellissima giornata e posso dirvi che c'ho una bella sorpresa per voi.
1: Sì, sorpresa, va bene, facci presente la sorpresa allora, perché siamo sul lato orientale, si diceva, del lago di Como, quindi la sponda di Lecco, in questi itinerari, in questi percorsi, in queste antiche mulattiere che sono diventate appunto il percorso e la via del viandante, quindi ci sentiamo a casa.
3: Ed è proprio sulla sponda di Lecco che nasce l'artista che voglio presentarvi oggi, Giancarlo Vitali, di Bellano.
1: Molto bene.
3: Giancarlo Vitali, che è un artista un po' particolare, nel senso che lui comincia a dipingere a 15 anni, intanto nasce nel 1929, quindi è contemporaneo. Nasce nel 1929, dipinge a 15 anni, fa una sua prima esposizione nel 1947, una seconda nel 49 e poi basta. E poi finisce tutto. Per poi ricominciare nel 1981.
1: Cioè ha fatto un po' il percorso tuo, diciamo, quello dell'essere sconosciuto, il solito, l'artista più sconosciuto d'Italia, Val Galliano, e quindi non sei l'unico.
3: Sì, ma lui diciamo che non fu sconosciuto, perché le prime due esposizioni che fece, insomma, fu apprezzato da niente o po' di meno che da Carlo Carrà, quindi insomma.
1: Ah, molto bene, quindi siamo sempre in tema futuristico.
3: Sì. Lui non appoggiò la filosofia futurista, però malgrado ci fosse questo gradimento da parte di Carrà, che insomma è una firma molto importante, il nostro Giancarlo Vitali non andò più avanti e per 31 anni abbandonò l'arte,
1: ma immagino che tu avrai molte altre cose da dirci, no? Intanto vedo Roberto della Burghignone che sta scalpitando con le sue padelle, ma c'è ancora tempo e arriverà il tuo. Prima di inerpicarsi su questo splendido sentiero insieme, perché ci aspettano tante cose belle.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Come stavamo dicendo poco fa, quindi Giancarlo Vitali comincia questo silenzio artistico che si riaccende. Si riaccende con il Figlio, che lo incentiva a ricominciare la sua via artistica. Il Figlio, che tra l'altro è un pittore e tutt'oggi produce, crea opera d'arte. Velasco Vitali, che quindi spinge il padre a tornare sulla via dell'arte, e tra l'altro con delle incisioni, prima con delle incisioni e poi di nuovo con la pittura, dove nel 1983 con l'incontro con Giovanni Testori, che è anche lui un pittore, critico d'arte, scenografo e poeta, tante altre cose, lo stimola a tornare in auge con l'arte e propone anche delle nuove esposizioni che si prolungano fino agli anni 2000, tra l'altro l'ultima nel 2017, un anno prima della sua morte.
2: Molto bene Val, grazie come al solito, sei puntuale, preciso, ci piace sempre tanto. Hai abbandonato un po', un po', visto che oggi siamo in acqua dolce, ci hai lasciato un po' così così, nel senso che eravamo abituati agli artisti che ci hai sempre, il più delle volte, rinascimentali. Oggi siamo nel contemporaneo, che più contemporaneo non si può, mi pare di capire, no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Contemporaneo, che tra l'altro appunto è a me ha stuzzicato, a parte che è proprio di questa terra il nostro artista, ma mi è piaciuta molto questa cosa che appunto è stato il Figlio a stimolare il padre a tornare a fare quello che faceva in gioventù.
2: Ecco, quindi secondo te è stato il Figlio per qual motivo? Cosa vuole, potrebbe essere? Cioè, quindi evidentemente un Figlio che ha visto delle grandi doti dal parte del padre, evidente, se no non lo avrebbe fatto, immagino.
1: Beh, questo senz'altro, ma il Figlio stesso, essendo lui un artista che si è avvicinato, quindi insomma è una cultura di famiglia e quindi è naturale che...
2: Certo, ma scusa, la domanda viene spontanea. Visto che tu sei l'artista più sconosciuto d'Italia, non c'è nessuno, amici, parenti, fidanzati, ex amanti, vicini di casa, donne delle pulizie, cassiera del suo... Non c'è nessuno che ti dice: ma Val Galliano, prova a farti conoscere.
1: Sì, adesso stiamo tentando con no, le cassiere lasciamole stare, però stiamo tentando con qualche altro personaggio, soprattutto di cucina, perché fra le pentole si annidano anche dei personaggi molto interessanti.
2: E ce lo abbiamo qui, Robert, finalmente sei vicino. Intanto, scusa, forse per i tempi che abbiamo, intanto, non so, forse mi sembra di doverti dare del lei, se non addirittura del voi, perché voi dovete capire, cari amici ascoltatori, che Robert si presenta, immaginate di vedere un Wolfgang Amadeus Mozart. Questo è Robert della Bourguignon.
3: Beh, voi siete tre gentili, siete molto gentili, campi, ma comunque vedremo, saprò rispondere in merito.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità, allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Go!

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tigullio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tigullio.
4: E il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti
7: con Alex De Sì.
8: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
9: Molto bene, sul sentiero del viandanti, Roberto della Bourguignon, finalmente qui con noi, come dicevo, un personaggio veramente più unico che raro, vestito veramente alla moda fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, camicie, sbuffi, scarpetta baldanzosa, doppio petto, insomma, cappottino dorato e di bronzo, spettacolo negli spettacoli, come tutto quello che ci circonda. Ma veniamo al nocciolo della questione. Roberto, ci vuoi presentare subito il piatto o preferisci che ti faccia quelle due o tre domande che ho in caldo per te?
10: Ma io ho visto l'altra volta l'altra fois che aveva necessità di farmi queste domande di approfondimento, quindi sono a disposizione. Mi dica, Campi, sono qua a disposizione sempre di Radio Tigullio.
9: Molto bene, molto bene. Allora, questo è una cosa ovvia e giusta. Allora, noi abbiamo capito che tu destrutturi, è una forma di uccidere quasi, se così vogliamo dire, l'io, di abbattere, forse è più corretto dire così, abbattere l'io, quindi destrutturare per ricostruire. Sì, sono temi filosofici in un certo qual modo già sentiti, anche se non compresi, immagino, dai più. Ma la domanda è questa, fondamentalmente è più tellurica, è più terrena. Ma dal momento in cui nel suo ristorante, no, qualcuno ordina, qualcuno dei suoi clienti ordina degli gnocchi, dei semplici gnocchi al pesto, e voi gli portate un'anatra all'arancia e cacao, come chiamandolo gnocchi al pesto, come reagisce il cliente?
10: Ma questa fa parte della costruzione di una nuova identità culinaria, anche perché poi noi nel nostro menù mettiamo un menù occulto, che è un menù a sorpresa, facendo presente alla clientela appunto questa come dire, particolarità, voilà le mots, voilà la chose.
9: E certo, il suo motto è molto copiato, pare che ci sono degli t-shirt già.
10: Questo mi fa molto piacere, mi fa molto piacere, iniziamo anche questa nuova moda. D'altro canto, scomporre una struttura negli elementi che la compongono allo scopo di riorganizzare perché soddisfi una nuova esigenza, questo è il concetto di base. Quindi noi proponiamo un menù standard,
9: sì, e quindi una cucina filosofica a tutti gli
10: una
9: effetti.
10: Cucina filosofica, facendo coincidere questa, la scoperta di una nuova identità etica assieme a una nuova identità culinaria.
9: Ma che bello, che bello Robert, veramente.
10: D'altro canto, la mia scienza culinaria si è ispirata anche alla filosofia di Edgar Schlein, famoso psicologo di fine anni 50, quindi preparare l'individuo ad un cambiamento. Per fare questo bisogna dare uno scossone alla sua realtà, e al fine di ricostruire un nuovo percorso culinario, artistico, esistenziale.
9: Veramente, Robert, splendido.
11: Una cucina non cucina, quindi.
9: Sì, è come Dio non io. La cucina non cucina, il pomodoro non pomodoro. Insomma, sì, l'acqua non acqua. E chi più ne ha più ne
10: metta. Le petite sarde, se on fait un nouveau identité.

0: Radio Tivoglio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
1: Allora, eccoci qua per la ricetta del giorno, anche qui in linea con la scoperta di una nuova identità culinaria. Quindi oggi abbiamo gli involtini di Versa, che sono una particolarità culinaria di Bellagio.
2: Chissà che cosa esce fuori.
1: E adesso infatti andiamo con la ricetta, ovviamente sempre dirompente,
2: culinariamente
1: dirompente. Certo. Prendiamo della Luganiga.
2: Scusi,
1: Luganiga,
2: la Luganiga,
1: salsiccia particolare, anche sì, di origine lucana. 400 grammi per la Luganiga, del burro.
2: Del burro, 10, con burro, la
1: assolutamente,
2: ottimo.
1: 10 cipolline e polpa di pomodoro. In pratica noi affettiamo le cipolline.
2: Che bontà, ragazzi.
1: Affettiamo le cipolline, quindi le rosoliamo con noce di burro. E poi successivamente le mischiamo con la polpa di pomodoro per avere sempre più una Luganiga più ficcante da un punto di vista culinario.
2: Ficcante, sì, ma le immagino, deve essere quindi un preparato eccezionale.
1: Assolutamente, cette opération deve essere fatta in 30 minuti. 30 minuti di cottura, quindi poi abbiamo un prodotto di tipica.
2: Per destrutturare, quindi giochiamo al destrutturare. Queste scarpe dove le comprate? Perché da Mozart in avanti non le ho mai più viste.
1: Ma queste scarpe fanno parte di un blocco di chaussure prese in un mercato parigino dalle bocchiniste.
2: Val Galiano, ancora tu qui vicino, non dovevamo vederci più, invece ci vediamo.
3: Ma che volevo chiedere intanto se questi cibi li mettiamo nel piatto o li serviamo in qualche ciotola, insomma, su una tela di un quadro.
2: E qui ragazzi stiamo veramente arrivando al delirio, quindi c'è Val Galiano che suggerisce a Robert de la Bourguignon di impiattare i suoi piatti sulle sue tele. Quindi veramente ragazzi, teniamoci forte. Forse è meglio che iniziamo a percorrere il nostro cammino, perché non lo so.
3: Direi, scusate se mi permettete, perché la cucina di Robert è buona la prima, cioè come esce un po' come il nostro pittore Giancarlo Vitali, che dipingeva buona la prima, le cose venivano così istintive.
1: E se ne fa, non bisogna mai tornare indietro dalla prima ricetta.
2: Ecco, quindi mettendo questo burro insieme alla salsiccia, cioè se qualcuno invece si dovesse sentire che non è in grado di essere destrutturato, come reagisce il suo locale, cioè tipo un attacco di fegato, queste cose qua?
1: No, noi siamo sempre a disposizione per la flessibilità richiesta dai nostri clienti, quindi l'improvvisazione, le nouveau.
2: Non si arrabbi,
1: la flessione.
2: Va bene, molto bene, molto bene. Lei è veramente un grandissimo personaggio. Dopo le scarpe, anche questo paltò comunque di d'oro e cremisi, non lo so,
1: ma
2: bellissimo.
1: Le paltò, se je peux répondre, je peux répondre
2: alla prochaine.
1: Concluderei con la frase del giorno: vous devez être le changement que vous voulez avoir dans le monde. Voir dans le monde. Voi dovete essere il cambiamento che volete vedere nel mondo.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: L'accoppiata Val Galliano, Robert della Bourguignon ci lasciano sempre delle gemme, degli spettacoli, come questi paesaggi su questo sentiero del viandante. Maya, ti sei perso Robert della Bourguignon? Maya, niente, non arriva.
2: No, no, Campi, sto arrivando. Guarda, hai visto cosa ti ho portato?
1: Sì, l'acqua del lago.
2: Sì, è per quello che sono arrivata.
1: Vuoi
2: dopo
1: assaggiare l'acqua del lago? No,
2: no, l'ho già fatto. Sono andata ad assaggiare l'acqua del lago. Adesso sono tornata e ti ho portato un bicchiere, ne vuoi?
1: Maya, per piacere, faccio finta di aver sentito. Mi sa che l'espulsione dall'altra volta sembrava che ti fossi messa in ordine. Vai a prepararti, Maya, che il tuo

0: appunto di Maya.
1: Eccomi qui, adesso spero rinfrancata da quest'acqua del lago che spero non abbia effetti collaterali, perché siamo in diretta, quindi mi auguro che...
2: Auguriamocelo, però io voglio fare un po' l'uomo quello impostato, quello giusto, no? Per una volta fatemi fare l'uomo in giacca e cravatta, dai, anche se non lo siamo, però non fate come mai appunto di bere l'acqua, perché veramente l'acqua del lago, solo lei può fare cose del genere, quindi lei poi digerisce tutto, trita le pietre, avrei mangiato anche delle pietre, non dico...
1: No, sai che cosa ho mangiato? Sai che prima ti ho detto ti ho preso in castagna, sai perché?
2: No, certo.
1: Perché
2: no.
1: In questi boschi qua, in questo nostro sentiero, c'è pieno di castagni. E quindi ho mangiato sì, con la buccia, visto che io ho tritato tutto.
2: Beh, questo è ovvio. Tu per forza potevi mangiare le castagne con la buccia, questo è normale. E quindi Maya, veramente sei portentosa, possiamo dire così. Anche un po' la ghe, evidentemente. Ma cosa ci porti oggi? Che cosa ci hai voluto portare?
1: No, vabbè, adesso io intanto vi parlo di castagno e poi dopo. Poi dopo
2: quella che ti sei mangiata, va bene.
1: Sì, no, quella ormai poverina è andata, quindi...
2: Ma crudo, cruda?
1: Certo, così.
2: Che buona. Vabbè, ma... non si direbbe, perché se voi vedeste la Maya, sembra proprio Maya appunto, poi invece si mangia le castagne integre, sì, intere, crude. Cose da non credere, ma esistono.
1: Sì, esistono. E beh, ma d'altronde il castagno, come sappiamo, era la principale fonte di nutrimento in queste zone, sia a livello alimentare che economico. Non per niente chiamato albero del pane, quindi...
2: beh, certo, la farina di castagna forse è stata davvero la prima farina, adesso non vorrei dire una sciocchezza.
1: Che era l'alimento dei poveri, in realtà ai tempi. Poi adesso...
2: tanti alimenti dei poveri, come le acciughe, come la trippa, come tante cose, erano dei poveri e poi sono diventati intoccabili quasi.
1: Esatto, ma... Oltre a questo, voglio solo, prima della buona musica, dire che grazie alla sua maestosità è anche simbolo di generosità e buon augurio, tant'è che le culle dei neonati, soprattutto in queste zone, sono realizzate in legno di castagno.

0: radio di Guglio Web. Che meraviglia questi sali e scendi lungo il lago, in questi sentieri stretti, questa vegetazione che ti accoglie, questa vegetazione che proprio ti abbraccia e pare che il lago e i monti intorno ti stiano a guardare, è vero Maya?
1: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Ma poi anche l'aria è meravigliosa, veramente. Sono altri viaggi,
0: Altri viaggi. Noi siamo abituati appunto nella veste dell'incognito, di quello che accade, quindi siamo predisposti a sentire nuovi sapori, nuovi odori, nuovi profumi, e quindi è l'incognita la nostra virtù.
1: Esatto. E a proposito di incognita, volevo finire il discorso del castagno, perché c'è una, chiamiamola, curiosità che a me è piaciuta tantissimo: il fatto che il castagno abbia un grandissimo potere di allontanare gli spiriti maligni, e proprio per questo i rametti vengono donati come talismani di protezione a chi? Ai viandanti. Meraviglioso.
0: Oggi veramente si continuano ad accatastarsi, ad accumularsi quasi, direi, gemme.

0: Ma vedrai che ce la farai, prima o dopo riuscirai a ingurgitare sì. un riccio intero.
1: Sì. Esatto, esatto. E comunque in queste zone tra il 600 e il 700 sappiamo che c'è stato un gran numero di inquisizioni, forse rispetto a tutto il resto d'Italia la maggior concentrazione, e sappiamo che soprattutto nei boschi, nelle stalle, le streghe prima di essere uccise venivano torturate in questi luoghi. E la cosa curiosa che ho scoperto, che non è la prima volta, ma non più tardi del 21 gennaio di questo anno, una delle stalle all'interno di questi boschi delle streghe ha preso casualmente così fuoco.
0: Ahia, che storiella questa, abbastanza inquietante.
1: Abbastanza, sì, infatti mi ha colpito molto, perché combinazione una stalla e poi per motivi non colposi, non un frigo, così ha preso fuoco, dismesso dal niente. Vabbè.
0: Vabbè, lasciamola così sospesa, dai, non entriamo più, non
1: nel
0: tocchiamo.
1: Merito,
0: non
1: via,
0: tocchiamo.
1: Andiamo avanti, musica.

0: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
1: Allora, per concludere le mie storielle, ne ho ancora una carina che riguarda il castello di Vezio, dove la regina Teodolinda si trasferì qui per passare gli ultimi anni, diciamo, di vita. E cosa successe? Che lei una notte sognò il Salvatore che le disse di costruire una chiesa dove si sarebbe posata una colomba bianca. Questo in sogno. Fatto sta che durante una battuta di caccia realmente vide una colomba bianca che si posò davanti a lei e le parlò dicendole modo, ovvero qui, e lei le rispose etiam, che significa sì, e lei, che aveva un forte spirito cattolico, fece costruire proprio una chiesa dove aveva detto il Salvatore. Da qui l'origine del nome Monza, ovvero modo Ezia, cioè unendo le due parole modo e etiam. E questa regina visse qui gli ultimi anni di vita, ma morì proprio a Monza. E si dice che nelle notti senza luna però il suo spirito vaghi all'interno del castello di Vezio, tra la torre e i corridoi.
2: Maya, ma quante cose belle che ci dici, quanto fascino sai esprimere, quante storie riesci un po' a conoscere, un po' a cercare, a trovare, veramente, grazie Maya, come ringraziamo, guardate quegli altri due che stanno là dietro, guardate, abbiamo, scusate amici radioascoltatori, abbiamo qui davanti le facce, dietro al vetro, schiacciate, guarda che roba, guarda che roba, sono schiacciati contro il vetro, niente po' di meno che Val Galliano e Roberta La Bourguignon.
1: Fantastici, fantastici, sono veramente fantastici.
2: Ma sì, sì, sì, anime viandate. Oggi siamo sul sentiero del viandante, sarà per questo che evidentemente, come dicevamo prima, siamo un po' più...
1: Ma infatti stavo pensando una cosa, se ce ne andassimo in barca?
2: Certo che sì, e oggi sono arrivato con la barca.

0: Marca, ho fatto un po' lo Yannis de Gomera. A proposito di Yannis de Gomera, un testo scritto da un Laghe, un carissimo amico, un cantautore comasco, quindi non so se possiamo dirlo, diciamo.
1: Dillo.
0: Davide Van der Sfross, quindi che ha scritto tantissime canzoni interessanti, è un po' anche lì il connubio, è un po' il De André della parte comasca, se possiamo definire. Canta anche in oltre che in italiano, anche nella lingua laghe, quindi è un personaggio veramente di tanto rispetto.
1: Un altro artista, molto molto bene. Però non dimentichiamoci di ricordare la nostra mail.
0: Certo che sì.
1: Che è anime.viandanti@gmail.it.
0: Va bene, Maya, errore, itcom, non importa, non sono questi i nostri problemi. Quindi salutiamo i nostri amici, la barca sotto è pronta, iniziamo a vogare. Vuoi venire con me, Maya, o rimani qua? Cosa fai?
1: No, fammi capire. io mi lancio nella barca.
0: Va bene, grazie amici, buon sentiero del viandante, da Anime Viandanti, per il momento è tutto. E quindi, buona settimana.
1: Ciao.

ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio. Radio Tigullio Web presenta...

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
1: Bentornati, nuovissima puntata di Così e Cosà Radio Show. Una puntata di metà marzo, ormai siamo a metà marzo, il sole comincia a brillare, almeno dalle nostre parti sono giornate abbastanza belle.
0: Gli uccellini iniziano a cinguettare.
1: Comincia a fare caldino e quindi noi siamo qui imperterriti ancora una volta per voi, per sollazzarvi un'oretta, insomma.
0: Ma bella questa parola, mi piace.
1: Allora, diamo i contatti.
0: Subito, Così e Cosà, appunto, Radio Show @gmail.com e vi ricordiamo di andarci a cercare nei nostri social Facebook, TikTok, Instagram e tutti quelli che vi vengono in mente.
1: Allora, noi lanciamo il primo brano omaggiando un artista che in questi giorni a San Marino sta portando alta la bandiera dell'Italia,
0: sì?
1: Per partecipare e arrivare all'Eurovision Song Contest. Lui è Gabri Ponte e noi mettiamo Exotica.
5: Muove su cuerpo natural.

0: E dopo questa bellissima canzone di Gabri Ponte,
1: beh, Tamarra, lui è un Tamarra.
0: Tamarra,
1: si sa,
0: ma sì, si sa che lui è un Tamarra, però è un Tamarra. È un Tamarro che ci piace.
1: È un evergreen. C'ha, ormai c'ha quasi 40 passanni, ma sembra ancora che ne abbia 20. È beato lui, beato lui. Vedi cosa fa la musica, cosa vuol dire fare il DJ.
0: È vero.
1: Invece io no, sto invecchiando malissimo.
0: Ma non
1: malissimo.
0: È vero, sei giovanissimo. Sei così bello.
1: Va bene, ma sono felice lo stesso.
0: Bravo.
1: Guarda,
0: bravissimo,
1: che gancio che ti ho dato.
0: Grazie. Perché? Perché questa settimana è la giornata internazionale della felicità. Bellissimo. Io penso che questa è una
1: la
0: delle
1: felicità.
0: Giornate più belle da festeggiare. È una, allora, quello che ci dice l'associazione che ha istituito questa giornata è che un ambiente sociale felice è quello in cui le persone percepiscono un senso di appartenenza, un posto in cui gli uni si fidano degli altri.
1: Bello.
0: E delle loro istituzioni condivise.
1: Bello. Bello.
0: In un ambiente sociale felice c'è più resilienza, poiché la fiducia condivisa riduce il peso delle difficoltà e quindi diminuisce la diseguaglianza del benessere.
1: Allora,
0: bellissimo.
1: La giornata mondiale

0: globale della felicità è partita da un paese che si chiama il Bhutan, dove loro misurano il valore del loro paese non come facciamo tutti, come fanno tutti, in base al famosissimo PIL, al reddito, no? Insomma, al reddito nazionale, ma loro lo fanno in base alla felicità nazionale. Loro dei soldi non gli interessa niente, loro vogliono essere felici.
1: Cioè, se sono felici vuol dire che il loro paese va avanti.
0: Esatto, loro sono contenti così, nel senso, secondo loro non sono i soldi che vanno a identificare la qualità di un paese, ma il benessere della vita dei cittadini.
1: Ma anche perché alla fine, cioè, se tu ci pensi, dei cittadini felici rendono un paese, secondo me, felice e anche economicamente più stabile.
0: Beh, certo,
1: perché
0: se sei felice, magari hai anche voglia di più di andare a lavorare, non lo so, penso, immagino, eh.
1: Sì.
0: No,
1: forse sì, dipende. Comunque, com'è che si diceva? Se sei felice, tu lo sai battere le mani.
0: Se sei felice, tu lo sai battere le mani. Beh, insomma, bella questa.
1: Bella,
0: mi è piaciuta.
1: Sì, sì. Comunque, il motto di questa giornata è: resta calmo, sii saggio, sii gentile.
0: Tutti i miei.
1: Tutti i tuoi.
0: Tutte le mie caratteristiche.
1: Il bon ton della felicità.
0: Io sono, impersonifico proprio la felicità.
1: Sì, è
0: soprattutto
1: vero.
0: Il sii gentile e il resta calmo.
1: Ho voglia, proprio ti ci vedo.
0: Sono proprio io.
1: E allora, con i De Giornalisti, felicità puttana.

0: dici, ma in soldoni, qual è il momento più felice della giornata?
1: Allora, questo lo so, lo vai, so vai, perché sentiamo, anche sì, se vai, non lo leggevo, lo sapevo lo stesso.
0: Sì.
1: È la mattina presto.
0: E hai ragione,
1: perché
0: hai ragione.
1: Tu ti svegli
0: e c'hai l'alza bandiera, giusto? È per quello?
1: Esatto, è per quello.
0: Dovremmo essere felici noi uomini, non voi donne, no?
1: Perché,
0: beh,
1: scusami,
0: insomma, è vero. Però, è vero.
1: Perché se uno già gli fianchi l'alza bandiera e dall'altra parte parte, invece di dire dice buongiorno. Allora sì che il mattino è la giornata, è
0: a loro in bocca
1: mattino, col buongiorno giusto. Il mattino è il momento più felice della giornata.
0: Okay.
1: Vabbè, ci abbiamo scherzato su, però in realtà sì, è veramente il momento
0: più
1: è
0: veramente così,
1: è veramente così.
0: Dite quello,
1: diciamo,
0: che volete, cioè,
1: voi dite quel cavolo che volete. Anche questi qua, cos'erano, della BMJ Journal Medical Health, sostengono questa cosa. Ma signori e signori, ve lo diciamo noi, buongiorno.
0: Beh, è uno studio condotto dalla University College di Londra.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: non è una roba...
1: No, noi l'abbiamo presa un po' a ridere, sì, però in realtà è una cosa seria. Sì. Allora, perché la mattina è il momento più bello della giornata, a parte il buongiorno?
0: Sì.
1: Perché effettivamente, anche se ti sei stufato, che magari non avevi voglia di alzarti, ma ti sei alzato,
0: sì,
1: è ancora tutto tranquillo, no?
0: Esatto,
1: la casa è serena,
0: suona,
1: il telefono
0: silenzio,
1: non suona, ti vesti con calma e tranquillità, fai colazione, tutto sereno, ok? Questo a casa mia dura esattamente il tempo che io mi sveglio. Poi dopo, appena si svegliano tutti gli altri, basta, è finita.
0: E tutto ciò, tra l'altro, viene fatto, insomma, è organizzato, diciamo così, dal nostro orologio biologico, dove c'è una cosa fondamentale, che è il cortisolo, che è l'ormone che regola l'umore e raggiunge il suo picco massimo appena prima di svegliarsi. Quindi tu ti svegli e sei fattissimo di
1: botta di cortisolo.
0: E sei fattissimo di bella cortisolo,
1: bella,
0: così.
1: Mentre invece, per esempio, di notte o la sera tardi, il cortisolo diminuisce e quindi tu ti senti di base più
0: stressato, nervoso. Ok, giusto, ci sta.
1: E quindi, insomma, è così. Ci piace pensare, a noi ci piace pensare che la
0: cosa?
1: Motivazione è quella.
0: È quella.
1: Oppure gli suoniamo il silenzio, quello che si suona.
0: No, il silenzio no. Perché il silenzio?
1: È vero,
0: dai,
1: hai ragione, poverino.
0: No, il silenzio no.
1: No, bisogna rallegrarlo la mattina.
0: Alza bandiera.

0: you picked up.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
3: Così e Cos'ha Radio Show, sempre con Teo. Olè, con Stella. Olè. Adesso
4: io ti stupisco. Ikigo Iki.
3: Ecco, illuminami, perché io onestamente non conosco.
4: Una filosofia giapponese che insegna a trovare la felicità in ogni momento della vita.
3: Ah, è quella tipo del maestro Miyagi.
4: Sì, tipo quella del maestro Miyagi. Perché cosa succede? Che loro hanno questa filosofia, appunto, che si chiama Ikigo Iki, che letteralmente è tradotto come una volta un incontro, dove portano avanti questo pensiero dove ogni momento è unico e sì, pertanto va goduto
3: pienamente.
4: Quindi se tu riesci a goderti pienamente ogni secondo vissuto, sei felice per forza, perché quel momento è un po' come il carpe diem, no?
3: Cogli
4: l'attimo, perché quel momento, cioè vivi quel momento, perché quel momento non tornerà più. E quindi se tu riesci a viverti ogni momento, sì, in realtà sei sempre felice.
3: Beh, ci sta, dai, un bel pensiero, no? Non è così facile da attuare in tutte le cose, perché alla fine, insomma, quando vivi la vita quotidiana non è che tutti i momenti sono da
4: però quello che loro dicono è anche che bisogna trovare una cosa positiva in ogni momento, quel momento, anche se è una cosa stupida, per esempio, non so, sto guardando il computer, è comunque una cosa che mi sta dando una sorta di soddisfazione, no? E quindi devo godere di quella cosa che sto facendo. Oppure, che ne so, sto mangiando. Insomma, alla fine anche il mangiare è un momento
3: di felicità.
4: Sto facendo qualsiasi cosa, sono tutti momenti di felicità. Quindi bisogna, oltre che cogliere ogni attimo, cercare di rendere quell'attimo il più positivo possibile.
3: È molto bella la frase, che insomma è un po' il mantra di questa filosofia, che dice: la felicità non è un traguardo, ma un percorso quotidiano costellato da momenti e incontri, tutti unici a modo loro. La felicità è vivere il momento, essere presenti con gioia, vivere ogni cosa come un dono unico.
4: Bellissimo, bellissimo veramente. Dovremmo
3: tatuarcela.
4: Maroon 5 e Miley Cyrus con Everything.

0: Allora, oggi siccome ci siamo incaponiti con questa cosa della felicità,
1: viene una volta all'anno la giornata della felicità, bisogna omaggiarla nel miglior modo possibile parlarne il più possibile, perché siamo un popolo un po' infelice.
0: Quindi, è vero. Noi, su questo confermo.
1: Noi di così cos'ha vogliamo darvi delle, vogliamo condividere, perché dobbiamo dobbiamo prenderli anche noi, io e te, questi consigli.
0: Certo,
1: non è che noi li diamo e basta, noi li facciamo anche nostri.
0: E allora questo momento lo chiamiamo 5 minuti al giorno per costruire la tua felicità.
1: Mi piace.
0: Ed è un esercizio psicologico che viene fatto, una ricerca portata a termine dal team di Martin Seligman, che è un illustre psicologo, dove si fa fare questo tipologia di esercizio.
1: Di psicologia positiva.
0: Positiva.
1: Ok.
0: Allora, ogni sera annota 3 cose buone che ti sono accadute. Qualsiasi, anche le più, quelle che pensi siano le più stupide,
1: le più banali.
0: Mi ha chiamato tal dei tali, è una cosa buona.
1: Sì.
0: Oppure sono sceso dalla macchina e non mi sono fatto male, è una cosa positiva, ok?
1: Ci sta.
0: E idem la terza cosa positiva.
1: Bisogna scrivere anche il motivo per quale hai scelto ciascuna di queste cose, perché la motivazione è importante,
0: è fondamentale. Ti fa soddisfare la gratitudine, cioè se io trovo un motivo per cui essere felice, in quel momento sono già gratificata della mia felicità.
1: E in più facendolo puoi anche visualizzare cose che magari non coglievi, tipo di aver raggiunto un obiettivo, un traguardo.
0: Bravissimo,
1: giusto?
0: Esatto.
1: Allora sto capendo, bella storia.
0: E poi la terza invece
1: Vai.
0: È una specie di riassunto settimanale. Alla fine di ogni settimana rivedi quello che hai scritto, fallo sempre di sera questo, senza sminuire i tuoi successi e senza mortificare quello che non lo sono stato, e fai un'analisi introspettiva della tua vita, cioè prendi tutto quello che ti è successo durante la settimana e
1: ci sta.
0: Guarda, cioè analizzalo con
1: tu,
0: positività.
1: Effettivamente tu in soli 5 minuti con 3 esercizi facilissimi sei in grado di farti un'introspettiva in autonomia e di capire effettivamente che succedono delle cose felici durante la giornata, anche se tu non te ne accorgi, e ti passano davanti e non ci hai fatto caso, insomma.
0: E in base, proprio per rafforzare questo pensiero, c'è una frase di Khalil Gibran che dice: l'ottimista vede la rosa e non le sue spine, il pessimista fissa le spine e non riesce ad apprezzare la bellezza della rosa.
2: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sognare.

0: La vita le bela.
1: Ed eccoci al momento più ilare della puntata, quello in cui la gente brama nel doverci
2: strappa i vestiti, facce ride. Vai, allora.
1: Allora, le vie del Signore. Ricordati che Dio ti ama.
2: Sti cazzi, pensa se gli stavo sui coglioni.
1: L'intimo hot.
2: L'altra sera sono tornato a casa e sai, la mia fidanzata indossava un corpetto nero, reggicalze, era tutta in tiro.
1: E tu che gli hai detto?
2: A Batman, che se magna stasera?
1: L'errore fatale. Caro, mi vedo un po' ingrassata ultimamente, secondo te che c'ho?
2: E secondo me c'hai ragione.
1: Strozzo. Due cannibali a cena. Ammazza Giovanni, ma la zuppa di tua sorella è proprio buona.
2: Sì, lo so, ma mia sorella mi mancherà tantissimo.
1: Oddio, che schifo! Tra contadini. Artemio, ma come si fa a capire se le galline hanno la febbre?
2: È facile, Giuseppe, fanno le uova sode.
1: Colloquio di lavoro. Livello di francese?
2: Padronanza assoluta.
1: Bene, mi traduca. Ho i testicoli ghiacciati dal freddo.
2: Marron glacé.
1: Mentre leggevo già me lo aspettavo.
2: Ci stava questa.
1: In paradiso. Dopo più di mezzo secolo di vita matrimoniale, lui muore e qualche anno dopo anche lei sale in cielo. Amore, che bello ritrovarti qui in paradiso.
2: Ascolta, il prete era stato chiaro: finché morte non vi separi.
1: Che stronza. Giovanotti al bar. Desidera?
2: Una brioche.
1: Scusi, cosa?
2: Un croissant.
1: Non ho capito.
2: Un muffin.

tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio saltarono una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: ascoltati Sophie and the Giants con Red Light. Matteo, io sono curiosissima,
1: sì.
0: Ma proprio curiosissima.
1: Sì, sì, sì, dica, dica.
0: Ma tu sogni?
1: Beh, dipende, non me li ricordo. Cioè,
0: stai
1: molto spesso.
0: Quindi
1: no,
0: probabilmente.
1: Davvero. No, molto spesso la mattina non mi ricordo se ho segnato o no. Mi ricordo solo quelli erotici e basta. gli altri
0: vengono
1: scartati.
0: Li butti nel dimenticatoio.
1: Sì, sì, sì.
0: Beh, probabilmente perché è il tuo desiderio, no? Insomma, vabbè, può essere.
1: È il mio pallino, non
0: è
1: lo
0: il
1: so.
0: Tuo pallino, cioè c'hai una fissa anchiodo, come dire.
1: Vabbè.
0: Allora, noi sappiamo dall'articolo che abbiamo trovato che chi ricorda i sogni in realtà è una persona molto introspettiva che ha un sonno leggero e di buona qualità.
1: Ma okay.
0: Questo è il profilo,
1: allora,
0: del sognatore.
1: Ho un sonno pesante, quindi.
0: Tu quindi,
1: giusto?
0: Hai un sonno pesante, sei magari non troppo introspettivo, nel senso che non ti fai troppe domande.
1: Sì.
0: E poi il tuo sonno, qua teoricamente da quello che dice vuol dire che non è proprio di ottimissima qualità.
1: Ah, vabbè.
0: Però, allora, io invece il contrario, mi ricordo quasi tutti i sogni che faccio. Ne faccio parecchi.
1: Sì.
0: Oltre a quelli erotici, anche quelli normali. A volte sogno delle flash di sogni, cose.
1: Cioè, ti ricordi pezzettini, insomma, non è che.
0: Sì, mi ricordo anche dei pezzettini. Molto spesso ci sei anche tu nei miei sogni.
1: Oh, vabbè,
0: sì,
1: dai.
0: Sì.
1: Bello questo.
0: Però me lo ricordo,
1: cioè, bello,
0: sempre.
1: Magari un incubo, non lo so. Dipende.
0: No, sei sempre nei miei bei sogni.
1: Dipende dai punti di vista.
0: No, sei nei miei bei sogni, tranquillo.
1: Ma grazie.
0: Comunque, cosa ci dice questo studio? Guidato da Valentina Elce della scuola IMT Alti Studi di Lucca, pubblicato sulla rivista Communication Psychology, ha analizzato il sogno di circa 200 volontari tra i 18 e i 70 anni, dimostrando che i sogni non si ricordano per caso e che ci si può e addirittura esercitare per poterseli ricordare.
1: Ma davvero?
0: Sì. E allora, come si fa a ricordarsi i sogni?
1: Questo mi interessa.
0: Allora, la prima cosa, loro cosa hanno fatto? Non appena sveglie queste persone,
1: sì,
0: gli hanno fatto subito segnare su un taccuino il sogno che hanno fatto.
1: Ho
0: perché?
1: Capito, ma se non me lo ricordo cosa scrivo?
0: Perché?
1: Consegno in bianco.
0: No, perché, allora, cosa succede? Che molto spesso, almeno a me succede questa cosa, molto spesso nel momento in cui sto cercando di svegliarmi, ok, non sono ancora completamente sveglia, sono in quella fase intermedia, il sogno me lo ricordo preciso. Poi non appena apro gli occhi e prendo comunicazione con l'esterno, quindi inizio a parlare, mi muovo, riempio disco, eccetera,
1: okay,
0: eccetera, piano piano il sogno si dilegua, ok? Invece no.
1: Invece
0: cosa
1: no.
0: Bisogna fare?
1: Cosa bisogna fare?
0: Quando sei ancora in quella fase, appena proprio apri gli occhi, prendere il taccuino e segnarti tutto quello che ti ricordi.
1: Ah, ok.
0: Magari non è il sogno preciso, sono solamente dei flashback, ma durante la giornata, leggendo quei flashback, il sogno ti viene in mente.
1: Ah, bello.
0: Perché rimane lì.
1: E quindi questo è il trucco: segnare quelle poche cose che ti ricordi, riguardartele e poi piano piano il sogno dovrebbe ritornare a te.
0: Perfetto.
1: Bravissimo.
0: Sei bravissimo. 10 e lode.
1: 10.

0: Io mi sono innamorato della mia bella, sì, quando l'ho vista ridere. Antonio, ma l'immagine di una donna che ride è veramente una cosa proprio a Dio. Sì. Perché quando si ride si vede proprio tutto quello che è come se si scuote. È come scuotere un albero. Quando ride una persona volano tutti gli uccelli, cadono tutti i frutti. Si vede la ricchezza che uno c'ha dentro nella risata. E allora quando io vedo ridere una persona si vede proprio quello che possiede. E quelli che non ridono è come perché sanno che non hanno tanto.
1: Roberto Benigni, oggi è venuto a trovarci, sì. Roberto Benigni nell'angolo delle vibrazioni positive, le good vibes.
2: Bello, bello, mi piace questo pezzo perché...
1: Beh, l'abbiamo preso giusto appunto per la giornata della felicità, però...
2: Insomma. Ma proprio perché, qual è l'espressione massima della felicità?
1: Una bella risata,
2: un bel sorriso, e sono l'espressione massima di felicità. E quindi lui giustamente cosa dice? Dice che ridere una donna è vederla nella sua massima espressione
1: di felicità,
2: di gioia, di serenità, ma anche secondo me vederne una parte che normalmente non
1: magari,
2: vedi,
1: esatto, giusto,
2: cioè, riuscire a coglierne una parte interiore che uno quando ride alla fine si lascia andare,
1: esatto. Magari sei una persona molto riservata, quindi anche la risata ti viene difficile, invece quando proprio stai
2: non
1: ridendo vuol dire che sei super felice e soprattutto
2: sei super rilassato,
1: sei contento di essere con quella persona con la quale stai ridendo, giusto?
2: È vero, sì, sì.
1: Quindi
2: si ride anche...
1: Non è fine a se stessa la risata, si porta dietro un sacco di altre cose.
2: E soprattutto è un'altra cosa, che la risata si fa volentieri in compagnia.
1: È vero, è difficile ridere da soli, no?
2: È una cosa di condivisione. Quindi
1: è come il nostro angolo della vita è bella, no? Noi ridiamo insieme a tutti, sì, a tutti, sì, i nostri amici che
2: perché
1: ci ascoltano.
2: Perché non sappiamo che loro ridono, capito?
1: Sì, sì,
2: e quindi noi ridiamo delle battute, ma sappiamo che gli altri ridono.
1: E stiamo ridendo tutti in compagnia, giusto?
2: Bravo, bravissimo.

0: Astrosex. Con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: Bentornati, Così e Cos'ha Radio Show. È ovviamente arrivato il momento dell'ultimo quarto d'ora dove Stella ci fa l'astrosex.
2: Lo faccio io, tongi patongi.
1: Esatto, è proprio questo. Quindi Stella, lascio a te la parola per descrivere i due segni più hot di questa settimana.
2: Attenzione al Toro. In questi primi mesi dell'anno le cose sono andate a gonfia vele, caro Toro. E marzo continuerà ad essere un mese piacevole per te. È un periodo incentrato sul ristabilire le connessioni anche con te stesso. Quindi cerca di soddisfare pienamente i tuoi bisogni. Le tue relazioni con le persone intorno a te sono armoniose, soprattutto le relazioni amorose, e ti sentirai meravigliosamente a tuo agio in tutto quello che fai insieme al tuo partner. È un ottimo periodo per iniziare qualcosa di nuovo oppure per far passare una relazione ad un livello successivo. Ti suggerisco di provare con una nuova routine in camera da letto, un nuovo luogo per gli appuntamenti o un nuovo giocattolo erotico. La tua posizione di questo mese è quella dell'elefante.
1: Cioè il Toro che fa l'elefante?
2: Il Toro che fa l'elefante, La donna stesa pancia in giù e l'uomo dietro.
1: Ah, bello, interessante.
2: Non prendere appunti.
1: No, beh, ma io me le ricordo.
2: Te le ricordi,
1: cioè,
2: tutte?
1: Sì, ormai è un po' di puntata che c'è l'astrosex, quindi me le segno mentalmente.
2: Mentalmente?
1: Sì.
2: Non hai il tuo taccuino, il libricino nero?
1: No, ma tu non lo sai, ma Siri mi ascolta e registra. Io c'ho il collaboratore.
2: Hai il tuo block note su Siri, grande. Allora, Leone. Bel leoncino, non riesci proprio a smettere di ammirare te stesso e i tuoi successi. La tua passione è alle stelle e hai voglia di rivoluzionare la tua vita amorosa. Questo è il momento perfetto per condividere desideri e fantasie con il tuo partner o per metterti in gioco con appuntamenti attivi. Fai attenzione però, la passione non deve trasformarsi in frustrazione se le cose non vanno come vuoi tu. Anche un leone di tanto in tanto deve sapersi addomesticare. La tua ricerca di stimoli mi fa pensare che la posizione di questo mese è da dietro. Perché che
1: bravo.
2: Tu sia un lui o una lei,
1: bravo, bravi.
2: La cosa ti permette di provare il piacere al massimo della sua estensione.
1: Bravissimi, bravissimi.
2: Esatto.
1: È tutto?
2: Sì, è tutto.
1: Molto bene. Allora ci ascoltiamo Alizé con Moi Lolita.

0: arrivato il momento del talk hot.
1: Sì,
0: giusto?
1: Sì. Del tongi patongi.
0: Del tongi patongi, tongi patongi.
1: Oh, un giorno lo chiamiamo però.
0: Chi?
1: Il nostro
0: coautore di questo,
1: sì.
0: Va bene, lo chiameremo. Va bene. E tra l'altro, vabbè, salutiamolo Andrea Pucci, grande
1: ciao.
0: Comico.
1: Ciao.
0: Insomma, va bene.
1: Allora, è una cosa molto particolare, perché prima Teo mi faceva notare una roba, no? Mi diceva, vabbè, ma il sesso rende felici è banale. No, perché questa ricerca è un po' diversa dal solito. Allora, dice che da questa ricerca è emerso che la frequenza dei rapporti sessuali coincide con la felicità. E fin qui siamo tutti
0: più sereni. Uno ne fa, meglio
1: più
0: è.
1: Uno
0: è
1: fa più sesso e più è felice.
0: Okay.
1: Ma non solo, perché la felicità in relazione alla propria vita sessuale può aumentare o diminuire a seconda di come gli individui si percepiscono
0: all'interno,
1: attenzione,
0: della media,
1: paragonati ai loro coetanei.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: In pratica, allora, okay, io lo faccio 3 volte a settimana
0: e sono contento.
1: Ma se qualcuno mio coetaneo lo fa 2, sono maggiormente
0: contento.
1: Se invece nella media il mio coetaneo ne fa 4, io sono contento, ma
0: contentino,
1: cioè, come dire, cavolo,
0: vabbè,
1: forse potrei fare di più, no?
0: Vabbè, ho capito, ma non è che bisogna sempre guardare gli altri, cioè, già uno deve essere soddisfatto delle proprie prestazioni.
1: Ah, non funziona,
0: no?
1: Così che l'erba del vicino è sempre più verde?
0: No, è sempre più buona l'erba del vicino.
1: Okay. Bella, Teo. Vabbè, diciamo così, che però questo è emerso da questa.
0: No,
1: da
0: vabbè,
1: questa
0: un autorevole studio è stato anche pubblicato sulle riviste di settore, quindi lungi da me andare a criticarlo. Però effettivamente, dai, ragazzi, cioè, l'importante è farlo, giusto?
1: Certo.
0: Che poi 2, 3, 5, vabbè, lui lo fa 5, bravissimo. Magari ne fa 5 da 30 secondi, io ne faccio 3 da mezz'ora. Cioè, capisci?
1: Sì, sì, certo.
0: E poi dopo tutto.
1: Magari chi ne fa una da 3 ore, diciamo che è soddisfatto.
0: È tutto poi va valutato caso per caso, no?
1: Sì,
0: io
1: è vero.
0: Penso così, forse
1: che è da valutare caso per caso.
0: Sì, dai, insomma,
1: sì, anche questo è vero. E allora io direi, ascoltiamoci questa bellissima canzone di Marvin Gaye, è Sexual Healing.

0: Così cos'ha Radio Show con Teo e Stella, e siamo arrivati alla fine finissima anche
1: fine,
0: oggi.
1: Fine finissima.
0: Bella questa. Allora, siete felici? Siete stati felici di stare con noi?
1: Ma io sono
0: Noi siamo felici. Noi siamo stati strafelici di stare con voi.
1: Perché
0: e di farvi compagnia.
1: La vostra compagnia è sempre calorosa
0: è
1: e
0: vero.
1: Questo mi fa piacere e
0: vero,
1: mi fa
0: sì,
1: stare
0: la,
1: bene.
0: La sentiamo proprio vicina sulla pelle. Giusto?
1: Sì, no. È vero.
0: E quindi grazie ancora, perché ci date sempre un sacco di soddisfazioni.
1: Questo è uno dei momenti da notare a fine della giornata.
0: Bravo, ho fatto la puntata e sono felice perché ho reso anche felici gli altri.
1: Bellissimo.
0: No?
1: Allora, vi ricordiamo i nostri social, così ci potete inondare
0: di felicità, di emoji.
1: E volendo potete anche inondarci di mail. A dove? A cosiecosa.radioshow@gmail.com.
0: Ragazzi, noi siamo veramente arrivati, quindi noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima.
1: Un bacio!
0: Hai ascoltato Così e Cos'ha Radio Show con Stella.
2: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
1: Teo!
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!

0: Ciao, sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tiguglio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
1: Radio Tiguglio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tiguglio presenta.
3: Ciao a tutti amici ascoltatori, sono Andrea, spero che vi ricorderete di me. Se vi chiedete dov'è DJ Dani, per uno non c'è, è bloccato in mezzo al traffico. Infatti non ci sono stato perché per l'inizio della scuola e per le festività mi sono dovuta assentare. Infatti sì, DJ Dani ha avvisato i nostri registri che per ora è bloccato in mezzo al traffico e mi ha detto iniziare io. A proposito di inizio anno, vi chiedo una cosa. Come è iniziato il vostro anno? Male? Bene? Per chi quelli che vanno a scuola, come è iniziato il vostro anno scolastico, si può dire? A me per ora l'anno non devo dire che non è andato male. La scuola neanche. D'altronde però finora tutto bene. Ora ci sono le verità per speranza. Normale. anche di verifica, come se avete verifica come sta andando. Tralasciando stare le verifiche, la scuola, che per quelli che vanno a scuola mi stili, non preoccupatevi, sono anche nella vostra situazione. E ora vi lascio alla nostra beata musica e vi lascio con Scrivile Scemo. Ciao, a dopo, speriamo che DJ Dani arriverà.

0: Michel Ascoltatori. Spero che vi sia piaciuto, scrivi le scene. Voglio farvi una domanda, voglio porvi una domanda, intanto ancora perché non è arrivata, però aspetteremo fino all'ultimo. Allora, voi avete una canzone da dedicare a un vostro amico, un vostro parente, che pensate alle parole che dice questa canzone e dite ok, questa canzone la vorrei dedicare a lui. Io vorrei fare un esempio di una canzone, ad esempio una canzone a proposito che tra poco a febbraio dovrebbe esserci, se non mi sbaglio, Sanremo, Supereroi, che dovrebbe essere stato l'anno scorso che a Sanremo, Supereroi. Vorrei fare un esempio con questo esempio. Questa canzone a chi la dedica? Poi a chi la dedica? Vabbè. a chi l'ha dedicata questa canzone? Io principalmente a mio padre, perché questa canzone dice delle parole che, essendo io e mio padre molto legati, io la rispecchierei a me e a lui. Poi magari, come vi sembra la canzone, e poi se la dedicherei, se la volete dedicare anche a qualche vostro amico, fate ascoltare la nostra radio. A questo punto vi lascio al protagonista, cioè Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Amici ascoltatori, spero che la canzone di supereroe di Mr. M sia piaciuta. Spero che papà avrà ascoltato la dedica che gli ho fatto. Ma voi ci pensate che sono passate un sacco di canzoni, ma ancora di gettare? Mezzo al traffico, starà parlando delle indicazioni, magari si è perso, non lo so. Aver fatto qualche... Avanti!
1: Oh, che tragedia! Oh, che stanchezza! Mamma mia! Ciao!
2: A posto?
1: A posto? A parte che per strada non si può camminare, però tutto a posto.
0: Ti posso dire una cosa?
1: Dimmi.
0: Sorpresa.
1: Dimmi.
0: Non è accesa.
1: Non è che però mi avvisi, eh? No, che c'entra? No, figurati. Amici ascoltatori, eccomi qua, sono arrivata anch'io. Dopo una lunga passeggiata nel traffico per arrivare qua, veramente in macchina oggi non si può stare perché proprio il traffico è immenso. D'altronde è venerdì, quindi quasi nel weekend, gente che va dai parrucchieri, gente che va qui, lì, là, pumba, mamma mia, non se ne può, giuro, non se ne può. E spero che non mi abbiate sparlato nel frattempo.
0: No, tranquillo, forse.
1: Come forse? Come forse? Ma io ti uccido e non ti faccio entrare più in studio.
0: Yeah!
1: E quindi tu mi devi dire la verità.
0: No, non ti devo sparare.
1: Ancora? Va bene, cari amici, a parte tutto, spero che comunque l'inizio della trasmissione, anzi posso dire praticamente la metà della trasmissione con Andrea sia andata bene. Io traffico a parte tutto ok. Dunque vi faccio una domanda. Io non so se questa domanda Andrea ve l'ha fatta. Se non ve l'ha fatta, bene, se ve l'ha fatta, pazienza, ve la prendete da due persone, ma vi volevo chiedere: ma c'è freddo nelle vostre zone?
0: Oh, particolarmente ci sono momenti che c'è un freddo boia, poi ci sono altri momenti che c'è, non si sta bene, ma c'è un vento allucinante.
1: Sì, ma io parlavo di adesso, e adesso qui freddo non c'è, onestamente. Si sta benissimo, anzi, fa quasi caldo. Mm-hmm. Dimmi un po', l'avevi fatta questa domanda?
0: No.
1: Meno male,
0: allora
1: almeno.
0: Ti voglio porre qualche domanda che abbiamo fatto ai nostri telespettatori.
1: Sì, telespettatori, che siamo in televisione. Allora, cominciamo.
0: Radio aspettatori.
1: Aspetta, d'altronde stavate aspettando me, ci sta.
0: Per quello ho detto, non stavo preparato.
1: Sì. Non gli credete, è bugiardo. Avanti, che i tempi di regia sono stretti. Non ti ho insegnato niente, vai.
0: Abbiamo fatto qualche domanda e ci siamo posti.
1: Ci siamo posti. Cosa vi siete posti?
0: La canzone Supereroi, tu a chi la dedicheresti?
1: Alla mamma.
0: Immaginavo.
1: Perché comunque io e lei abbiamo fatto tante lotte, immaginavo anch'io. Ma d'altronde io ho ascoltato la puntata dalla macchina, quindi
0: quindi lo sento per sparare.
1: Esatto. No, direi di no. Siete stati bravi.
0: Forse.
1: E comunque stavo dicendo che io la dedicherei a mamma perché io e lei abbiamo fatto sempre insieme tantissime lotte e quindi davvero lei è la mia supereroina, la mia mentore, la mia guida. E poi io e lei siamo molto legate, quindi spero che mamma abbia ascoltato la puntata in qualche modo e spero che l'abbia ascoltata anche papà e spero che i nostri ascoltatori abbiano fatto tante dediche con questa supereroe che è molto bella. E
0: se l'ha fatto anche questa domanda, se se la vorresti dedicare a qualche amico. Amico barra amica.
1: La mia amica Veronica.
0: Ok.
1: Perché comunque lei si è fatta, per venirmi a conoscere di persona, si è fatta 6 ore di treno all'andata, 6 ore di treno al ritorno, per vedermi alla fine solamente 2 ore. E quindi diciamo che questo è un atteggiamento davvero importante per un'amica, che pochi forse lo fanno. Tu invece?
0: Io per ora principalmente nessuno. Per ora. Poi magari.
1: Poi fin là si vedrà. Fin là si vedrà. Bene, allora andiamo avanti con la musica. Che cosa ne pensi?
0: Va bene, va bene.
1: Cosa hai scelto per i nostri ascoltatori?
0: Per ora come ho scelto come musica?
1: No, che cosa hai scelto da far ascoltare adesso? Cosa hai scelto come musica? Come ti ho detto, ti ho ascoltato dalla macchina, quindi lo so.
0: La vuoi scegliere tu?
1: Va bene.
0: Un paio di volte, visto che la scelgo tu.
1: Va bene, allora adesso ascoltiamo un brano importante come significato, che porta il titolo di Everybody Need Somebody dei Blues Brothers. Magari adesso lo ascoltiamo e poi nel prossimo intervento vedremo di capire un attimino il significato importantissimo di questa canzone.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Everybody Needs Somebody dei Blues Brothers, una canzone veramente favolosa che io adoro. E io questa canzone l'ho anche cantata una volta, lo sai? Sì, l'ho anche cantata e su YouTube c'è anche il mio video di me che canto questa canzone.
3: L'ho visto
2: quella volta. Ecco. E quindi niente, una bellissima canzone che praticamente sostanzialmente dice che tutti noi siamo uguali, che non c'è differenza di razza, non c'è differenza di religione, non c'è differenza di nessun tipo, cioè anche se non c'è differenza di pelle, perché magari anche se siamo di colore piuttosto che no, non c'è differenza tra di noi, cioè nel senso non è che quelli di colore sono peggio di noi che non lo siamo, o noi siamo peggio di quelli che non sono di quelli che sono di colore. La canzone dice siamo tutti uguali, io ho bisogno di te. A un certo punto dice I need you, io ho bisogno di te, in the morning, cioè durante il giorno, when the love is on fire, quando l'amore è nel fuoco, quindi quando sono proprio distrutto, io ho sempre bisogno di te. Che ne pensi tu del significato di questa canzone?
3: Veramente bello, soprattutto per la cosa di essere tutti uguali.
2: Quindi tu sei favorevole all'uguaglianza di ciascuno?
3: Sì.
2: Che cosa vorresti dire quindi alle persone che sostengono il contrario? Perché sai, ce ne sono tante.
3: Sì. Io ora è una cosa, dicendola così, un po' stupida, però ha senso, perché a volte magari, faccio un esempio, ci sono delle persone che prendono in giro quelli di colore, dicendo magari che

0: Quindi tu praticamente inviteresti a conoscere le persone prima di parlare, giusto?
1: E non giudicare solo per un colore di una pelle.
0: Esatto. Della pelle, o comunque anche a volte purtroppo capita con le persone, diciamo, chiamate così, speciali, no?
1: Sì.
0: Che hanno molti giudizi verso queste persone, giudizi negativi. Tu conosci tante persone che hanno svariate problematiche. E qual è il tuo atteggiamento verso queste persone?
1: Li provo ad aiutare, non rimango indietro, li provo ad aiutare.
0: Bene. Una bella prospettiva. Poi comunque, signore e signori, ve lo dico con il cuore, prendete esempio da questo intervento, perché non sono io che ve lo sto dicendo, ma è un bambino che ve lo sta dicendo, e con questo non significa nulla di pregiudicante, anzi è assolutamente un complimento quando dico un bambino che ve lo sta dicendo, perché molto spesso purtroppo si ha il pregiudizio anche nei bambini, cioè che i bambini dicono le cose immature, i bambini dicono le cose non giuste, che i bambini sono troppo leggeri di testa e che quindi non hanno la capacità o la facoltà ancora di riflettere. Ma io su questo non sono d'accordo. Guardate, io ho due fratelli, ho lui e ho un fratello che adesso anche lui è grande, no? Ha quasi la mia età, un anno più piccolo, però anche lui è stato bambino, e posso dire che lui, ma anche tanti altri bambini, loro e anche tanti altri bambini che io ho conosciuto, hanno una maturità totalmente fuori dalla loro età.
1: Sì.
0: Perché comunque si cresce nella vita e non bisogna mai dare nulla per scontato. Cosa ne pensi?
1: Per me è giusto. Anche i bambini, alcuni dicono che i bambini non devono dire la loro, però secondo me è giusto che anche i bambini dicono quello che sentono di dirlo.
0: Bene, questo è stato secondo me l'intervento più riflessivo di tutte le mie puntate, sono onesta. E dopo di ciò, quindi, lasciamo gli ascoltatori alla musica. E cosa gli facciamo ascoltare? Facciamo scegliere alla regia?
1: Vabbè.
0: Ok, allora
1: regia,
0: cucù. Guarda, guarda come mangiano.
1: Marina, però la Nutella ce la deve portare a noi, non voi.

0: non ho capito, ma pure Antonella, la Nutella.
1: Oh,
0: allora il nostro motto: 1, 2, 3. Marina, Antonella, la Nutella.

0: Eccoci amici ed amiche, siamo ritornati in onda e adesso vi lascio solamente al termine della puntata, mica vi lascio adesso, quindi ci sono. E anche Andrea c'è, giusto Andrea?
1: Così non si può dire che ci sono.
0: Sì, ma non è così che ci si comporta. Allora, volevo farvi una domanda. Cosa vi volevo chiedere? Questa è la domanda che vi volevo fare. Cosa vi volevo chiedere? No, sto scherzando ovviamente. Allora, vi faccio questa domanda. Ovviamente la faccio ad Andrea, ma la estendo a tutti. Qual è per voi il significato della parola orientamento? Ok, bene. La parola orientamento significa spostarsi, andare verso qualcosa, fare una determinata scelta. Perché vi faccio questa domanda? Perché spesso i ragazzi alla fine di un determinato percorso, infatti questa domanda è più che altro rivolta ai ragazzi,
1: ai giovani,
0: di solito, soprattutto quando per esempio studiano, alla fine di un determinato percorso si devono orientare, quindi si devono spostare, devono scegliere un altro tipo di percorso che comunque fa il caso loro, magari un percorso che gli piace, un percorso che secondo loro gli porterà dei frutti, nel senso degli obiettivi degli obiettivi da poter magari raggiungere. E quindi io chiedo intanto a tutti i ragazzi che magari hanno terminato, perché ormai sapete, non tanto gli studi, ma ormai sapete che siamo nel periodo delle famose iscrizioni scolastiche. E allora mi chiedevo, no? Chiedo a tutti i ragazzi che hanno già terminato la scuola media, qual è il vostro orientamento, cioè quale liceo avete scelto? E coloro che invece magari devono ancora cominciarla, che aspettative avete dalla scuola media e che cosa scegliereste eventualmente al termine? Che poi ovviamente per coloro che dovete ancora cominciarla avete ben 3 anni davanti per valutare, però sicuramente magari vi state / vi siete fatti delle idee. Quindi tu che cosa dici? Parla al popolo intero.
1: Popolo italiano
0: e non solo
1: americano, tutto.
0: Dai, su, forza.
1: Dalle medie, dalle medie devo dire che per ora nulla.
0: Cosa devo dire?
1: Come aspettative, okay. Non so, da, come dicevi, dal liceo, queste cose qua. Io già ne ho parlato con mamma di queste cose qua e io parlavo di informatico.
0: Bell'indirizzo, ti ci vedo. Onestamente ti ci vedo molto. Io vabbè, ormai non parlo perché gli studi li ho abbondantemente finiti, però devo dire che quando ho finito la scuola media avevo un determinato orientamento che ho seguito per il liceo e stavo tentando di seguire per l'università. Poi invece ho cambiato completamente il mio orientamento. Allora, il mio obiettivo era quello di diventare una traduttrice interprete e quindi avevo scelto il linguistico come liceo, il liceo linguistico, tant'è vero che appunto l'ho fatto, l'ho studiato il linguistico. E poi appunto l'università, era l'obiettivo era quello di proseguire. Poi però non sono entrata, quindi non ho superato l'esame d'ingresso e quindi, come tutti sapete, poi ho scelto il conservatorio e ciao. E quindi poi
1: domanda sul linguistico, a proposito, ma è vero che in alcune scuole del linguistico del linguistico si fa anche il cinese?
0: Certo, però più che altro quelli sono laboratoriali. Quindi sono tipo dei progetti extrascolastici. Per esempio io ho fatto arabo.
1: potrebbe vuol dire qualcosa in arabo.
0: Sì. Sabah al khair.
1: Cosa vuol dire?
0: Buongiorno. Sì, sì, comunque ci sono i progetti extracurriculari, perché poi alla fine la maggior parte, allora, ci sono delle lingue che sono di default linguistico, cioè che sono predefinite, che inglese e francese, e poi c'è la terza lingua che è a scelta, o spagnolo o tedesco. E poi ci sono i laboratori, dove tu eventualmente, se viene previsto dal laboratorio, puoi scegliere, puoi scegliere di farlo.
1: Tu avevi anche il cinese lì?
0: No, c'era soltanto il laboratorio di arabo.
1: Okay.
0: Il laboratorio di cinese l'avevano fatto qualche anno prima che io entrassi. E quindi, dopo aver fatto la domanda ai nostri ascoltatori, dopo aver risposto io e dopo aver risposto tu, cosa ci tocca fare?
1: A proposito del laboratorio cinese, qualcuno di voi ha fatto il laboratorio cinese? Se avete fatto il linguistico?
0: Ottimo, una bella domanda. E allora rispondete.
1: Se ci scrivete qualcosa in cinese nei nostri social.
0: Beh, poi lì.
1: Gi.
0: Va bene, allora diamo avvio alla nostra musica. E che cosa mandiamo in onda quindi? Di nuovo scelta della regia?
1: Non mangiate la Nutella e mandate in onda la musica!
0: Ciao!

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Ok, amici e amiche, ci siamo. Siamo ritornati in onda dopo le nostre belle domandine. E niente, allora, questa volta vi lascio tranquilli. Non vi faccio nessuna domanda, almeno io. Almeno io non gli faccio nessuna domanda a loro. Io la faccio a te una domanda, a loro no. Poi se tu invece non li vuoi lasciare tranquilli e gliene vuoi fare una, dico una, due, tre, vabbè, fai. Io li lascio un attimo tranquilli.
3: Vediamo.
2: Allora, no, la domanda che ti pongo è: come ti trovi ad essere qui in studio con me? Come ti sei trovato? Anzi, più che altro, come ti sei trovato ad essere da solo per quasi la metà, si può dire.
3: Che la regia, quindi
2: ti fissava?
3: Sì,
2: per i clock sempre, scommetto?
3: Sì.
2: Ecco, immaginavo che fosse per i clock. Bene, e invece come ti trovi ad esserlo con me? Ora meglio. Sì, anche io mi trovo bene, perché comunque mi diverto. Anche se Marina Antonella la Nutella,
3: non ce l'ha portata.
2: E mannaggia lei. Allora, tu quindi.
3: Ma quindi devo farlo conoscere il nostro volto ai nostri
2: ascoltatori? Ma l'abbiamo detto anche prima.
3: No, Maria Nutella e Antonella Nutella. L'altro.
2: Quale?
3: Secondo te?
2: Non lo so. Pino?
3: Paolino?
2: Col bip a pallino.
3: E
2: soprattutto. Vabbè, ma sì, bambini, otturatevi le orecchie e 1, 2, 3.
3: Pino Paolino col culo a pallino.
2: Ok. Pino Paolino col culo a pallino. Questo è un giochetto, un motto che ogni tanto sempre, tutto il giorno. Tutto il giorno, ogni giorno, Pino Paolino.
3: Poi lì è stato aggiunto.
2: Esatto, poi dopo I è stato aggiunto Tin Tin.
3: Sveglia suono.
2: Esatto. E allora, cari amici e care amiche, ecco, basta, non li lascio più tranquilli. Domanda.
3: Il nostro motto in famiglia.
2: Esatto. Un motto o comunque un'espressione con la quale rompete le scatole tutti i giorni ai vostri familiari, tipo noi che ogni tanto e basta. Sicuramente qualcuno qualche volta ci dirà basta con sto Pino Paolino. Voi ce l'avete? Ditecelo un po'. Nel frattempo noi andiamo avanti con la nostra musica, perché tra poco arriviamo ai saluti. Allora, cosa facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori? Va bene, allora vi faccio ascoltare un brano di Zucchero che porta il titolo di Vedo Nero.

0: però
1: è passata.
0: Eh sì, a me poi dispiace ancora di più oggi. Mamma mia.
1: Io?
0: No, mi dispiace di più perché me li sono goduti poco gli ascoltatori oggi. No, mi piace quando ci siete.

0: mica posso essere triste. Perché?
1: Perché Marina
0: e Antonella non hanno portato la Nutella. Però io invece
1: l'hanno
0: dico
1: portata solo i registri.
0: Però registi. Registri, dico, boh.
1: Registi.
0: Però dico io, i nostri ascoltatori a un certo punto però si stancano anche di sentire parlare sempre solo di Nutella. Abbiamo capito, Marina, Antonella non ci hanno portato la Nutella. Noi quando saremo nel fuori onda dietro le quinte sapremo che cosa dire a Marina e Antonella. Ma non è che possiamo dire ogni volta ai nostri ascoltatori della Nutella, altrimenti cioè si stancano. Già sono praticamente una serie di sequenze musicali dove partiamo con l'intervento con sta Nutella, cioè insomma è arrivato il momento, comunque ripeto, di salutare i nostri ascoltatori, per cui io mando un caloroso abbraccio, un caloroso saluto, li ringrazio per l'ascolto, li ringrazio per la pazienza e ovviamente ci aggiorniamo alla prossima puntata e speriamo tutti quanti che Andrea possa presto ritornare,
1: perché tu non vieni in ritardo,
0: soprattutto, però vabbè, cambierò strada, ho trovato una strada nuova, quindi proverò quella. Va bene, cari amici, io intanto vi saluto, Andrea pure vi fa il suo saluto.
1: Ciao.
0: E ci aggiorniamo alla prossima. Baci!
1: Ciao!

0: Su Radio di Giulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: From 7VA.FM Oritoradio All Go Day. From 7VA.FM Radio All Go Day. From 7VA Sene Alte Radio All Go Day.
2: From 7VA FM LT Radio All Go Day.
3: From 7VA FM barra diagonal Alter Radio, Algo Day.
4: From 7VA FM Alter Radio, Algo Day.
5: From 7VA.FM barra Alter Radio, Algo Day.
6: From 7VA.FM Alter Radio, Algo Day.
7: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day. From 7VA.FM / LT Radio.
8: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
9: Pronto, eccomi.
8: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
9: Sai, grazie a te.
8: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime ragazze, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
9: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
8: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
9: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, lo inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
8: Vabbè, Karen, sei tra i big perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
9: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino.
8: Eh sì,
9: serve
8: sì.
9: Sempre.
8: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel
9: esatto.
8: Bisogna...
9: Sì, sì, sì, quindi ancora più ansia.
8: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora...
9: Grazie.
8: Per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
9: Va bene.

0: Classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre e che, tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia. Per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo piuttosto che andare nel posto più bello del mondo. Ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande profondità. Tra l'altro, chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile. Io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene. Sei stata più fortunata di me, perché io, insomma, 21 giorni, però.
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora, guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai. Já essa vida.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori, grazie, che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto e sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro
1: grazie
0: per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio, Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: La musica indipendente in radio, bentrovati, eccomi, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora attraverso quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere che riguardano gli artisti indipendenti. Come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 2011.

Gustavo Lima con Balada, estate 2011, oggi qui a Ora Musica per scaldare i motori e anticipare quello che è il nostro singolo al primo ascolto. Nuova versione di un grande classicone, Luglio col bene che ti voglio. Questa è la versione Frambè.

0: intervista.
1: Oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica parliamo dei Dresda. C'è fuori un album, Civili, e il nuovo singolo Maledetto Orgoglio, quindi l'occasione per fare una chiacchierata con Enrico che rappresenta questo progetto. Ciao Enrico, ben trovato.
2: Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
1: Enrico Giorgino, che con Francesco Parisotto ha dato vita a questo progetto. 2023, quindi siete abbastanza freschi, dai, 3 anni che siete insieme, giusto?
2: Sì, sono 3 annetti, ci siamo già stati un po' di avvicendamenti, abbiamo fatto uscire fino adesso un EP 2 anni fa di 4 pezzi e poi abbiamo fatto per adesso uscire 2 singoli, Maledetto Orgoglio è il secondo dell'album che sarà pubblicato a settembre.
1: Ah ecco, a settembre, quindi non è ancora uscito l'album.
2: Sì, non è ancora uscito. Non è ancora uscito.
1: È uscito il primo singolo, Civili, giusto? E poi a settembre arriverà l'album. Come ci racconti Maledetto Orgoglio?
2: Allora, Maledetto Orgoglio è una canzone, diciamo, di tutto l'album, personalmente è quella che trovo un po' più divertente. Comunque l'album tocca anche dei temi abbastanza profondi, più o meno personali, ma anche sul sociale. Qua il tema della canzone, che è un pezzo diciamo tendente al punk, comunque veloce, incalzante, anche orecchiabile, il tema è quello del diventare grandi, del lasciare un po', diciamo, cominciare a vedere con un pochino di nostalgia gli anni dell'infanzia, gli anni in cui anche in qualche modo forse l'orgoglio, l'ego non erano ancora così sviluppati e non contribuivano ad allontanarci così come fanno, insomma, quando si diventa grandi. E quando si diventa grandi purtroppo poi le persone un po' si perdono, si allontanano.
1: Passaggi di vita importanti, la consapevolezza dei cambiamenti, sì. Di stato, dei tempi, no?
2: Sì, esatto, c'è anche la pressione della società, nel senso del dover fare, del dover performare, anche in qualche modo la pressione che mettiamo su noi stessi con i sogni, che a volte diventano anche un pochino il nostro gioco, tanto più in questo momento storico in cui sembra che tutto sia possibile, sembra di poter fare tutto, però alla resa dei conti è molto difficile, sono pochi quelli che tra virgolette ce la fanno, e quindi dall'altra parte c'è anche frustrazione, insoddisfazione e così via.
1: Siete in giro quest'estate live?
2: Quest'estate live abbiamo, in realtà stiamo per lo più facendo attività di ricerca live, anzi faccio un appello, abbiamo una gran voglia di suonare, possiamo farlo ovunque in Italia, preferibilmente nel centro nord. Per il momento non abbiamo date, a settembre ne stiamo chiudendo una, ma non la dico per scaramanzia, diciamo per lanciare l'album a Milano.
1: Allora, facciamo le cose fatte bene. Noi adesso mettiamo la canzone. Tu adesso ci dai anche i tuoi social, i social del gruppo, di modo che se qualcuno che ci sta ascoltando vuole seguirvi attraverso i social lo farà. Se poi vuole contattarvi potrà farlo sempre attraverso i social, che sono Dresda.
2: Dresda Music.
1: Dresda Music.
2: Quindi su Instagram Dresda Music.
1: Dresda Music, adesso noi andiamo ad ascoltare Maledetto Orgoglio. Enrico, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille a voi, è stato un piacere.

Put my stuff in.

0: Oggi alla musica c'erano i Dresda e questo era il loro singolo Maledetto Orgoglio.
1: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: Ora

Apollo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva ogni giorno.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigulio.
5: Ciao amici di Radio Tigulio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigulio Web.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Radio Tigullio, con te.
3: Sempre.
4: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica Cecilia La Rosa con la sua canzone dell'estate, era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo, viaggiamo nel tempo con i grandi classici che tornano alla radio. 1979, estate, Elton John cantava Are You Ready for Love? Oggi Ora musica nell'angolo dei ricordi, dove tornano i grandi classici.

Oggi a Ora Musica, nell'angolo dei ricordi, siamo ritornati nell'estate 1979. Are you ready for love? Elton John, domani alla stessa ora, altro classico. Adesso invece, nuovo singolo per Rosanna Fratello.

0: Oltre Ade, dalla Calabria, Alessandra Latino, lei arriva dalla provincia di Cosenza e questo è il suo nuovo singolo Oltre Ade, novità della settimana qui a Ora Musica, progetto discografico, quello di Alessandra Latino, che rappresenta un EP, anche lui intitolato Oltre Ade, composto da 6 tracce. A Ora Musica anche Radio Swaff con Fuori Nevica.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita. Tutto questo mentre fuori ne

0: volte capita di scrutare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda,
1: Genesi è il titolo dell'EP di Davide Lea, giovanissimo, ha 19 anni, sta per fare i 20, e questo è il suo singolo.
2: Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno.

0: cambia giorno per giorno la tua carriera.
1: Radio Di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica La Sara con ennesima bugia tra le nostre novità ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta a inizio anni 90, 1992 per la precisione, quando Massimo Bubola ha scritto una canzone di grande successo per Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

Il cielo d'Irlanda, canzone di Fiorella Mannoia, scritta da Massimo Bubola, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani alla stessa ora, altro classico, altri ricordi, altro viaggio nel tempo. Adesso invece altra novità al primo ascolto, Leggera, di Francesca Gallo.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 33 minuti. Bring the
2: action. A Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: Milano e noi si resta qua.
1: Novità al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi. Ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me.

più trasmessi della settimana qui a Ora Musica, con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

ho imparato tanto senza fermarmi mai. Un giorno dopo l'altro, seguendo la mia

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
0: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 12 agosto, ragazzi, ci siamo. Il countdown per il Ferragosto è entrato nella sua fase finale e noi di Estatissima non stiamo più nella pelle. Benvenuti da Alessandro Pizzotti al giro di boa più elettrico di tutta la stagione. Siamo nel centro esatto della festa, nel punto in cui l'adrenalina incontra il desiderio di non fermarsi mai. Sentite questo beat? È il segnale che il divertimento sta per superare il livello di guardia. Oggi vogliamo che la nostra radio diventi il punto di ritrovo per tutti gli amanti del sole e della buona musica. Abbiamo preparato delle sorprese pazzesche e una selezione di brani che vi farà cantare a squarciagola dal primo all'ultimo secondo. Non c'è tempo per la noia, non c'è spazio per i pensieri grigi. Oggi esiste solo il ritmo che ci unisce e i nostri ospiti d'eccezione, come il dottor Lucio Buratto, medico oculista di fama internazionale. E poi il nostro cuoco italiano Fabio Zago, che ci presenterà un'altra ricetta stuzzicante da mordere veramente tutta per questa estate. E ancora eventi, appuntamenti da non perdere, uno dietro l'altro, con Elisabetta Dente, che davvero con Onda d'Azzurro ci porta in tutta Italia a sognare. Tanta bella cultura davvero. E allora, preparate i ghiaccioli, caricate il sorriso e unitevi alla nostra tribù solare. L'onda di Ferragosto sta arrivando, cavalchiamola insieme.

0: Eccoci all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali con l'arrivo del sole, delle vacanze, no? Proteggiamo la pelle con le creme solari, ma spesso dimentichiamo di fare lo stesso con i nostri occhi, organi tanto preziosi quanto delicati. Per capire come prendercene davvero cura, oggi abbiamo l'onore di ospitare un vero pioniere della chirurgia oculistica. Parliamo del dottor Lucio Buratto, fondatore del Centro Ambrosiano Oftalmico a Milano e innovatore a livello internazionale della chirurgia della cataratta e dei difetti della vista. Il dottore ci aiuterà a guardare l'estate con gli occhi giusti. Lucio, benvenuto.
1: Benvenuto, grazie, ciao a tutti, e vediamo un pochino cosa mi chiedi per capire se possiamo aiutarvi un po'.
0: Allora Lucio, siamo abituati a temere i raggi UV per la pelle, no? Ma per la nostra vista, qual è il periodo peggiore, se vogliamo, in estate? È vero che un'esposizione sbagliata può accelerare, per esempio, problemi come la cataratta o causare danni immediati?
1: Sì, un'esposizione prolungata può provocare la cataratta, ma anche e soprattutto una maculopatia, la lesione alla retina. Diciamo che il periodo più pericoloso è quando c'è una forte esposizione solare, specialmente magari in condizioni particolari come il riflesso dell'acqua al mare, come il riflesso della neve in alta montagna, comunque tutte le volte che ci sono riflessi sulla sabbia. L'occhio va protetto, non c'è dubbio, d'estate va protetto, anche d'inverno quando c'è tanto luce, ma soprattutto d'estate.
0: Ecco, ovviamente per proteggerlo, prima cosa, occhiali, no? Delle buone lenti, dei buoni occhiali, questo è fondamentale, ci possiamo far aiutare sicuramente dall'ottico di fiducia, ma prima magari chiedere anche all'oculista, Lucio.
1: Ecco, l'hai toccato un argomento molto importante. L'occhiale deve essere fatto dall'ottico professionista, perché quando si parla di occhiali scuri bisogna fare un chiarimento molto preciso. Non è la scurezza, scusa il termine un po' così strano, che provoca la filtrazione dei raggi ultravioletti, ma è il materiale. Cioè, un occhiale può essere anche chiaro e avere la protezione totale dai raggi ultravioletti, e un altro può essere scuro e non avere nessuna protezione dai raggi ultravioletti. Quindi l'occhiale, la lente, deve essere fatta da chi conosce bene il suo mestiere. Poi naturalmente bisogna proteggere l'occhio dal vento, dall'ambiente, sale, neve, polvere, prodotti chimici, eccetera eccetera.
0: Questo è chiaro. Senti, in estate passiamo continuamente dal caldo afoso, per esempio, all'aria secca, no, degli uffici o dei negozi climatizzati. Ecco, questo sbalzo e la scarsa umidità sono nemici giurati della nostra lacrimazione, diciamolo. Cosa possiamo fare per evitare quella fastidiosa sensazione di sabbia negli occhi, per esempio?
1: L'occhio secco, asciutto, direi la maledizione che riguarda questo secolo e avvenire, perché l'ambiente non è certamente favorevole. L'aria condizionata ormai c'è in tantissimi uffici, anzi direi quasi in tutti. Poi ci sono le case comunque che sono tutte molto asciutte, una volta le case erano più umide, e poi c'è l'uso dei dispositivi elettronici, computer, cellulari, iPad, eccetera, che fanno dimenticare all'occhio di ammiccare. Quindi l'occhio è esposto a un prosciugamento ripetuto e continuo nell'arco delle 24 ore. Poi le donne ci mettono il trucco, poi c'è chi mette le lenti a contatto, c'è chi non protegge gli occhi dal sole. Quindi tutta una serie di situazioni che va a influenzare negativamente il sistema lacrimale, che è un dispositivo oculare estremamente importante per avere una buona vista, per avere una sensazione confortevole degli occhi.
0: Vero, c'è una condizione dal nome complesso, tu prima la citavi, la maculopatia, che si chiama però in questo caso fototraumatica, che è strettamente legata, no, all'intensità, sì, della luce solare. Ci spieghi in poche parole cosa accade alla nostra retina se non usiamo dei filtri adeguati e quindi a questo punto se non abbiamo l'occhiale da sole?
1: Diciamo che la retina è molto sensibile alla zona centrale della retina. Noi quando leggiamo, scriviamo, guardiamo la tele, ci guidiamo, usiamo una piccola area della retina, quella centrale, che quella è veramente più importante ed è quella che viene lesionata di più dall'esposizione solare prolungata, dai raggi solari. questo, diciamo che si perdono cellule, si perde struttura, si perde performance della macula, per cui diciamo nelle forme leggere ancora uno vede bene, però perde di qualità. Nelle forme più gravi poi perde di quantità oltre che di qualità, e poi questo si ripercuote su tutto il sistema visivo comunque generale.
0: Senti, si dice spesso che si mangia anche con gli occhi, no? Ma in questo caso vorremmo sapere cosa mangiare per gli occhi. Esistono degli alimenti tipici per la stagione estiva che possono aiutarci a rigenerare, per esempio, i pigmenti della retina o a mantenere l'occhio ben idratato, Lucio?
1: Io una decina di anni fa ho scritto un libro che si chiama proprio Mangiare per gli occhi. Incredibile. Certamente sono gli alimenti che aiutano, tanto frutta colorata, verdura colorata, pesce, qualche nocciola, tutte queste qua, bere tanto, esercizio fisico, tutte quelle cose che sono in generale utili per una buona salute dell'organismo in generale, ma sono da vietare prevalentemente i grassi, le carni rosse, i formaggi invecchiati, tutte queste cose, i sughi, i ragù pesanti, eccetera, eccetera. Io un'alimentazione, diciamo, di tipo mediterraneo, come si definisce, che è quella che offre il maggior stato di salute generale e anche oculare.
0: Assolutamente, insomma, buona estate al dottor Lucio Burato, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, per averci dato gli strumenti sicuramente per vivere un'estate sotto il sole ma protetti. A presto.
1: Alessandro, grazie, buona estate anche a te e a tutti quanti gli ascoltatori.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16:32.
2: Non stop. Non stop music.
3: Su Radio Tiguglio.
4: Estatissima.

0: Allora, siete pronti a mordere l'estate? Lo facciamo tutte le settimane in compagnia del nostro cuoco italiano, Fabio Zago, collegato con noi. Buon estate, Fabio.
1: Buon estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Un altro piatto semplice, fresco e buono, devo dire, presentiamo oggi all'interno della tua rubrica, ovvero fusilli, aglio, olio, peperoncino con alici sott'olio e burrata.
1: Esattamente, quindi la classica aglio, olio, peperoncino che ognuno così interpreta a suo modo. Io direi di scaldare poco olio extravergine con due spicchietti d'aglio schiacciati per due persone, e una volta che l'aglio è rosolato si spegne, un goccino di acqua per raffreddare l'olio, il peperoncino che piace, e lì ovviamente bisogna andare a occhio conoscendo il proprio peperoncino, perché le potenze della piccantezza sono differenti, e in questo sbricioliamo magari un'asciuga. Si può fare per tempo. Poi si cuoce la pasta, ovviamente al dente, la si lascia molto umida di acqua, così finisce la sua cottura nell'olio aglio peperoncino, eventualmente l'aglio si toglie se disturba, e si completa questo piatto con, diciamo, 100 grammi di burrata per due persone, frullata in un frullatore con un goccino di acqua, in modo che diventi una crema. Nella pasta calda all'aglio aglio peperoncino con un tocco di asciuga, la burrata a temperatura ambiente, ma non sul fuoco, si mescola fuori, se no si dice che il formaggio cuocia e coaguli e diventa bruttissimo. La burrata deve rimanere una crema che lega la pasta. Si sceglie il formato di pasta che si preferisce, diciamo 80-100 grammi a testa. Io ho scelto fusilli, ma ovviamente uno sceglie quello che gli piace. Il piatto è pronto, facile, facile, facile, poca cottura e molto estivo, molto saporito.
0: Ecco, in questo caso, Fabio, la burrata va messa nel piatto nostro, cioè dell'ospite, oppure è un'operazione da fare in un'altra...
1: Io mantico nella padella dove ho messo la pasta fino a cuocere, fuori dal fuoco, quindi a fuoco spento, nella padella poi servo. Però ora che me lo fai notare, non sarebbe davvero una cattiva idea mettere la pasta aglio, olio, peperoncino, acciuga nel piatto e colare sopra la quantità sufficiente, quindi questa burrata divisa per due sopra, e poi è l'ospite che mescola e mangia. Sì, è una buona idea. Ecco, mi tocca ricevere suggerimenti da te, pensa come sono.
0: Vabbè, insomma, è venuta così spontanea, vedi, ci serve anche a fare questa chiacchierata in estatissima, insomma,
1: un'ottima idea, bravo, bravo, stai imparando.
0: Grazie, beh, a furia, insomma, di sentire il maestro si impara. Ringraziamo Fabio Zago e ovviamente mordete l'estate. Ciao Fabio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro. C'è con noi la nostra Elisabetta Dente per eventi e appuntamenti. Ciao Elisabetta.
1: Ciao, grazie.
0: Oggi puntata interamente dedicata alla Regione Veneto.
1: Esatto, e cominciamo con Venezia. La mostra Le Stanze del Vetro presenta fino al 22 novembre all'isola di San Giorgio Maggiore la terza parte del progetto espositivo dedicato alla presenza del vetro di Murano alla Biennale. Dal titolo 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, l'esposizione a cura di Marino Baroviel si focalizza su un decennio fondamentale per Murano. Dal 1948, anno che ha segnato la ripresa delle attività dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla fine degli anni 50. Dal 48 infatti il padiglione Venezia ha dedicato sempre maggiore spazio all'arte vetraria, tanto che dal 1952 è stato riservato interamente alla grande mostra del vetro muranese. Dalle forme puramente decorative degli anni 50, negli anni 60 la produzione comincia a orientarsi verso altre forme espressive come il design, dando vita a un'epoca estremamente creativa che si esprime nella lavorazione e sperimentazione sulla materia, in nuove luci cromatiche o in linee rigorose o morbide, come testimoniano le oltre 160 opere esposte. Particolare attenzione viene riservata alle fornaci, dalle storiche Venini alla Barovia Retoso, alla Seguso Vetri d'Arte, protagonista della lavorazione del vetro. Un vero e proprio atto creativo. Il tutto è ampiamente illustrato nel catalogo curato da Marino Barovier e Carla Sonego, edito da Feltrinelli, dal titolo 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, ampiamente corredato con foto d'epoca, disegni e materiale documentario. Poi ci attende un'altra mostra, quella dedicata a Patrick Seitour, Le Pli e l'Ottava, La Piega e il Tempo, a Palazzo Vendramin in Grimani fino al 22 novembre, a cura di Daniela Ferretti, in collaborazione con Sesson e Benetier, organizzata dalla Fondazione L'Albero d'Oro, catalogo pubblicato da Nero Edition. Dopo il filo e il tessuto, la Fondazione dedica ora l'attenzione alla piega, metafora di un'etica capace di accogliere complessità e imperfezione. L'artista è stata una figura fondamentale del movimento Supports Surfaces e tra i protagonisti della sperimentazione pittorica francese fin dagli anni 60. In questa mostra, la prima che viene dedicata a Patrick Seitour in Italia, vengono presentati per la prima volta al pubblico i risultati della ricerca dell'artista, fatta di pieghe, parola chiave che rientra nel titolo, tagli, bruciature, strappi, solarizzazioni, cuciture, superfici che definiscono un lessico esistenziale. L'architettura tutta di Palazzo Vendramin in Grimani, che si affaccia sul Canal Grande, dalle sani decorate agli stucchi e ai pavimenti, diventa cornice e contrappunto per tessuti piegati, bruciati o abbandonati al sole. E infine Verona, che ci accoglie con appuntamenti musicali per l'estate teatrale veronese al Teatro Romano. Nella sezione Frequenze Stellari abbiamo Joan Tile in concerto il 29 agosto e Coez in From the Rooftop Live 2026 il 5 settembre. Poi il quintetto Astor Piazzolla in concerto il 13 settembre nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali, con la partecipazione straordinaria del pianista e cantante Raffaele Guarazzi.
0: Grazie, grazie davvero di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana. Buona estate.
1: Buona estate a te, grazie.

Siamo nel cuore pulsante di agosto e l'emozione nella nostra radio è veramente altissima, insomma. Pensate che il termine picnic divenne popolare dopo la rivoluzione francese, la sapevate questa cosa? Insomma, godetevi anche la semplicità di un pasto all'aperto con le persone che amate in questa settimana di Ferragosto. Se vi siete persi qualche cosa di particolare che vi piace proprio nel nostro programma, lo potete recuperare sul nostro podcast estatissima.it, ma seguiteci anche sui canali social, dove veramente rispondiamo a tutti, sia su Facebook che LinkedIn. Grazie per la vostra fedeltà, siete la community più bella della radio. Un bacione a tutti dal vostro Alessandro Fizzotti e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
2: You Are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

0: E la partenza è stata la grandissima con gli 80s Roots and Rambling. Questa è la loro American Dream, del loro nuovo album Test Up. Gianluca XB salutami, dalla la buonasera e il benvenuti amici e soprattutto amiche di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Sempre Gianluca XB qui al microfono. Abbiamo cominciato così alla grandissima e continuiamo sempre alla grande. Duetto Jesse Daniels Charles Wesley Goodwin. Questa è Time Well Spent for a Man.
1: What is time?

Time Well Spent for a Man, duetto meraviglioso Jesse Daniels Chall, Wesley Goodwin, loro nuovo singolo. Continuiamo con una canzone che arriva da un album, anche questo nuovo, un EP, lui è Chase McDaniel, l'EP si chiama Risky Roll, questa è Made It This Far.

Era Chase McDaniels con la sua Made It This Far dal suo album Risky Doll. Intanto io vi ricordo, se lo avete già fatto, di lasciare i vostri clic alla pagina Facebook di Blue Zilla, quella di WSL Radio, dove Blue Zilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Zilla Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciate i vostri clic anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Zilla è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Zilla tra compagnia il venerdì mattina dalle ore 8. E adesso andiamo con un gruppo che dal vivo sono meravigliosi. Loro si chiamano Vandoliers, ve li ho già fatti sentire qui a Blue Bonnet Sale. Questo è il loro nuovo singolo, Life Behind Bars.

Vandoliers con la loro nuova Live Behind the Bars, meravigliosa. E adesso andiamo con un altro artista che ha fatto uscire il suo nuovo EP. Sono 4-5 brani, si chiama Still Toes and Tessacos. Lui è Cole Phillips. Io mi sono accorto che di questo album praticamente ve l'ho già fatto sentire tutti, perché ogni volta che usciva un singolo ve lo facevo ascoltare. Ci è rimasta quella, la prossima che stiamo ascoltando, e poi forse un'altra, quella che ci andavano ad ascoltare è Magnolia Sing Way. In May, lui è Cole Phillips.

Cole Phillips con la sua Magnolias in May. E noi continuiamo con una penna finissima del cantautorato texano. Lui è un grande, lui si chiama Drew Kennedy, ha fatto uscire il suo nuovo singolo che è Halo.

Ed era Drew Kennedy con la sua nuovissima Halo. E continuiamo con un brano dedicato ai Two Step Party, agli amanti del ballo di coppie di quattro passi in sei tempi. La canzone arriva da un album nuovo, un EP che si chiama Up and Down. Lui è Jared Redden e questa è Simple Living.

Era Simple Living di Jared Redden. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Seal, in onda sulle frequenze di streaming per tutto il pianeta di WC Radio, Radio TV, Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gianluca X e noi continuiamo con il nuovo singolo di un altro grandissimo. È già partito in sottofondo, lui è John Stork e questa è la sua nuova, nuovissima Countryside.

John Stork, la sua nuova Countryside. Intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Microradio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WCN Radio e a tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì sempre su WCN Radio, tra i quali ho visto Rianno, ho visto Silvio, ho visto Stefano, ho visto Fabio. Quindi un salutone a tutti voi e io vado avanti con il nuovo singolo di un altro grandissimo della Texas Music. Il suo nome è Josh Withers e questa è la sua nuova From One Fool to Another.

From One Fool to Another, lui era Josh Withers. E continuiamo, altro nuovo singolo, The Black Dog and the Wandering Boys, lui è James McMurtry.

The Black Dog, The Wandering Boy, James McMurtry. Adesso ce l'ho fatta, prima mi si è un po' attorcigliata la lingua con tutte queste MR. Vabbè, noi continuiamo con la title track di un album che ha tante storie da raccontare. L'album si chiama Story to Tell, lui è Riley Taylor e io ho trovato proprio la title track dell'album, Story to Tell.

Story to Tell, la title track del nuovo album di Riley Taylor. E noi continuiamo con uno di quegli artisti giovani che mi viene da dire che se la country music è in mano a personaggi del genere va benissimo. Sto parlando di Parker McCollum e questo è il suo nuovo singolo, Hope That I Am Enough.

grande Parker McCollum e il suo nuovo singolo Hope That I Am Enough. E la prossima canzone arriva, l'ho estratta da un album che è uscito qualche giorno fa, l'album si chiama Eagle Feather. Lui ha questa voce molto particolare ma molto godibile, sto parlando di Ian Moses, che questa è Grass in the Middle of a Dirt Road.

Ian Moonsick con questa Grass in the Middle of, of a Dirt Road, contenuta nel suo album Eagle Feeder. Intanto fatemi salutare anche un altro amico che ho visto all'ascolto durante l'emissione del martedì, ovvero il buon Fabrizio. E andiamo avanti con una canzone che sarà contenuta in un album che si chiamerà 13 More Trucking Song, praticamente un album di canzoni da camionisti. Lui è Bob Wayne e questa è la sua If These Wheels Could

If These Wheels Could Talk, Bob Wayne. Saluto anche il buon Gianni che mi ha confessato che era all'ascolto in maniera silenziosa. E andiamo avanti con i Dos Borrachos. Rispondono al nome di Kevin Fowler e Roger Krieger. Questo duetto meraviglioso. Fanno canzoni divertenti e spesso anche delle bellissime drinking song, tipo questa loro nuova, This Beer Is Making Me Awesome. Dos Borrachos.

This beer is making me awesome, dos borrachos, Kevin Fowler e Roger Krieger. Io però purtroppo devo dire che sono giunto al termine anche di questa 22ª puntata della stagione di Blue Bonnet Hill. Non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Hill, quella di WCR Radio, dove Blue Bonnet Hill è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Hill live, dove contemporaneamente con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche

pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet City in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet City vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alla pagina, anzi alla playlist di Blue Bonnet Seal, che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della settimana scorsa, e abbiamo raggiunto quota 4920 per oltre 286 ore di musica. Quindi se volete andatevele ad ascoltare lì, e io poi presto metterò anche le canzoni di questa puntata. E intanto fatemi ringraziare anche i Vandoliers, che durante l'emissione del martedì hanno messo il like alla pagina, alla post, alla canzone che ho messo prima, al post a loro dedicato. Intanto io vi lascio così con Time Like This, l'ultimo singolo di Race Ricketts. Con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Time Like This, Race Ricketts.

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Radio Ticuglio.
3: Grandi emozioni musicali.

0: Radio Tiburio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Il clacson di una moto sfarfallò come un eco distante mentre Torino scivolava tra le ombre di Via dei Tribunali. Il motore del suo Fiat 126 si faceva quasi un sussurro sotto il peso del fumo di sigarette e di ricordi. La giovane studentessa, vestita di una giacca di pelle consumata, fissava il cruscotto con gli occhi pieni di una rabbia che sembrava aver imparato a parlare senza parole. Nella sua mente, la sensazione di essere intrappolata tra un futuro di laurea e un presente di proteste la spingeva a credere che ogni curva della città fosse un invito a ribellarsi contro una tradizione che la opprimeva. Tonino percepì, senza che lei dovesse pronunciare nulla, il desiderio di abbandonare le aule universitarie per unirsi a un gruppo di attivisti che organizzava manifestazioni clandestine nei vicoli più stretti, dove i manifesti venivano incollati di notte con la speranza di svegliare la coscienza di una Napoli addormentata. Accanto a lei, l'ex mafioso, ora con la barba striata di grigio, stringeva le mani su un pacchetto di sigarette consumate. I suoi occhi, un tempo freddi come l'acciaio di un coltello, ora tradivano una tristezza che sembrava provenire da un passato intriso di sangue. Il suo pensiero si aggirava attorno a un figlio perduto, un ragazzo che aveva lasciato la vita criminale per cercare una via più onesta, ma che era stato travolto da una faida ancora in corso. Tonino colse, nel silenzio di quel viaggio, la consapevolezza che l'uomo cercava redenzione per non dimenticare il peccato, ma per onorare il ricordo di un bambino che aveva sperato di vedere un futuro diverso. Il tassista immaginò il peso di una confessione che l'uomo avrebbe potuto fare solo quando il traffico si fosse placato, quando la città avesse smesso di urlare e la notte avesse accettato il suo respiro. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la cravatta ormai sfilacciata, osservava il riflesso dei lampioni sul parabrezza, come se cercasse tra le luci un indizio su una storia dimenticata. I suoi pensieri si riempivano di ricordi di un'inchiesta che aveva quasi costato la sua vita, una verità su una rete di corruzione che aveva coinvolto politici, imprenditori e persino alcuni dei più potenti boss della camorra. Tonino sentì l'uomo rievocare con una tristezza quasi poetica la sensazione di aver perso la capacità di credere nella giustizia, ma anche la determinazione di non lasciar morire quel frammento di verità. Il taxi, avvolto dal rumore dei pneumatici sul selciato bagnato, divenne un piccolo teatro dove le tre anime si scontravano con il proprio passato, cercando nella notte di Napoli un punto di appoggio per le proprie speranze infrante. In quel breve tratto di tempo, Tonino capì che il suo ruolo era più di un semplice conducente. Era il custode di segreti che il buio solo osava custodire.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me. Insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigulio. Buon ascolto.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: A Radio Tigullio Web, la scelta vincente.
4: Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professore di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

destino ubriaca e cammina da sé e mi porta ogni volta ad un passo da te e ritorno a credere che niente è perso.

0: amo più di me stesso, oltre tutto l'amore. Quanto ti amo, Dio.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18:33.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte, lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati. E quindi hanno provveduto a mandare noi cavie da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa. Forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.
1: Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tiguglio presenta
1: 4 3 2 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Mi avete chiamato? Eccomi qua. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari. Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Get Up and Dance. Come già spiegato dalla voce fuori campo, l'appuntamento dedicato alla musica dance più importante del momento, più importante di questo agosto 2026. E quest'oggi, ragazzi, mi permettete una licenza poetica. Voglio aprire così. Naturalmente è una novità. Made in Italy.

I teenagers e i ventenni sicuramente non si ricordano di loro, ma chi nei primi anni 2000 era già in grado di ascoltare la musica, le Lollipop, se le ricorda bene, eh? Bene, detto questo, stiamo proprio parlando di loro. Sono ritornate, ovviamente non tutte quelle di allora, ce n'è soltanto qualcuna, erano mi sembra 5-6. Però insomma sono tornate, questa è la loro nuova canzone, si intitola Stay Now e noi siamo ben contenti di averla inserita nella nostra playlist quest'oggi come new entry del nostro appuntamento. Però nelle prossime settimane siete sicuri che la ritroveremo. Intanto ragazzi, noi adesso da qui in poi procediamo con tante altre canzoni che abbiamo già in scaletta da qualche giorno a qualche mese, non troppo antiche perché insomma non andiamo indietro più di 3-4 mesi, quelle che si ballano in questo periodo. Poi nel corso del programma, ovviamente, se siete nostri fedeli ascoltatori, sapete che ci sono, oltre alle canzoni di oggi, quelle di ieri in apertura della seconda e della terza parte, e poi anche le due nostre piccole parentesi non musicali, aforisma del giorno intorno al 30° minuto e sorriso del giorno in conclusione, ma di questo ne parliamo tra poco.

Sicuramente è una delle colonne sonore dell'estate questo pezzo, anche perché fa parte di uno spot televisivo e non solo, eh. Allora, intanto diamo un'occhiata a quelli che sono i temi delle due nostre piccole parentesi non musicali, ovvero l'aforisma del giorno, che intorno al trentesimo minuto ci farà riflettere attraverso una frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo. Quest'oggi parliamo di autostima, eh sì, perché ne abbiamo bisogno un pochino tutti, eh? Anche chi crede di non averne bisogno, in realtà, se fa una riflessione, anche perché il periodo che ormai stiamo vivendo da anni è difficile, molto, molto, molto difficile. E non soltanto a causa delle guerre che stanno ormai imperversando da un po' di anni, e non soltanto quella tra Russia e Ucraina, ma anche quella in Medio Oriente. Ce ne sono tante altre in giro per il mondo che non sono considerate. Comunque queste guerre alla fine incidono su tutti. E poi, verso la conclusione, perdonatemi questo piccolissimo approccio a ciò che non c'entra niente con la musica. E poi, verso la conclusione, ragazzi, parleremo di parole. Sì, sì, la parola bene. Intanto si prosegue, e ci mancherebbe altro, questo è un programma musicale, non di altro. Get Up and Dance, lo spazio dedicato alla dance più importante del agosto 2026, periodo che stiamo vivendo, siamo nel clou dell'estate, che piaccia o non piaccia, l'estate è questa. Sicuramente bellissima per chi se ne sta in vacanza, molto meno per tutti gli altri che si devono subire un caldo pazzesco.

0: Però ragazzi, ci siamo già giocati i primi 17 minuti di Get Up and Dance, non ci resta che andare in pausa e poi ripartire con il primo flashback di oggi.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.
2: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Bene ragazzi, riprendiamo il nostro percorso dopo esserci concessi una piccolissima pausa, il percorso di Get Up and Dance che a questo punto per i prossimi 4 minuti ci regalerà un pezzo del passato. Intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Get Up and Dance, l'appuntamento è quello con la musica da discoteca più importante al momento, ma che come detto tra poco, anzi per qualche minuto, ci trasferisce indietro nel tempo. Io sono Marco Mari, ora ci concediamo questo flashback e poi naturalmente riprenderemo a suonarvi la musica dance più importante di quest'estate 2026. Estate come sempre torrida, caldissima, afosa, tutto quello che volete. L'estate che come sempre amo dire io è bellissima per chi è in vacanza, perché insomma può permettersi di fare quello che vuole, non deve fare i conti con il lavoro, con gli impegni, eccetera. Però per tutti gli altri, perdonatemi, è una scocciatura che non finisce più, anche perché insomma già devi lavorare, poi insomma sei in giro con il caldo, c'è un caldo che opprime per non dire altro, e magari insomma tutta sta voglia non ce l'hai. Vabbè, dai che torniamo indietro nel tempo adesso, basta con le lamentele.

Siamo tornati ben indietro nel tempo per riscoprire questa Never Give Up di ATB, ragazzi. Qui eravamo nei primi anni 2000, ma adesso dobbiamo ritornare al presente. E lo facciamo con uno di quei pezzoni che stanno contrassegnando l'estate 2026, uno dei classici cavalli di battaglia di questa estate in corso. Vediamo se questa battuta vi dice qualcosa, eh? Secondo me sì, anche perché loro ormai da diversi anni non ne sbagliano una, e qui si sono fatti aiutare da altri due che ne sanno davvero tanto di dance. Stiamo parlando dei The Colors insieme a Merck & Cremond.

Madonna e Sabrina Carpenters insieme ci hanno portato all'appuntamento con l'aforisma del giorno, la frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo. Quest'oggi è una donna ad aver pronunciato questa frase che parla di autostima. Sentite un po' qua. Non devi mai sentirti inferiore a chi si sente superiore di te. Ricordati che la pioggia cade dall'alto, ma finisce sempre sotto i nostri piedi. Oriana Fallaci.

0: E con la Lady, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Get Up and Dance. Adesso andiamo in pausa, poi tra poco si riparte con il secondo flashback di oggi.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
2: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
0: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigulio.
4: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
5: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigulio Web.
6: Teo, ho voglia di una cosa.
7: Di cosa, Stella?
6: Di così e cos'ha!
7: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigulio Web.
6: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigulio Web.
8: Ciao, sono Ilaria Guccini.
9: Io sono Ilaria Guccini.
10: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
11: Big Ben.
12: Con la musica di Andrea Guccini.
13: Ti stavo aspettando.
14: Big Ben.
15: Hello, I'm Ilaria Guccini.
16: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
17: Su Radio Tigulio Web la domenica dalle 23:30.
18: On Radio Tigulio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
19: Tigulio.
20: 24-hour music radio.
21: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Eccoci entrati anche quest'oggi, amici, nell'ultima parte del nostro Get Up and Dance, gli ultimi 17 minuti in compagnia di Marco Mari, gli ultimi 17 minuti in compagnia, nei prossimi 4 però, della musica dance del passato. Sì, sì, ragazzi, perché come nostra abitudine, ecco arrivato il secondo flashback di giornata. E questo è un pezzone che ci riporta indietro di un po' di annetti con un pezzo spettacolare. I più sicuramente avranno riconosciuto il grande singolo di Alex Gaudino, eh? Eh beh, ragazzi, questo è uno di quelli che ha fatto epoca in quell'estate di tanti tanti anni fa. Poi, al termine di questa canzone, ricominceremo a suonarvi quelle che contrassegnano l'estate 2026. Ma adesso un bel salto nel passato con Destination of Love.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone, eh? Destination of Love di Alex Gaudino in apertura di questa terza ed ultima parte del nostro Get Up and Dance. Abbiamo una dozzina di minuti scarsi a disposizione, vediamo di utilizzarli bene. Tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Vi ho già accennato che quest'oggi tratteremo di vocaboli la parola bene.

Questo è uno dei singoli immortali degli anni 70. Era il 1979 quando i Lip Syncer ci regalavano questa Funky Town. Periodicamente viene riproposta, e anche in questo 2026 c'è qualcuno che ha pensato bene di rifarle il look. Siamo così arrivati alla seconda piccola parentesi non musicale all'interno del nostro Get Up and Dance. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Parliamo di vocaboli, del significato che noi diamo ai vocaboli. Ad esempio, la parola bene. Se la dice un uomo, vuol dire che effettivamente le cose stanno andando nel migliore dei modi. Ma quando la dice una donna, quando una donna dice bene, vuol dire che sta per iniziare una battaglia. Sta per iniziare la guerra. Bene, ti sistemo io adesso. Specialmente le mamme con i bambini, almeno una volta. Quelle di oggi sono un pochino più morbide. Andiamo con l'ultima di oggi.

0: Qui si canta, ma io me le ricordo bene, eh? La mia nonna addirittura usava una sorta di frustino flessibile che sulle gambe, ve lo raccomando, e le ciabatte? Va bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione. Io Marco Mari vi ringrazio tutti, vi aspetto alla prossima, ciao!
1: Game over.
2: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan, reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloom, Fidel Cooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: brano del 1968 viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I'm Gone No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un Dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Rock Wave. L'onda del rock.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 20 e 31 minuti.
4: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa forse è la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

Brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album qua si intitola Genesis.

grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli U2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fun Tale of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Lead for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness sono una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie. Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers, Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James, band guidata da Tim Booth.

0: Wave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992. Album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati, tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Tom York l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

Pants del 1995, e da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao agliù!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tigullio è il momento del format.
4: Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.

0: Siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Non spinga un attimo, sì, quella bianca, sì, esatto. Attenzione un attimo, fermi. Sta arrivando, beh, come al solito, puntualmente. Facciamo così, un attimo. Si fermi, signore, un attimo. Opla, eccoci qua, benissimo. Il mio collega puntualmente a quest'ora, come sempre, passa. Dobbiamo stare attenti perché si sa. Allora, buonasera con Emmanuel, vero? Certo, ovviamente. Questa fantastica stazione virtuale, in questa stazione dove parte in questo momento questo treno, questo viaggio insieme ad Emmanuel, come sempre, come ogni buonasera con Emmanuel. Da quanti anni? Johnny? Angelo, questa sera ti chiamo Johnny. Vabbè, molti, sai, ci sono quelli che dicono Oscar qua, oppure no, io invece Johnny mi piace di più, Angelo. Allora, dunque, dicevo, è la mia regia, quella vera. Allora, io sarò, diciamo, ecco, a colui che guiderà questo treno virtuale, il viaggio più sicuro al mondo, come sempre. Il buonasera con Emmanuel. Sono tanti anni, più o meno 15-16, che va in onda il buonasera con Emmanuel. Non ho fatto più i conti, mi sono perso. Strada ferrata in poi. Allora, dunque, vi lascio un recapito telefonico per chi mi cercasse, regia. 331 82 80 843. Scrivi 331 82 80 843. Fatto bene. Allora, questa sera, amiche e amici, lontani e vicini, ma soprattutto lontani, purtroppo lontani, ma comunque meno male che abbiamo questo mezzo che è la radio, dove ci avvicina un po', ci si avvicina un po' tutti. È bello questo. Avremo un ospite che non riguarda né la musica né lo spettacolo, nulla che possa, diciamo, non lo so, un po', però davvero molto interessante. Un giovane ragazzo dalla Calabria, dalla mia provincia di Crotone, dove io appunto felicemente sono nato. E beh, lui, questo giovane, ha inventato qualcosa che, insomma, mancava veramente. Cioè, incredibile ma vero, è il caso di dire. Un'app, un'applicazione che potrà aiutarci a evitare le fake news. Io di più di questo non so. Sarà lui, quindi, questo grande personaggio, è il caso di dire, no? Questo personaggio che, come dire, ci voleva. Poi il bello che, guarda caso, viene anche da un posto dove io conosco molto bene. Si tratta di Andrea Simeri, che noi avremo fra poco in diretta con noi. Ci racconterà appunto di questa nuova creatura, perché addirittura è arrivata anche all'Expo di Dubai. Arriverà comunque. Stiamo parlando di qualcosa davvero di molto molto grande, oltre che molto molto serio. Quindi un ingegnere informatico giovanissimo in gamba. Sentiremo fra poco insieme alla mia squadra del Buonasera con Emmanuel. Poi, come ben sapete, si prosegue sempre con la serata. Detto questo, caro amico mio, regia, Angelo, lo so che Johnny non ti piace, direi di partire. Mi dai una mano a far partire questa carrozza motorizzata?
2: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

0: Ma che bello questo brano! Era il lontano 2017, lo ricordo come se fosse 4 anni fa. E quindi Coldplay e Pearl Sight, bellissimo pezzo. Beh, un inizio diciamo molto rilassante, direi. Ci vorrebbe qualcosa di forte. Mi passi un whisky? Regia? No, per carità, sto scherzando, altrimenti daremo i numeri. A proposito di dare, ragazzi, io dovrei fare un salutone grande grande a coloro che ci seguono, vediamo un po', da Caserta, voilà, baci e abbracci infiniti, sono le ragazze del bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, insieme a Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Ciao ragazzi, siete fantastici, ci mandano i saluti spesso comunque. Poi vogliamo anche salutare la Croce Amica, se non erro così, di Benevento, che da molto che non sento, eh? Ragazzi, siete sempre lì? Grandi, forti, bellissimi, vi vogliamo un mondo di bene. Sono coloro che ci seguono sempre, 24 ore su 24, poi ce ne siete tanti, ma mandate un messaggino al 331 82 80 843, così sarò lì, ovviamente, a ricordare e a ricordarvi soprattutto che ci siete. Questo è bellissimo, la radio è anche questo. Quindi fra poco manca poco per il collegamento, fra poco manca poco, beh, giustamente, manca poco il collegamento con i ragazzi della sera. Quindi avremo Simonetta Parry, avremo anche Gemma Campora, avremo anche Anna, avremo anche Luigi Rizzo, o meglio Luigi Rizzo, dovrei dirlo così, vabbè dai.
1: È il Buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: dalla voce di Ariete, segno zodiacale, se non c'è un cognome, con Castelli di Lenzuola. Ragazzi, avete mai provato a fare un castello con le lenzuola voi? Non lo so, non se, sarà difficile.
1: No.
0: Vabbè, Simonetta ride così perché sta pensando tutt'altro che al castello. No.
1: Con le lenzuola io penso a farci qualcos'altro.
0: Infatti, cioè, vabbè, magari mettere la base e poi insomma, ecco, fantasticare.
1: No, con, per esempio, c'è stato qualcuno che nel carcere l'ha utilizzato.
0: Certo, per fare i nodini. Tanti nodini, ma certo, è un classico, no? Scappare con le lenzuola. Però poi bisogna vedere un po' come è situato questo carcere, come il materiale, ecco, ferroso.
1: Non lo so, io faccio delle finestre. Pur parler, come certo, si può dire, certo, però effettivamente sì. Castelli, cioè,
0: Di sabbia ne abbiamo viste tanti, vero? Cioè, questo sì.
1: Sì, di sabbia sì. Quelli li ho fatti pure io.
0: Sì, ma anche durante la vita, durante anche da adulti si vedono castelli di sabbia molte volte, no?
1: Sì, li fanno, c'è sempre una... in spiaggia.
0: Sì, vabbè, io mi riferisco anche ai castelli di sabbia che uno si crea, no? Poi, cioè che poi si sfarina.
1: Intendendo i sogni. Va bene.
0: Allora, signore e signori, per quelli che sono per la prima volta, perché ce n'è sempre uno su un milione che per la prima volta sta ascoltando la radio, abbiamo qui presente la prima voce, quella squillante che ha fatto prima la risata, è Simonetta Perri.
1: Eccola, ciao.
0: Poi abbiamo la Gemma Canfora, The Voice, così, eccola qua. Poi abbiamo l'Anna, che ancora non ho sentito bene. Vediamo.
2: Ciao, eccomi qua.
0: Eccola qua, insomma, lei, Anna, Anna si deve sempre sedere per parlare con noi, altrimenti, insomma, appunto. E poi abbiamo Luigi, lui fa finta.
3: Buonasera.
0: Eccolo,
3: buonasera.
0: Fa finta di stare zitto, meno male, perché se si alza lui, ragazzi, ci abbraccia tutti quanti, addio. Va bene, allora, dunque ho fatto una presentazione così uno ha già un'idea di come... Adesso un attimo, descrivetemi voi, dai. Così come ho fatto io, un po' ironizzando, vediamo un attimo. Non avete paura, non avete paura, non licenzio nessuno. Tanto non vi pago da una vita,
1: tanto
0: quindi
1: non
0: vi
1: assunto.
0: Vabbè, dai, descrivetemi come ho fatto io, dai, forza.
2: Ma descriviamoci fisicamente o come carattere?
0: Non lo so, cioè come ho fatto io per esempio, Simonetta Perri.
1: Ma tu inizia a parlare delle tue doti che non sono poi così nascoste. Su, iniziamo.
2: No. Io posso, cosa posso dire? Posso dire, vabbè, che... Non lo so, sono una donna sprint, dai, diciamo così.
0: Ok, donna sprint. Anche se la mia domanda era diciamo rivolta verso, ho detto io, vabbè, comunque continuiamo che mi piace questa cosa, descrivetevi, io volevo dire descrivetemi, cioè io ho detto descrivetemi, cioè nel senso come ho detto un attimino io voi, ma comunque continuiamo così. Allora Gemma Campora, adesso ecco, ha sentito la voce di Luigi. Luigi, descriviti un secondo con una parola.
3: Silenzioso,
0: però molto riflessivo. Molto serioso, direi. Io lo conosco veramente come una persona molto, cioè molto affidabile. Su questo sicuramente non ci sono dubbi. Poi andiamo avanti. Anna.
3: Vado in letargo più che altro.
0: Sì, vabbè. Anna, vediamo.
4: Come mi descrivo? Non
0: sì.
4: Lo so.
0: Una parola, dai, una parola semplice. Diciamo come il titolo, come il titolo della tua rubrica?
4: Dai, facciamo quella.
0: Dolce ribelle. Eccola qua. Dolce ribelle, che ci un po' ci chissà che io infatti penso di chissà quante cose nasconde.
1: Un po' dolce ribelle,
0: esatto, ecco, come il dolce salato. Simonetta.
1: Posso rispondere in un altro momento?
0: Sì, vabbè. Passiamo.
1: Io sono ci devo pensare bene.
0: Ma guarda, sapete...
1: No, io sono
0: sì, però in giornata, mi raccomando.
1: Siamo sempre alla ricerca. Sono okay. Sempre alla ricerca.
0: Sempre
1: alla
0: ricerca. Vabbè, sei una grande... Sì, certo,
1: però
0: sì.
1: sono bassa, alta 1,65 m, quindi sono un bassotto.
0: No,
1: sono
0: un vabbè, 1,65 m. Ah, vabbè, tu adesso fisico, vabbè, 1,65 m. Non è che si dice che nelle botte piccole c'è sempre il vinello buono? Che dici?
1: Forse. Si dice, sì, sì.
0: Io invece no, non so, perché io avrei tanti di quei difetti, che ditemi voi, descrivetemi voi con una parola, una sola, dai, chi fa prima? Chi riesce? Forza, dai, veloce.
3: Un mattatore.
0: Un mattatore. Luigi, ok, dimmi poi in privato quanto ti devo mandare, perché mi piace questa cosa, ok?
1: Io direi troppo buono.
0: Vabbè,
1: troppo
0: quello sì.
1: Sai che sì. Sappiamo il perché.
0: Sì, sì, vero, questo è anche vero. Però purtroppo non si riesce a cambiare, ho notato che non si riesce a cambiare nella vita. Io vorrei essere certe volte, però non c'è nulla da fare. Niente, sono fatto in quel modo io e casco sempre nella bontà.
1: Ma è tipico forse del segno zodiacale, forse. Anche io mi dico, ma
0: sicuramente,
1: io
0: invece poi caschiamo
1: certo. Non ce la faccio.
0: Va bene, stop. Noi questa sera vi piace l'ospite che vi ho portato, ragazzi? Interessante.
1: Molto.
0: Ragazzi, veramente una scoperta. Io appena ho visto l'articolo dico tac, dobbiamo subito. Speriamo che magari non sia impegnato, invece è stato a parte disponibile, abbastanza simpatico, ovviamente che calabrese, chiaramente, insomma, sai, è chiaro, quindi
1: giochi in casa.
0: Lui è stato anche contento di questo invito, quindi fra poco l'avremo, anche perché siamo curiosi di sapere innanzitutto come potrebbe funzionare questa app, giusto Simo? Ecco, finalmente insomma spariranno, almeno sapremo tutti come utilizzare e vedere queste fake news che gironzolano dappertutto in continuazione, quindi vai ogni volta.
1: Esatto,
0: va bene. Quindi noi ci sentiamo fra poco con lui insieme. Mi raccomando, adesso fate una pausa, vedete un po' cosa. Va bene? A fra poco.
1: Ok.
5: Buonasera con Emanuele.

0: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, le farfalle volano, eccole qua di nuovo. Allora, di nuovo ancora un buonasera, il buonasera con Emmanuel. Questa sera è una serata sempre più che speciale, ogni volta dico speciale, ma effettivamente lo è. Abbiamo con noi, quindi, come abbiamo già anticipato, un giovane ingegnere informatico, Andrea Simeri. Ciao Andrea, buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao,
2: buonasera.
1: Carissimo.
2: È un piacere essere qui, grazie per l'invito.
1: Grazie, anche perché due volte per me è un piacere, perché a parte che appartieni alla città di Pitagora, quindi la nostra, insomma, le nostre origini, le mie origini, anche se tu sei da poco, diciamo, no? Perché sei giovanissimo, quindi figuriamoci. Ci fa davvero tanto onore, anche perché con me, come tu sai, abbiamo Simonette, che ci siamo già presentati dietro le quinte, Gemma Campora, Anna e Luigi. Ovviamente sono in diversi posti loro, Simonetta da Perugia, dal Piemonte Gemma, da Bologna Anna e da Napoli Luigi. Insomma, abbiamo una bella parte, quindi Andrea da Crotone, io anche se in questo momento rappresento un po' il mondo, perché siamo in onda in tutto il mondo, grazie anche a tutti coloro che ci mandano in onda. Allora Andrea, è difficile da dove incominciare con te, però io lancio, poi ovviamente ti sbraneranno le mie collaboratrici, i miei collaboratori qui presenti, perché anche loro ti faranno le domande. Allora, sbraneranno nel senso buono, intendiamoci. Allora Andrea, questa applicazione, appunto, che abbiamo ricordato, perché questa applicazione, insomma, cosa fa? Scoprirà le fake news? Io non riesco a immaginarla come potrebbe funzionare. Ci puoi un attimino dare un'idea semplice per tutti quelli che stanno ascoltando, come potrebbe funzionare, cioè come va, come...
2: Come no, innanzitutto okay. Io diciamo partirei dal preludio, cioè da come è nata questa idea, perché l'idea è nata grazie, diciamo, alla sottomissione, alla partecipazione a un bando che prevedeva la rappresentanza italiana nelle regioni di nord, centro e sud Italia. Per il sud Italia è stata selezionata la Calabria e si dovevano selezionare alcuni progetti che andavano ad intaccare, a coprire uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'agenda 2030 dell'ONU. Io ho partecipato con questo mio progetto, a questo bando che si intitola Il futuro parte da qui, che prevedeva la partecipazione ad Expo Dubai dei progetti vincitori. Ho partecipato con il mio progetto, appunto, AI Based Content Discriminator versus Misinformation, ovvero un sistema basato sull'intelligenza artificiale per combattere la disinformazione online, e sono risultato vincitore di questo progetto. Grazie allo stesso ho avuto la possibilità di seguire un percorso e poi, diciamo, fare un viaggio presso l'Expo di Dubai, l'esposizione universale, dove ho presentato il mio progetto presso il padiglione Italia dello stesso di Expo Dubai. Quindi è stata davvero un'esperienza notevole, anche considerando la mia giovane età, ma non solo. Quest'idea, diciamo, nasce in particolare riguardo il 16° obiettivo di sviluppo sostenibile definito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che in particolare è pace, giustizia e istituzioni forti. Questo obiettivo ha dei sottoobiettivi al suo interno, tra cui l'accesso pubblico alle informazioni. L'idea è nata perché il mondo dell'informazione è cambiato, e voi lo saprete meglio di me, visto certo, l'età anagrafica. Certo. Inizialmente il mondo di internet era diverso da come ora, cioè prima dei social network. Le informazioni venivano pubblicate solo dal gestore del blog, e la maggior parte degli utenti erano degli utenti passivi, cioè che andavano solo a leggere queste informazioni, non le producevano. Con l'avvento poi del web 2.0, invece, dei social network, tutti quanti sono stati in grado, sono diventati produttori oltre che consumatori di informazioni. E questo ha posto, diciamo, diversi problemi, no? Tra cui l'affidabilità delle informazioni che andiamo a leggere. Cioè, adesso ad oggi le informazioni non sono più verificate, ma anche un utente, diciamo, che non è stato sottoposto a verifica può andare a pubblicare, quindi a mettere bocca su qualsiasi tipo di argomento e qualsiasi tipo di informazione. Allora, a questo punto la mia idea mira a fare che cosa? A costruire un sistema che mostra sullo schermo, mentre l'utente scrolla, diciamo fa lo scrolling, quindi mentre l'utente scorre sul telefonino, mostra un indicatore di livello, di percentuale, quindi simile all'indicatore di livello della batteria, che ci dice quanto quella notizia è affidabile o meno. Per avere un'idea semplice, diciamo, di come questo processo possa funzionare, dobbiamo immaginare, per esempio, di avere una lista di sorgenti fidate, quindi di fonti verificate ed affidabili, che possono essere per esempio delle testate giornalistiche, degli uffici stampa istituzionali, governativi. A questo punto il mio sistema, grazie all'intelligenza artificiale, ma in particolare a una sottobranca del deep learning, che si chiama, è conosciuto diciamo in letteratura come natural language processing, ovvero processamento del linguaggio naturale, sì, punta a comparare il significato semantico di quello che noi andiamo a leggere sullo schermo con gli articoli pubblicati da queste sorgenti fidate. Quindi fa una comparazione del significato semantico, non è semplicemente basato sull'equivalenza lessicografica oppure su delle keyword, ma è bensì basato sul significato. Quindi anche se si utilizzano parole diverse, se questo significato diciamo va nella stessa direzione, se si parla dello stesso avvenimento utilizzando quindi esprimendo lo stesso pensiero, allora questa notizia sarà affidabile, cioè sarà simile a quella verificata. Viceversa, se si dice un'altra verità, quella notizia risulterà come poco affidabile.
1: Ho capito. Quindi un'applicazione molto intelligente, direi. Molto.
2: Perché legge, percepisce
1: esatto, già il modo come tu, cosa tu vuoi dire.
2: Esatto, non è semplicemente, come dicevo, basata su una corrispondenza, quindi un'equivalenza lessicografica, ma è proprio, riesce a capire il significato semantico che è espresso, diciamo,
1: anche,
2: dalla notizia.
1: In quanto tempo ti dà una risposta, più o meno? Cioè, subito?
2: No, è immediato. Cioè, mentre sì, ovviamente questo prodotto, diciamo, è in fase di sviluppo, perché il bando in esame prevedeva la presentazione di un'idea progettuale. Adesso diciamo stiamo lavorando per mettere a terra quest'idea, quindi il percorso, questo bando sta proseguendo e stiamo andando verso la messa a terra di questa idea sotto forma di startup innovativa.
1: Beh, forte, sai cosa stavo pensando, Andrea, mi permetto, cioè, io ovviamente non è il mio settore, però io fantastico un pochino, perché mi stai facendo fare un viaggio nell'alta tecnologia. Stavo pensando che questo sistema si potrebbe aggiungere, io a modo mio lo dico, nella robotica, nel senso, no, un robot intelligente magari con questa applicazione riesce anche a darti informazioni più reali, in tempo reale, no? Tipo così, qualcosa del genere, no? Essendo qualcosa
2: sì,
1: che
2: diciamo,
1: fa una ricerca molto...
2: questa idea, diciamo, se si vede da un punto di vista astratto, quindi dalla comprensione del linguaggio naturale, può trovare vari spunti applicativi. Anche per esempio mi viene in mente la protezione della proprietà intellettuale, no? Molte volte alcuni articoli sono copiati, o come anche alcune per esempio tesi di laurea. Un sistema del genere si potrebbe utilizzare anche per preservare la proprietà intellettuale,
1: ecco,
2: in questo senso.
1: Esatto, sì, grande, sì. Vero. Ottimo, veramente sarebbe ideale, così almeno si capisce subito se quello è stato preso da qualche estratto.
3: Esatto. Sì, come diciamo che l'80% dei laureati dovrà risostenere e riscrivere la tesi,
1: esatto,
3: credo.
1: Dovrebbe, vabbè, rifarla non credo più. Sarebbe davvero molto, molto lunga la cosa.
3: Lo dico perché ormai di dominio pubblico, cioè la tesi certo, è effettivamente, cioè una tesi fatta veramente di sana pianta ci impieghi gli anni, cioè non puoi fare una tesi in 3 mesi, cioè è normale che è tutto, poi adesso copia e incolla, copia e incolla.
1: Vabbè, ma con l'aiuto appunto del mondo, della rete, appunto, è un po' più semplice. Quelle montagne, quelle montagne di libri sul tavolo, sulle scrivanie, ormai dove sono più?
2: Vabbè. Diciamo che comunque nel mondo universitario esistono due tipi di tesi, no? La compilativa e la sperimentale. Solitamente la sperimentale, esatto, è quella che spinge più a fondo nella produzione.
3: Assolutamente, ti dà anche punteggio,
2: certo.
3: Poi. Sì, ti dà anche punteggio.
2: L'importante è che
3: la mia era una battuta,
2: si può riportare, diciamo, del testo altrui, l'importante è. E poi citare la fonte, no?
1: Bene ragazzi, continuate, fate voi le domande. Allora Simonetta è partita, vediamo un attimino su chi vuole adesso.
3: Io sono partita per la tesi, perché entro mamma. Chi decide che una notizia è fake? Cioè, allora chi lo decide? Perché ci sono l'AGI, c'è l'ANSA, c'è comunque il discorso che comunque c'è una censura, che tante informazioni non possono essere date, no? Quindi c'è, ci sono noi abbiamo anche il segreto di Stato ancora in Italia, no? Ci sono delle informazioni che scopriremo tra 70 anni, no? Quindi fake news, ok? Chi lo decide? È questo il mio cruccio.
2: Ok, certo. Allora, questa qui in realtà è una domanda che mi è stata sollevata da diverse persone. Allora, innanzitutto il mio sistema, cioè il sistema che ho pensato io, non utilizza una logica a due vie, ovvero una logica booleana, si dice in gergo tecnico. Cioè io non vado, io non penso a un sistema che debba scegliere lui cosa fare vedere e cosa no. Cioè non penso a un sistema che mi deve dire questo è affidabile, questo non è affidabile, ma ho immaginato un sistema appunto che gli dia una percentuale di affidabilità. Quindi questo sistema va inteso come un suggerimento, laddove lui diciamo rileva che quella notizia è molto poco affidabile, è un avvertimento all'utente a dire guarda che secondo me questa notizia non è molto affidabile, ti riporto qui magari la fonte verificata dal quale puoi capire che questa non è affidabile. Oppure ti dico guarda, vatti a informare meglio perché questa notizia secondo me non è affidabile. Detto questo, è normale che se noi cerchiamo di fare un discorso filosofico nel trovare quella che è la verità, cioè nel cercare la verità assoluta, questo non è un sistema che ti può dire questa è la verità assoluta. Questo sistema nasce per combattere la disinformazione, in particolare la misinformation, si dice in gergo tecnico, ovvero quelle informazioni diffuse da utenti inconsapevolmente, cioè informazioni false diffuse inconsapevolmente. Per esempio l'utente social che va a dire, c'è stato un esempio durante la crisi pandemica dovuta al Covid-19, di un utente che su Twitter ha pubblicato appunto un tweet dove diceva se i sanificatori per le mani fatti di alcol possono uccidere il coronavirus, se io mi ubriaco, quindi riempio il mio sangue di alcol, certo, lo tengo pieno di alcol, penso, allora sicuramente sarò protetto dal Covid. Ovviamente questo qui
3: muori,
2: è un esempio,
1: certo, è il virus,
2: ovviamente. Questo è un esempio estremo,
3: certo,
2: cioè,
3: no, questa è la
2: una notizia
3: base, sì, questa
2: che
3: è
2: facilmente anche se vi posso garantire che ci sono persone, diciamo, che leggono, cioè noi non sappiamo il livello di istruzione dei fruitori di queste informazioni, ci sono delle persone che potrebbero addirittura credere a una notizia del genere, cioè che stare perennemente diciamo ubriachi potrebbe proteggere dal coronavirus, per quello che ha letto, diciamo, sul web. Una notizia di questo tipo ovviamente sarebbe comparata dal sistema con una notizia pubblicata dal sistema sanitario, dove ovviamente capirebbe che è una notizia poco affidabile. Quindi serve a combattere quelle informazioni false pubblicate dagli utenti inconsapevolmente, quindi non contro il proprio volere, non volutamente. E questo tipo di problematica si chiama in gergo tecnico misinformation. Quindi mira questo sistema a combattere questa porzione,
1: questo tipo di, certo,
2: sì. Ovviamente la verità assoluta è normale che se noi dobbiamo indagare sul fatto, se anche ANSA ci dica la verità, è ovvio che non possiamo creare un sistema che ci dica qual è la verità.
3: Ma io credo che non sia proprio possibile, perché se uno entra nel sito, io ho riportato Agi e Ansa perché sono quelle che conosco, vabbè, basterebbe anche un televideo, cioè, insomma, le notizie corrono velocemente e magari delle volte insomma, cambiano anche di minuto in minuto le stesse notizie, cioè aggiornamenti, quindi è impossibile, ecco, questo credo. Comunque, sì, però l'applicazione
2: è no, non dico detto questo, sicuramente andare ad affidarsi a delle testate giornalistiche che magari lo fanno per mestiere, verificano molte volte quello che succede, ci sono degli inviati sul campo, sono, diciamo, comunque dei professionisti del settore, piuttosto che degli utenti che scrivono, diciamo, qualcosa di proprio pugno, può sicuramente mitigare l'effetto della misinformation.
3: Assolutamente sì, certo. Tra l'altro è venuto fuori penso proprio nel periodo della pandemia, insomma, che molti giornalisti, la chiudo qua Emanuele, sì, avevano pubblicato delle notizie non verificando le fonti, e si era, adesso mi ricordo che c'era stata una polemica in questo senso, non ricordo chi, però insomma c'erano stati alcuni giornalisti che malauguratamente, forse nella fretta, avevano pubblicato delle notizie che in realtà non erano vere, perché
1: sì, giusto per fare l'articolo, magari per prendere un po' l'attenzione, non vanno a controllare, esatto, può capitare, certo.
2: Dimmi.
1: Sì, sì, no, vai.
3: Questa applicazione si scarica direttamente con sul telefonino oppure è solo utilizzabile per PC?
2: No, quando sarà rilasciata, quando sarà disponibile, sarà disponibile, fruibile sia su smartphone che su dispositivi dentro. Sì, questo non
1: sarà davvero un grande costituito. Sarà davvero un grande aiuto, una grande soluzione finalmente, comunque. Io spero che tutti sia alla portata di tutti, perché tanti ne hanno bisogno, perché purtroppo molte volte vedo che sui social leggono solo i titoli, cioè non vanno a vedere da Lercio o da Leggo o da Libero o da, che ne so, Libro, per esempio, no? Cioè confondono un attimino e quindi tac, mettono, ritagliano lo screenshot, eccetera, insomma, no. E quindi e poi si bloccano lì sulla cosa, e ci credono anche loro, quindi non è tanto bella questa cosa, no?
3: Vabbè, poi c'è il comune di Bugliano,
1: c'è
3: Filippo Neri che ha girato per tanto tempo questo nome su internet, era tutto
1: comunque,
3: purtroppo è c'è qualcuno che si
1: diverte, quando Andrea, quando pensi che possa essere già alla portata più o meno, secondo te?
2: Adesso, diciamo, siamo in una fase dove stiamo cercando dei possibili investitori, stiamo fondando la startup innovativa, startup innovativa, così si chiama lo status giuridico in Italia. Oggi chi vuole aprire un'azienda con delle agevolazioni fiscali in Italia può ricorrere a questo status giuridico, che si chiama proprio startup innovativa. Dopodiché, quindi durante questo percorso sarà sviluppata questa applicazione e poi sarà resa pubblica sui Play Store.
1: Ci teniamo
2: però a dire una cosa, perché molto spesso si sente parlare di intelligenza artificiale, ormai come in tutte le cose, quando si percepisce che un topic è caldo, va di moda, questo viene usato e abusato. È importante però dire che l'intelligenza artificiale è una tecnologia che può creare dei problemi, cioè va presa con i guanti bianchi, perché bisogna conoscerla davvero, cioè non bisogna andare a sostituire l'essere umano con dei sistemi di questo tipo, ma devono essere sistemi che vanno utilizzati a supporto dell'attività umana. Perché sono comunque dei sistemi che, cioè, potrebbe essere controproducente, detto in altri termini, fare scegliere, no? Ai sistemi cosa bisogna vedere e cosa no, perché anche questa rappresenterebbe una forma di censura.
3: Assolutamente d'accordo.
1: D'accordissimo, sì. Infatti, d'accordissimo, è importante questo. Diciamo che può essere utilizzato nel momento in cui si sta facendo qualcosa, cioè in tempo reale, tac, vai, ma è come un servizio che tu hai fra i tanti, no? Cioè, ovviamente.
2: Dovrebbe essere user-friendly, diciamo, in sovrimpressione sullo schermo, che uno è praticamente. È costruito sopra, cioè, si dice Baltin, in gergo tecnico, è proprio costruito sopra e ti permette di utilizzarlo senza accorgersene.
1: Certo.
2: Cioè, diciamo, la cosa massimale sarebbe quella di integrarlo direttamente nel social, cioè dovrebbe essere certo. magari Meta, certo. L'ex Facebook, ad integrare un sistema di questo tipo certo. All'interno del social network.
1: Esatto, dovrebbe. Beh, bravo, infatti ho pensato anch'io. Ho pensato già all'inizio.
3: Dovrebbe, non lo so,
1: poi vediamo. Allora, ragazzi, se avete domande, Luigi, Gemma, Anna, prego, qualche domanda.
4: Sì. Volevo chiedere, visto che mi voglio attaccare a una cosa che aveva detto prima lui, sul fatto che ormai chiunque va su internet e può mettere notizie, usare i network su internet. Si parlava da qualche tempo fa di fare un patentino per chi usava i social network. Tu come la pensi su questo?
2: No, guarda, allora su questo la penso, cioè penso che non sia giusto nemmeno questo, perché io sono contro qualsiasi forma di limitazione della democrazia, cioè a qualsiasi livello essa sia, perché un conto è dare la possibilità ad un utente di selezionare le informazioni che vuole lui vedere, un conto invece è censurare un altro utente nel dirgli tu puoi parlare e tu non puoi parlare. Quindi anche se in un primo momento, in prima istanza, potrebbe sembrare corretto, per esempio pensiamo al discorso delle votazioni, è giusto che devono votare tutti?
1: Sì.
2: Oppure qualcuno non dovrebbe votare? Cioè questo tipo di forma di limitazione, secondo me, è sempre pericolosa, è sempre da evitare.
4: Ho capito. Ti ringrazio.
1: Allora non so adesso Gemma se o Anna chi vuole.
3: Appunto sì. Questa domanda: quali altre applicazioni dell'intelligenza artificiale sono previste entro il 2030 in questo programma progetto dell'ONU del quale ci hai parlato prima? Ci sono altre applicazioni che diciamo sono in programma?
2: Allora il progetto, l'agenda 2030 dell'ONU ha definito 17 obiettivi che le Nazioni Unite devono cercare di perseguire entro il 2030, sono obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi tra cui quello che ho utilizzato io, che mi ha ispirato al progetto che ho ottenuto io. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ci sono moltissime applicazioni che vedono il suo utilizzo, ma in maniera semplice bisogna capire che cos'è l'intelligenza artificiale. Allora, partendo da qui, è possibile capire quali sono le possibili applicazioni. L'intelligenza artificiale non è altro, sono chiamati tutti quei sistemi che puntano ad imitare le capacità di un essere umano. Quindi per esempio io faccio un esempio della comprensione del linguaggio naturale, quindi del linguaggio parlato, in sostanza dell'italiano, dell'inglese, ma ci sono tantissimi altri sistemi che imitano le capacità dell'essere umano, in ottica per esempio della computer vision, quindi guardare e comprendere un determinato ambiente, determinati oggetti utilizzando la computer vision. Ci sono per esempio gli esempi di guida autonoma, e solitamente la branca dell'intelligenza artificiale che sta andando sempre più che sta mostrando risultati migliori è quella del deep learning, chiamato così, dove il computer viene addestrato, è proprio un addestramento vero e proprio, a svolgere determinati compiti. Viene addestrato come? Gli vengono fatti vedere degli esempi, quindi si discosta dalla programmazione classica. Nella programmazione classica, quando una volta un informatico programmava, diceva al computer quali erano i passi che doveva svolgere per eseguire un determinato compito. Col deep learning invece gli vengono fatti vedere degli esempi al computer. Quindi questo, per esempio, supponiamo di volergli insegnare l'operazione della moltiplicazione, gli vengono dati i due fattori e il risultato, gli vengono fatti vedere tanti esempi. Guardando questi tanti esempi, il computer è in grado di capire, di comprendere al suo interno, in maniera nascosta, però noi non sappiamo come lui ha fatto esattamente, è in grado di capire, di crearsi lui delle connessioni per una volta fornita una nuova coppia di fattori che lui non aveva visto prima, sarà in grado di performare, di eseguire quella moltiplicazione. Questo tipo di sistema di addestramento si fa, diciamo, come dicevo prima, nel deep learning, e le architetture che si utilizzano sono chiamate reti neurali artificiali, proprio perché si ispirano ed imitano il funzionamento delle reti neurali biologiche, quindi di neuroni e sinapsi che noi abbiamo nel cervello, attraverso dei segnali loro rafforzano dei collegamenti. Per esempio, pensiamo a un bambino che vede il colore rosso, sì, la prima volta non sa cosa sia il colore. Poi, una volta che la mamma gli spiega questa mela è rossa, questo quaderno è rosso, lui capisce esatto il significato di colore, e poi associerà al prossimo oggetto rosso che vedrà, capirà sia il significato semantico di colore, sì, cioè cosa associare al colore, e sia che quello lì è il colore rosso.
1: Sai, Andrea, mi stai facendo adesso avere anche un pochino di timore, ecco, mi stai facendo avvicinare a un domani.
3: Sì.
1: Esatto, solamente ovviamente di un computer, no? Che possono eventualmente anche decidere e pensare per se stessi. Quando tu hai detto poc'anzi, non sappiamo come lo fa quel calcolo, ha un metodo che non conosciamo, anche se noi abbiamo dato tante idee, esempi, come hai detto, però alla fine non sappiamo come elabora, no? E già questo è un qualcosa che non ci arriviamo al momento, cioè non sappiamo. E quindi, come hai continuato poi, ecco, come da bambini si incomincia, questo è il rosso, questa è la tastiera, quello è così, quello è colà, pian pianino comincia a crescere e potrebbe diventare pericoloso.
3: Non sappiamo, no? Emanuele, dove arriverà questa tecnologia. Sbaglio? No, non credo. Cioè, nel senso, non lo sappiamo ancora al momento dove potremmo arrivare. Dici, perché non c'è dato saperlo.
1: Cioè, l'importante è che si possa tenere sempre sotto controllo, no? Dall'umano.
3: Non credo sappiamo. Che ci siano, cioè, scusami, sono un po' sfiduciata.
2: No, diciamo che ad oggi i sistemi di deep learning sono confinati a svolgere solitamente un task specifico, cioè un compito specifico, come per esempio comprendere il linguaggio naturale, capire, diciamo, provare a guidare un veicolo. Però già nella guida di un veicolo sono nati dei quesiti a fondo etico, cioè essendo che una volta che diciamo un sistema di intelligenza artificiale può prendere decisioni, lui lo potrà fare in una maniera molto più precisa di un essere umano.
1: Sì.
2: Cioè, se noi riusciamo ad addestrare quel sistema a fare un compito, lui ovviamente lo potrà fare in maniera molto più precisa dell'essere umano, perché c'ha delle capacità migliori. Per esempio, potrebbe avere una fotocamera ad altissima risoluzione che può vedere da qui a 300 metri uno spillo, per dire, quindi potrebbe avere delle capacità che superano quelle dell'essere umano, ha una capacità computazionale in termini di velocità molto maggiore, e quindi addirittura si stanno iniziando a porre i primi quesiti etici, cioè se una automobile a guida autonoma capisce che, ovviamente anche questo è un esempio estremo, ma per fare riflettere su quelle che possono essere problematiche derivate da sistemi, dal far prendere decisioni al sistema di intelligenza artificiale. Cioè, se una macchina guidata da un'intelligenza artificiale rileva che per esempio ha un guasto ai freni e deve scegliere se andare a sbattere, quindi girare a sinistra, sbattere contro un muro e creare danno agli occupanti del veicolo stesso, oppure proseguire diritto e andare ad investire per esempio una vecchietta, oppure girare a destra e andare ad investire un gruppo di ragazzi giovani, di adolescenti di 15-16 anni, cosa dovrebbe fare l'intelligenza artificiale in quel caso?
3: Esatto.
2: Lo possiamo stabilire a priori? È giusto stabilirlo? Cioè, dobbiamo dire uccidi la persona più anziana?
1: Certo.
2: Quindi è logico che adesso stanno iniziando a emergere delle problematiche di carattere etico.
1: Sì.
2: Quando si parla di sistemi di decisionali basati sull'intelligenza artificiale,
3: si sente parlare di transumanesimo, no? Molto, io almeno quello che riesco a percepire, e c'è già una grande parte, una fetta dell'umanità che è contraria, cioè diciamo che forse per paura, comunque il fenomeno insomma sta crescendo sempre di più, ecco questo. E quindi c'è paura che la macchina possa sostituire completamente l'uomo a partire dal mercato del lavoro e poi tutto
2: allora,
3: il resto.
2: Per esempio, c'è un esempio ci sono diversi esempi di sistemi di questo tipo applicati per esempio allo sviluppo di farmaci che sono stati in grado di generare delle molecole per dei farmaci in tempi strettissimi che magari in altri cioè utilizzando procedure standard avrebbero richiesto decine di anni. ci sono esempi di questo tipo. Adesso si sta sviluppando diciamo la programmazione genetica, quindi adesso è stato estratto tutto l'alfabeto del DNA dell'essere umano e si sta pensando, si stanno muovendo le prime applicazioni nel cercare di programmare proprio delle cose all'interno del DNA. Ovviamente questi tipi di sistema sono come qualsiasi tipo di sistema che ha delle grandi capacità, possono essere utilizzate sia per fare del bene che per fare del male. Se per esempio noi parliamo di una pistola messa addosso a una forza dell'ordine, può essere utilizzata magari per risolvere una situazione che non può essere risolta per esempio diversamente. Messa nelle mani di un ladro è utilizzata in maniera negativa. Quindi è un'arma che bisogna saper utilizzare, ma che può essere sicuramente utilizzata bene o utilizzata male.
1: Certo.
2: Per esempio il riconoscimento vocale, il riconoscimento del volto. Sono delle cose che ormai hanno raggiunto un livello di accuratezza elevatissimo. In Cina, per esempio...
3: Scusa, sì. Ti interrompo, se c'entra molto il discorso. Io anni fa ho visto The Net, un film con Sandra Bullock, in cui si parlava dove tramite appunto il computer veniva rubata l'identità a lei, all'attrice, che stava sempre segregata in casa. È possibile questa cosa?
2: Allora, c'è un altro mondo, che sempre si basa su tecniche di deep learning, che si chiama deepfake. Questi tipi di sistema vengono addestrati per esempio su un'immagine pubblica che c'è di una persona, quindi ci sono degli esempi di addestramento di questi sistemi su delle videoconferenze di Barack Obama o di Donald Trump. Poi questi sistemi possono generare un nuovo video dove possono fare dire a quella persona quello che vogliono, con la sua voce e con la sua immagine. Quindi sicuramente un'altra frontiera, un altro problema che si porrà, un'altra sfida che si porrà sarà quella di riconoscere se un video, non potremo fidarci neanche dei video in un futuro, perché dovremmo porci il problema se quel video è stato generato da un computer oppure se è reale. Quindi sarà anche difficile in futuro andare a dimostrare, per esempio, che un reato è avvenuto oppure che non è avvenuto, quindi dimostrare una non colpevolezza a partire da un video, perché questo video già con le tecnologie attuali, ma in futuro ancora di più, potrebbe essere stato generato da un sistema di deepfake.
1: Certo, infatti. Bene, il tempo stringe, Anna, hai una domanda? Non lo so.
5: Eccomi, certo, prego. Aspettavo che arrivassi.
1: No, ma
5: intanto
1: certo.
5: Benvenuto, è molto interessante il tuo discorso. Okay. Poi ti faccio due domande che mi stimolano molto. Allora, che è molto, secondo me, adesso che crea tantissimi problemi anche nei giovani, si può inventare, non so, magari c'è già nel programma, c'è già nel vendita cellulari o computer per giovani, il tempo che possono loro trascorrere durante giornata, poi dopo non so, si blocca, si spegne?
2: No, non c'è, attualmente
5: non c'è
2: dispositivo. Infatti, di questo tipo, però bisogna vedere quante persone poi sarebbero effettivamente disposte a comprare un telefono che dopo un certo tot di ore si spegne.
5: Ma io,
2: però sicuramente ci vuole un'educazione in questa direzione, perché può creare problemi.
5: È vero che potrebbe essere anche un problema di genere, però io penso che genitori, secondo me, poi frequento moltissimo ultimamente le scuole noto questo problema ovunque, certo. E comunque io penso, se sarebbe un cellulare così, io penso che avrebbe un gran successo
1: per i genitori. Bisogna poi vedere il seguito,
3: Anna, ma è aperto la porta,
1: perché poi il bambino, il ragazzo
3: subito, il figlio di un'amica mia aveva riportato 3-5, ok? Allora, finché non ha ripreso la sufficienza, non è andato più a giocare il pallone, televisione spende, però ha funzionato. E bisogna che anche i genitori, cioè il cellulare anche... l'hai comprato, però
1: ma anche cioè, perché comunque
5: anche i miei sono andati
1: uguali
5: a scuola per settimane senza cellulare, però non tutti hanno forza così.
1: Infatti questo è quello che voglio dire, non tutti hanno questa forza, perché magari poi si ribellano.
5: Un cellulare intelligente così, che a lui magari ti fa usare tot di ore al giorno poi basta. Secondo me loro si regolerebbero un po' e io penso che avrebbe un gran successo. Primo, secondo, secondo te come si può rilevare, come può capire uno che te magari al tuo computer, al tuo PC o al tuo cellulare c'è qualcuno che ti spia o c'è magari un hacker collegato? Tutti questi sistemi qua, c'è qualcosa che ti fa allarme, che ti fa capire?
2: Allora, qui entriamo diciamo nel tema della cyber security. Sicuramente è buona norma seguire alcune regole nell'utilizzo dei dispositivi connessi.
5: Sì, però come sappiamo tutti non è che seguono tutti, quindi
2: esatto, ma non c'è una risposta diciamo netta.
5: Non si può capire.
2: Domanda. No, cioè, si può capire sicuramente portando il dispositivo da persone competenti, però è buona norma diciamo effettuare periodicamente una formazione del sistema.
1: Certo, ma bisogna sicuramente chi si vuole introdurre nel computer deve avere almeno un qualcosa per poter, che ne so, una password, credo, no? Oppure
3: basta il numero del telefono.
1: Non lo
3: vero?
1: So. Ma non lo so.
3: Mi sbaglio. No,
5: da tanti anche con il numero di telefono rilevano tutto.
2: Dipende, ci sono diciamo delle tecniche, ma molte volte sfruttano l'ingenuità della vittima.
1: Certo, infatti,
2: e sfruttano la poca informazione
1: ma
2: della
1: solo
2: vittima.
1: Solo con il numero non penso, sennò altrimenti saremmo
2: tutti... pensiamo per esempio alle tecniche di phishing, cioè se uno dice solo con il numero io ti mando su WhatsApp un link
1: allora
2: mi metti le credenziali dicendoti che ti ho bloccato la posta
1: tu
2: mi metti le credenziali,
1: certo.
2: Io le ricevo e allora poi ho accesso al tuo account delle poste,
1: questo
2: sempre sistemi che sfruttano ingenuità e la scarsa informazione.
1: O le classiche email false che mandano dalle uffici, dalle poste, dalle banche, che poi qualcuno purtroppo ci casca, uno su un milione ci cascherà sicuramente, però dobbiamo stare attenti lì, perché insomma ormai dovremmo essere più informati, no, in questo, quindi loro non mandano facilmente. Comunque ritornando, sì, Anna, hai qualche altra domanda? Perdonami.
5: No, a posto. Okay. Ti ringrazio,
1: ecco Andrea, comunque tutto questo, ma tu quando hai iniziato, adesso parliamo un attimino perché abbiamo pochi secondi, da ragazzo, quando c'è l'amore verso l'informatica, questa cosa quando accadde?
2: No, ma guarda, allora io non c'ho un amore verso l'informatica, c'ho un amore verso la curiosità, verso il sapere, diciamo. Steve Jobs diceva stay hungry, cioè siate affamati. Io sono diciamo assetato di sapere, di curiosità, di nuove cose, perché diciamo senza cibo resisti anche settimane, ma senza bere di meno, no?
1: Quindi
2: io sono un bambino nato curioso, sono sempre stato molto curioso fin da piccolo, e poi ho proseguito in questo modo, con questa curiosità che mi ha portato a scegliere una facoltà che mi stimolasse da un punto di vista di sfida logica, perché diciamo l'interfacciarsi con i computer, la programmazione, questo mondo qui è sicuramente sfidante da un punto di vista logico,
1: ed è
2: un grande contenitore, un enorme contenitore di informazioni che penso che ad oggi rappresentano la cosa che più c'è di valore al mondo.
1: Esatto. Bene, Andrea, guarda, noi ti ringraziamo, a parte che l'augurio, ma una cosa comunque dobbiamo dirla, anche se tu sicuramente non ne hai tanto bisogno, perché sicuramente andrai avanti nel tuo percorso alla grande.
3: Ci ricorderai
1: di noi, sai perché? E forse anche per questo ti ho invitato, perché le nostre statistiche, al 99,9%, per non dire il 100%, se no poi sembriamo troppo esagerati. Chi è stato davanti al nostro, cioè in questo caso intervistato da noi, ormai lo sappiamo, Simonetta, insomma, tutti i grandi personaggi che magari erano in pausa, che avevano un sogno, che avevano qualcosa, dopo la nostra intervista, caro Andrea, è accaduto qualcosa di molto positivo. Quindi questo vuol dire che accadrà qualcosa in più magari di quello che tu... Quindi stanne certo perché
2: sicuramente portate
1: emaniamo
2: bene.
1: Fortuna davvero perché
3: sì,
1: non è...
3: abbiamo il fluido,
1: ma noi abbiamo tanti nomi, che infatti io poi ad alcuni ho chiesto, che non erano mai stati, per esempio erano conosciuti come comici, non erano ancora stati in media. Abbiamo detto no, Simonetta, ma quasi perché non ti chiamano a Mediaset una settimana dopo? È accaduto, mi pare, no, più o meno una settimana. Tac,
3: sì,
1: cioè, stato invitato, oppure quello era in silenzio, tac, l'abbiamo visto sull'Isola dei Famosi, anche se a noi non ci interessa, però fa spettacolo, no? Per uno che fa spettacolo è chiaro che è importante, e tante altre di quelle cose che insomma non stiamo qui a raccontarlo. Quindi a te ti accadrà qualcosa di molto bello, anche se magari per te è già un po' scontato questa cosa, per quello che ci hai appunto detto.
2: No,
1: però
2: no, niente mai.
1: Sì,
2: mai,
1: però pensato. Sicuramente avrai grande soddisfazione, e noi saremo davvero, e soprattutto io, essendo insomma del posto,
3: orgogliosi
1: di avere un crotonese. Grazie. Con la K e con la C ci metto pure, e che magari porta avanti qualcosa di grande, così veramente fantastico. Complimenti, Andrea, davvero giovanissimo. Quanti anni hai, Andrea?
2: Io ho fatto da poco 27 anni.
1: Mamma mia, un giovincello. Io alla tua età misi piede e mi feci un viaggio in Germania all'epoca, quando ancora internet era fantascienza. Va bene, allora caro Andrea, noi ti lasciamo al tuo, ovviamente, non so, al tuo lavoro. Beh, questa sera ti riposerai, comunque sicuramente avrai tanto da fare, vedere come, cosa accade, no? Da domani. Ok?
2: Sì.
1: L'augurio più bello da parte nostra. Grazie Andrea. Ricordiamo quindi questa applicazione fantastica.
3: Grazie,
1: creata da Andrea Simeri, con appunto questa applicazione che presto sicuramente apparirà per dirci, per raccomandarci, questa è una fake news, mi raccomando. Ok. Grazie Andrea. Ci sentiamo.
2: Grazie
1: sicuramente.
2: A voi per l'ospitalità.
1: Grazie, un abbraccio, una buona serata, grazie.
3: Ciao.
1: Bene ragazzi, è stato bello, intenso, avere un giovane insomma ricercatore, davvero, cioè informatico, ma comunque molto avanti.
3: Molto importante,
1: assolutamente.
3: Abbiamo parlato di cose interessanti.
1: Esatto.
3: Veramente interessanti.
1: Bene.
3: Io finirei così.
1: Sì.
3: Vi ricordate il film di Alberto Sordi? Forse Luigi l'ha visto, io e Caterina.
1: Sì, certo, il robot, sì, lo ricordo, è uno dei, un po' come dire, vecchiotti proprio, sì, io e Caterina, certo.
3: Però vi ricordate come
1: è
3: finito?
1: È stato uno dei primi film che vedemmo all'epoca, no? Con il robot umanizzato, insomma. Che
3: esatto,
1: poteva... sì.
3: Robot che poi diventava geloso delle compagne che lui portava a casa, che poi volava.
1: Chissà, accadrà qualcosa del genere, dici, ma speriamo di no. Va bene ragazzi, ci sentiamo dopo.
3: Attaccare la spina.
1: Esatto, ci sentiamo dopo con le rubate. Bisogna vedere se si autoricarica da solo poi, stai attento.
3: È un problema.
1: Beh ragazzi, ci sentiamo dopo con le rubriche. A frappè, mi raccomando. Ciao.

partiamo subito con la prima breaking news. Sonic Park Tutiniji annuncia un altro grande ospite straniero e stavolta si tratta del concerto di apertura di Nick Mason, mitico batterista dei Pink Floyd. Pensate un po', sarà sul palco della palazzina di caccia di Tutiniji il prossimo 26 giugno con il concerto Sources of Secrets. Insieme a Nick Mason, il supergruppo formato da Guy Pratt, che è il bassista dei Pink Floyd dal 1987, Gary Kemp degli Spandau Ballet, Lee Harrison dei Block S, e si appresta appunto a riportare sui palchi italiani lo show tributo ai primi album della carriera dei Pink Floyd. Nick Mason è il fondatore di uno dei gruppi che hanno fatto proprio la storia della musica italiana e che hanno influenzato poi i gruppi che sono venuti dopo. E praticamente è il fondatore dei Pink Floyd, testimone appunto dell'evoluzione delle varie sonorità del gruppo dei Pink Floyd nel corso degli anni, grazie proprio all'avvicendarsi di diversi leader all'interno del gruppo dei Pink Floyd. Infatti all'inizio abbiamo avuto Syd Barrett, poi c'è stata all'epoca di Roger Waters ed infine nel periodo di

0: una, cioè non vuole essere un tributo alla band, ma vuole proprio ricordare quello che era lo spirito dell'epoca e trasmetterlo al pubblico tramite appunto le tracce estratte dai vari dischi dei Pink Floyd di quell'epoca, The Piper at the Gate of Dawn e appunto Amalgama. E diciamo che questo concerto è veramente un momento importante e per chi fosse interessato i prezzi dei biglietti comunque variano dai 50 ai 90 euro, però penso che comunque sia uno spettacolo veramente importante. Per quanto riguarda invece la seconda breaking news, mi voglio porre stasera proprio questa domanda, voglio porla a tutti voi che mi ascoltate: perché la birra secondo voi fa le bollicine? E quante ce ne sono in un bicchiere? Ve lo siete mai chiesti? Se lo sono chiesti un gruppo di scienziati proprio dell'Università di Ardennes in Francia e hanno cercato e trovato una risposta. In pratica, pensate un po', in un bicchiere di birra ci sono 200.000 e 2 milioni di bollicine. Per calcolare queste bollicine che si sono formate nella schiuma di questo bicchiere, praticamente hanno versato 250 ml di birra in questo bicchiere in una temperatura proprio ambiente, e questa bevanda proprio risalendo verso il boccale in alto hanno misurato proprio l'anidride carbonica presente nella birra e questa versata appunto dolcemente nel bicchiere. Questo fa sì che si fermano questi gas fermentano, gli zuccheri presenti in questi gas si liberano e vengono poi convertiti in queste bollicine. Ci sono alcune birre che possono essere però gassate come le bibite. L'anidride carbonica rimane disciolta nel liquido a causa proprio dell'alta pressione presente all'interno delle bottiglie, delle lattine o dei fusti di birra, ma si libera dopo che viene stappata, no? E queste imperfezioni presenti sulla parte interna del bicchiere, grandi pochi decimi di millimetri, l'anidride carbonica si libera, si aggrega e forma queste bollicine che risalgono proprio verso l'uscita del bicchiere, del boccale di birra in file ordinate. Più imperfezioni ci sono sul vetro, più bolle si creano. Ci sono però altri fattori in gioco, sia il tipo di bicchiere, se è un bicchiere alto oppure se è un bicchiere diciamo invece più basso. Invece poi hanno misurato addirittura le bollicine presenti nei boccali, appunto nei bicchieri dove si beve poi lo champagne, e sono molte di più. Infatti lo champagne addirittura esistono ben 1 milione e molte più bollicine se si versa delicatamente dal flute lo champagne proprio tenendolo in questo bicchiere inclinato. Quindi le bolle dello champagne hanno un diametro più piccolo rispetto a quelle della birra. E che dire, champagne, birra, cioè diciamo che per brindare sono ben vengano, ecco. E per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia.
1: Breaking news. È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Buonasera con Emanuel.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
2: Ora le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: La pillola va giù.
3: Buonasera. Questa sera parliamo di alimentazione e in maniera particolare però. E perché? Adesso ve lo spiego. Il nostro corpo è un sistema aperto, in continua evoluzione, direi proprio in evoluzione permanente, in cui si attua il continuo miracolo della rigenerazione cellulare. In ogni essere umano adulto, ogni giorno, muoiono e vengono sostituite dai 50 ai 70 miliardi di cellule. Quindi il nostro corpo non è mai lo stesso ed è continuamente, inspiegabilmente e miracolosamente mutante, chiamiamolo così. E nonostante questo, noi continuiamo a mantenere la nostra identità. Vi porto qualche esempio. Ogni cellula dell'intestino dura in media 5 minuti e l'intestino di ogni persona si rinnova completamente in quasi 16 anni. La vita dei globuli bianchi è di circa 2 giorni, quella invece dei globuli rossi è di 120. Le cellule della pelle si rinnovano in 2 settimane, il fegato in 1 anno e mezzo. Muscolari. Ed è bene che questo processo di rigenerazione deve essere supportato da un'alimentazione corretta. Ora, perché siamo arrivati a capire questo meccanismo di rigenerazione? Allora, questa rigenerazione e i suoi tempi sono stati provati in modo definitivo dal dottor Jonas Friesen, un medico svedese che lavora al Karolinska Institute di Stoccolma. Allora, questo medico ha utilizzato la datazione del carbonio radioattivo C14, i cui tempi di deterioramento danno appunto le indicazioni e le tempistiche che ho detto sopra. In questo processo di continua rinascita, noi, anche se non ce ne accorgiamo, ogni 16 anni ci rinnoviamo completamente e noi magari diciamo che invecchiamo, in realtà noi non siamo invecchiati, siamo mutati, abbiamo cambiato qualcosa mantenendo sempre le caratteristiche che dicevo della nostra identità. Ora, per mantenere un corpo

0: efficiente e sano, e per poter chiaramente rimpiazzare le vecchie cellule con le nuove dobbiamo improntare un tipo di alimentazione corretta, e bisogna quindi integrarsi e mantenere uno stile di vita sano. Quindi bisogna mangiare un po' di tutto, diciamo così, fare attività fisica, stare qualche ora in meditazione, che fa molto bene, e non dimenticare mai che tutto è in continuo evoluzione, in continuo mutamento. Ora, a questo punto mi vorrei soffermare sul fegato. Il fegato, abbiamo detto che si rigenera completamente in un anno e mezzo. Questo significa che il più grande laboratorio che noi abbiamo all'interno del nostro organismo è praticamente supportato da centinaia e centinaia di cellule che devono fare un doppio lavoro: eliminare le tossine e fare in modo che il nostro intestino possa prendere i principi nutritivi che andiamo a introdurre con l'alimentazione. Ora, c'è una leggenda, e questa ve la voglio raccontare, ma tanto la conoscerete, che è quella di Prometeo. Il famoso Prometeo, che la mitologia greca in questo ci aiuta tantissimo, che si narra avesse rubato il fuoco agli dei, e che Zeus, per punirlo, lo aveva incatenato ad una rupe ai confini del mondo, in cui ogni giorno arrivava un'aquila a mangiare questo fegato. Ma inspiegabilmente, durante la notte il fegato si rigenerava. Questo è anche un monito di speranza, perché la mitologia ci dice una parte di verità. Se anche abbiamo subito delle intossicazioni, delle patologie anche abbastanza gravi, e non voglio fare il nome, il nostro fegato ha comunque la capacità di rigenerarsi, ed è in questo una cosa forse unica rispetto a tutti gli altri, perché il più grande laboratorio, chimico del nostro organismo continua ad operare anche se è ridotto di un terzo, e ci sono stati casi di persone che sono state operate in questo senso. Ora, il fegato come laboratorio ha necessità anche questo di essere depurato, quindi dobbiamo stare attenti ad introdurre alcol, che per esempio è soprattutto molto tossico. Questo significa che non dobbiamo escluderlo, ma dobbiamo limitarne. Per esempio, noi donne possiamo bere fino a un bicchiere di vino rosso al giorno, agli uomini è consentito fino a 3, perché le proporzioni sono diverse. Bisogna introdurre la giusta quantità di vegetali, è molto importante, soprattutto durante il periodo della primavera, nei cambi di stagione, al fegato deve essere consentito e riservato un angolino particolare per la depurazione. E questo lo possiamo fare in maniera del tutto naturale con quello che ci offre la natura, il cardo mariano per esempio, il carciofo, che sono proprio tipici di questo periodo, sono ottimi depuranti e anche drenanti, quindi per noi donne sono molto importanti, anche perché dobbiamo dire che se un fegato è appesantito dalla cattiva alimentazione, riesce a lavorare di meno, quindi riesce ad eliminare meno tossine, e quindi si creano anche a carico delle altre cellule che compongono il nostro organismo problemi come la ritenzione idrica, per esempio, oppure il fatto che ci ingrassiamo. Questo lo do come consiglio sia agli uomini che alle donne. Quindi cerchiamo di mantenere un'alimentazione maggiormente ricca di frutta e di verdura, come dicono tutti i medici. Io non sono un medico, però ormai mi sono abbastanza documentata, cercando di evitare la carne, gli insaccati, che purtroppo fanno male, andrebbero evitati. La carne non è che deve essere eliminata, ma sicuramente limitata a 2 volte a settimana. Introdurre quindi alimentazioni di facile digeribilità che danno comunque nutrimento per l'organismo. Ed esistono in natura molti alimenti che hanno proteine a base vegetale anziché animali. Purtroppo dobbiamo dire che è stato mai constatato, e qui la chiudo, che introdurre troppo pesce, ad esempio, ci può intossicare di mercurio, introdurre troppo troppe verdure, rischiamo di introdurre troppi pesticidi, ma anche la carne da questo punto di vista fa diciamo male, perché intossica gli altri organi. C'è un posto con dove gli studio antibiotici. Per realizzare... E a questo proposito dobbiamo dire che tutti gli animali purtroppo, nonostante la normativa anche qui sulla tutela degli animali e sull'alimentazione ha cercato di ridurre drasticamente l'utilizzo di antibiotici nella fase dell'allevamento degli animali, in realtà ancora rimangono forti tracce di antibiotici nelle carni che consumiamo, e questo poi può portare alla cosiddetta farmacoresistenza degli antibiotici, per esempio. E ad esempio anche qui dobbiamo notare, ci sono degli studi, che il cattivo uso, l'eccessivo uso di antibiotici non fa decomporre i cadaveri. È una cosa brutta da dire, però in realtà è stato constatato che hanno fatto delle ricerche e hanno notato che deriva proprio da questo problema. Questa resistenza è dovuta al fatto che abbiamo introdotto troppi antibiotici, che quindi chi deve portare diciamo alla terra quello che era della terra non riesce a fare il suo lavoro perché c'è questa resistenza. Quindi cerchiamo di alimentarci in maniera corretta, la natura ci dà tutti gli strumenti utili per poter svolgere al meglio la nostra funzione, e ricordiamoci che ogni 16 anni noi ci rinnoviamo completamente. Un'ultima cosa, scusami Emanuele, dobbiamo ricordare che anche i nostri neuroni si rinnovano, e la Rita Levi-Montalcini vince il premio Nobel proprio facendo questa ricerca. Quindi anche il cervello, mantenendo il giusto allenamento, si rigenera, e si rigenera comunque continuamente, perché ci sono le sinapsi, nuove sinapsi che continuano il loro processo. E per questa sera è tutto.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
2: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
3: È il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti, un buon ascolto.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Radio Tiguglio. Non-stop music.

0: piaceri belle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
1: Eccomi, stasera parliamo di una cosa, di una parte di me, quella dolce, non quella ribelle. E quindi parliamo di nascita di cioccolato. Dopo vi spiego cosa c'entra con la mia rubrica. Allora, intanto mi piacerebbe di far sapere, far conoscere come è nato il cacao. Il cacao è nato in data ufficiale dalla scoperta il 30 luglio 1502, il giorno in cui offrivano a Cristoforo Colombo, durante una sua quarta e ultimo viaggio alla ricerca dell'oro, oltre ai tessuti e cuoio lavorato, anche la loro moneta, cioè mandorle di cacao, lo regalavano a lui. E lì è stato scoperto come monete questi mandorle di cacao. Poi questi, diciamo, mandorle di cacao è stato lavorato nel 1828 da un chimico olandese che ha fatto mischiare cacao con sali e riusciva a tirare fuori una polvere che mescolava con l'acqua. Ecco, è così uscito cacao, ok? Poi ora andiamo a cosa c'entra con mia rubrica. Si domandano tutti. C'entra perché il 30 ottobre 2014 fatta una sfilata dell'abiti di cioccolato a Parigi. C'era un salone di cioccolato che festeggiava 20 anni della sua esistenza e fu creati 70 abiti di cioccolato, e questo è stato a Parigi. C'erano abiti di cioccolato fondente, cioccolato bianco, i macaron e tutti vestiti belli golosi. Poi comunque è stato il 21 febbraio, è stata ripetuta e portata questa sfilata di abiti anche a Milano in 2018. È stati creati da una grande sartoria. Sono stati abiti con la panna, con caffè, con cannella, con caramello, con nocciola, con la frutta, con tutte cose immaginabili, Emanuele, erano fatti abiti di tessuti. Comunque partecipavano anche tantissimi maestri, tantissimi pasticceri, tantissimi artisti anche della moda, in quali è stato un pasticcere grande anche Gino Fabbri, con Iginio Massari che era presidente onorario in quella sfilata.
2: Quindi ci vuole
3: stilista. Poi si mangiavano.
2: E infatti questo ho chiesto anche io la non lo so se questo,
1: no, che curiosi, mamma mia.
2: Però,
1: allora,
3: ma io penso che sarebbe il top. Cioè, vedi un bel vestito, no? E poi dopo te lo mangi pure.
2: Ti mangi così, bellissimo. Poi intanto approfitti e la fai rimanere senza vestiti, poi, no, ovviamente.
3: Certo.
2: Però non lo so,
1: dai un morso in posto che ti interessa.
2: Però dopo tutta quella mangiata di cioccolato non so se poi magari riesci a stare un po' in piedi, no?
1: No, dopo tutta l'educazione che ha fatto Simonetta, diciamo che dai, esagerato.
2: Cioè, non so adesso, ma chissà quanta cioccolata, perché andava distesa sulla seta, no? sulla stoffa.
1: Comunque, io sono andata a approfondire anche questo discorso. I abiti sono stati fatti da una sartoria. Sono stati fatti diciamo in una seta, in tulle, in vari tessuti, e è stato usato un cioccolato tipo spray, ok?
3: Ah, bello.
1: sì, che indossavano questi vestiti già le ragazze, e fu spruzzato con questo spray di cioccolato quando loro avevano già vestiti, ok?
4: E se no si sarebbero sciolti, fossero stati tutti di cioccolato. E
1: poi dovevano anche camminare con una temperatura in sala, diciamo, adeguata quello. Al cioccolato.
3: Certo, però si scioglieva tutto, che bello.
1: Sì, sì, però comunque con tessuto. E si vede che con questo spray, che magari era un po' più studiato, diciamo, con una densità di più, magari.
3: Beh,
1: con,
3: ma allora non, so. Allora non si poteva mangiare, via. No, se erano così, contestuto. Non si potevano mangiare. Certo. Almeno questi no.
2: Ma perché? No. Ma ultimamente, infatti, stavo a proposito di cioccolato, sapete, no? Adesso non voglio cambiare.
1: Però, se andate a vedere su Google la sfilata, è davvero capolavori, è bellissimo. Sono stati ispirati tantissimi in anni 70, in anni 80.
3: Il bello della sfilata è questo, Anna.
1: Sì. Anche vestito da sposa di cioccolato bianco, stupendo, bello.
4: Lì veramente sono.
3: E lì lo sposo era solo che chi, a mangiare.
2: Solo che chi, chi praticamente vuole un vestito.
1: Poteva leccare almeno.
2: Chi vuole un vestito?
3: Poteva lo sposo era autorizzato.
2: No, stavo pensando che chi è veramente la donna vorrebbe è appunto vero. Il vestito di cioccolata, non deve sposarsi d'estate, ovviamente, no?
4: Se no,
2: ti immagini a luglio sotto il sole la cioccolata, insomma.
4: La sposa si è squagliata.
3: Eppure io una volta nella vita, prima di morire, voglio fare il bagno in una vasca piena di cioccolato.
2: Ah,
1: bello.
3: Perché l'ho visto fare, mi ha così garbato. L'ho visto fare, perché noi abbiamo qui a Perugia, no, Euro Chocolate, lo sanno tutti, certo. Insomma, non è che faccio pubblicità all'evento, e si fa a ottobre. C'era una modella che ho visto, chiaramente c'aveva il bikini, però faceva il bagno in questa cioccolata calda. Ho detto, cavolo, ma io mi voglio perdere sta goduria, lo farò, prima o poi lo farò.
2: Vabbè, quando la faranno quando la faranno mi presenterò come pulitore io, poi magari. No?
4: No, dottore
2: Simonetta,
3: cioè, si chiama però ragazzi, è carina questa cosa, cioè provare, perché comunque il cacao fa anche bene sulla pelle, non è che.
2: Ma non era il latte? No, cioè il latte di capra?
3: No, era cacao.
2: Sì,
3: era cacao.
2: No, ho capito. Ricordo che c'era una dea, non so chi, una regina, non so, nei tempi dei tempi, che andava, si faceva il Cleopatra,
3: latte d'asina,
2: sì, di capra,
3: però vabbè, il latte va bene, ma
2: vabbè. Comunque la cioccolata, insomma, un bagno ti costerà un bel po', comunque, no? Cioè, tutta la cioccolata.
3: Facciamo un'orgia, allora noi al pigiama party, facciamo l'orgia party la cioccolata con cioccolato party. Che allora
2: chocolate
3: vengono party. Tutti.
2: Certo, e come no?
3: Chocolate party, orgia party,
2: chocolate party. Bene, ognuno porta la sua cioccolata preferita, così tante cioccolate poi si aggiunge, no? A far sciogliere.
4: Sì, ovviamente.
2: Ok, va bene, perfetto, grande Anna, ci ha deliziati con questi abiti di cioccolata bianca, poi cioccolata bianca è buonissima,
1: con tante immaginazioni,
2: certo. È bello, va bene,
3: no, a noi ci sta, dopo una certa ora siamo
2: sì,
3: tutti,
2: certo,
3: vero?
2: Certo, cioè, assolutamente.
3: Tu ancora non sei abituata, ma ci sono state serate peggiori,
2: molto peggio, anzi ci stiamo comportando davvero molto educati, no Simone? Cioè abbastanza.
3: Sì, troppo.
2: Facciamo, ecco, se no altrimenti abbiamo davvero dati, insomma, in escandescenza, si dice così. Vabbè, raga, allora noi dopo ritorniamo, perché c'è Luigi che sta già cominciando a chiudere le finestre, la luce
3: che
2: è già soffusa.
3: Luigi non ci farà dormire.
2: Quindi con i momenti paranormali. Allora, per quelli che soffrono, per quelli che hanno paura, prego non ascoltare il seguito, perché ci sono momenti davvero un po' oppure, insomma, ragazzi, che vi devo dire,
3: ascoltare il podcast di giorno se avete paura.
1: Avete

0: Buonasera con Emanuel.
1: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
2: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
3: Buonasera a tutti, siamo pronti col momento paranormale. Emanuele, stasera non tanto pauroso ma molto strano. Raccontavo delle isole fantasma, un po' meno male le conosciamo un po' tutte, ma questa è collegata con il mistero del triangolo delle Bermuda, che pure conosciamo tutti, che è una leggenda che si porta molto spesso, che dove spariscono aerei, navi, un po' tutto, qualsiasi cosa passa lì si dice che sparisce. Ma la curiosità è che chiunque dice che è passato da quest'isola che si chiama Sandy Island, che è nel mare dei coralli, che è tutt'altro punto, si dice che praticamente è un'isola dove non c'è nessuno e lì vanno a finire tutti gli aerei e le varie navi che spariscono in quella zona. Ma la curiosità in questo periodo, poi dopo tanto tempo, tanto parlare che si era trovata la soluzione, che il triangolo Bermuda non era altro un centro di varie onde che andavano tra i vari satellici che davano disturbo agli aerei, una nave che era sparita 94 anni fa è riapparsa così dal nulla, proprio in quelle zone, tutta vuota praticamente, non c'era più nessuno dell'equipaggio, la classica nave fantasma che riappare. L'unica cosa molto tetra e strana è aver ritrovato alcuni scheletri la testa del capitano, lo scheletro della testa del capitano sul ponte di guida praticamente. Questa nave era sparita 94 anni fa e non si era mai capito che fine avesse fatto, e dopo 94 anni è ritornata, ancora funziona, una cosa molto particolare, ma ancora funzionante, con tutte le varie la ruggine che l'aveva, che giustamente è passato i 94 anni, ma non si è mai capito come possa una nave come quella, che era la Cotopaxi, sparire e apparire dopo 94 anni. Stesso destino per un aereo che è sparito circa 42 anni fa, 43 anni fa, è riapparso e atterrato. La cosa drammatica, la cosa strana è che è atterrato e i passeggeri erano vestiti come 40 anni fa. Per loro è stato, si dice, questo si parli addirittura del viaggio nel tempo da una frazione all'altra. Se n'era parlato dell'aereo più di 6 anni fa, di questo aereo che è degli anni 60, all'improvviso è atterrato anche il centro di New York, all'improvviso ha visto riatterrare un aereo che era sparito nel nulla quasi 42 anni fa. E la cosa strana è che i passeggeri è come se avessero fatto un viaggio di un paio d'ore per loro, scesi tutti vestiti ancora come quegli anni, un mistero che non si è mai risolto. E ancora si parla del triangolo di Bermuda, che alla fine è molto paranormale perché non si è mai capito, certo, se poi è leggenda o realtà. Chi dice che è opera degli UFO che tentano di studiarci in quel periodo, chi dice che c'è la maledizione addirittura del Kraken, non si parla di questo mostro marino che poi non è altro che praticamente il Kraken esiste e sono i calamari giganti che adesso stanno apparendo ultimamente in giro. Giustamente per le epoche antiche erano dei mostri marini giganteschi, perciò questa è un po' le isole fantasme, è collegata poi anche a questo triangolo del muro, perché un paio di persone che sono uscite illese da questo posto dicono di essersi trovate proprio su quest'isola, che è presente al lato opposto, l'isola del Mare dei Coralli, e dove non c'è altro che sentire solo un riecheggiare di voci, di lamenti, che non erano altro che le vittime, almeno quello che si dice, del triangolo delle Bermuda, dove ci sono anche sottomarini e tanti altri oggetti spariti. Chi lo sa? caro Romano, come dico sempre, sei sì, una leggenda.
4: Stavo pensando anche, perdonami, stavo pensando al trauma di queste persone, no? Perché loro hanno viaggiato due ore, diciamo, d'aereo un'ora, però poi ritrovarsi in un posto completamente nuovo, con gente vestita in un altro modo, con una tecnologia.
5: Ma è documentata questa cosa? O è una fake news? Tornando
3: prima. Detta in un giornale americano, perché io poi sono andato a vedere le notizie che riportavano.
4: Ma hanno fatto anche, mi pare che hanno fatto un film al riguardo, no? Mi pare, giusto? Una
3: sì,
4: serie.
3: Se non erro, sì.
4: Manifest.
3: La nave invece
5: era l'esperimento Philadelphia.
4: Manifest,
3: sì, pare, si dice che è una cosa del genere. E la nave invece è una questione, ti parlo di qualche settimana fa, è apparsa questa nave dal nulla, fu detto anche ad alcuni telegiornali, però è una di quelle notizie che poi sono passate molto, perché poi è successo purtroppo quello che è successo, che è un po' più grave adesso attualmente, le notizie è passata un po' così, poi sai c'è sempre questo sospetto, sai, di una messa in scena, però secondo me mettere in scena una nave gigante che
4: infatti
3: la vita
5: non,
3: po',
4: non è così semplice.
3: Anche se un effetto dell'aereo è successo anche qui in Italia negli anni, nel periodo prima guerra, seconda guerra mondiale, non voglio dire stupidaggi, un aviatore che era partito con l'aereo per andare a fare un attacco, si dice che abbia viaggiato nel tempo, si è ritrovato quasi a 4 anni avanti nel tempo, perché lui atterrato nell'aeroporto doveva atterrare, ma aveva visto gli aerei che lui portava con altri colori, altre attrezzature. Quando poi è ritornato alla base, in effetti lui era una volta nella sua, nel suo tempo, e quegli aerei che lui diceva di aver visto, aerei gialli con strisce, sono nati in effetti 4 anni dopo quell'evento. Si dice che lui sia stato un viaggiatore nel tempo.
4: Nel tempo. Ma a proposito dei viaggiatori nel tempo, ho visto anche diverse immagini, foto, non so adesso se sono originali, con persone in un periodo dove magari gli occhiali da sole nemmeno esistevano, oppure...
3: No, no, quella è una, sono storie che si parla, che sono viaggiatori nel tempo, come Miss Babuska, nel periodo della morte di Kennedy, che c'è quella signora con questo...
5: Il cellulare.
3: Questo fulare in testa, che ha visto praticamente tutto, però non l'hanno mai riuscita a trovare in nessun posto. Poi c'era un signore con il cellulare in mano.
5: Sì, posso dire una cosa? Sì. Gli americani, questo me lo raccontano gli anziani, cioè i cellulari già li avevano, cioè chi veniva, gli eserciti stranieri che venivano in Italia durante la seconda guerra mondiale, avevano i cellulari.
3: Quindi a carica praticamente. Le foto che si vedono, ci sono praticamente delle persone che in effetti nelle mani sembrano dei veri e propri smartphone.
4: Smartphone, poi, sì, certo. Non erano quelle apparecchiature gigantesche.
3: Per vedere se erano state
5: magari
3: fatte...
5: era uno dei servizi segreti, che ne sappiamo noi. So. Aveva una dotazione o un apparecchio più nuovo.
3: Poi c'è anche una foto di un ragazzo vestito stile anni 90 negli anni 50, con gli Teban che si portano anche adesso, quelli stile un po' Bruce Brothers, mettiamola così, ma ed è vestito praticamente in modo totalmente diverso dal gruppo in cui si trovava, e questi sono i vari viaggiatori che si dice che la macchina del tempo è stata inventata anche perché si dice anche nel Vaticano in effetti c'è un prototipo di questa macchina che non è mai stata costruita, ma ci sono i progetti che furono giunti per evitare.
5: Majorana c'entra qualcosa? Majorana, Ettore Majorana, con la macchina del tempo?
3: Si parla anche di lui, però purtroppo su questo argomento è un argomento sempre molto a doppio taglio, perché c'è chi fomenta la cosa perché sarebbe una cosa molto bella poter viaggiare, e invece per chi giustamente tenta di raffreddare, perché lì si dice che sono quelli che invece conoscono la verità, allora tentano di non far saperlo.
4: Ecco.
3: Però questo è un argomento che purtroppo secondo me ce lo porteremo per anni. Adesso con i vari TikTok, i vari Instagram, ci sono tanti che si reputano viaggiatori nel tempo, ne parlavamo anche qualche mese fa, che c'era un TikToker dicendo che lui viveva nel 2300 ed era tornato indietro per... e dava delle profezie che andando a vedere poi non sa beccare neanche una, come il fatto che il 12 dicembre ci doveva essere degli uomini con superpoteri.
5: Però posso dire una cosa? il teletrasporto di Star Trek invece è stato realizzato.
3: Esatto, soltanto c'è un malfunzionamento, quindi, perciò non lo utilizzano in effetti.
5: L'atomo si è spostato.
3: Un corpo lo vedono un po' difficile perché in effetti andrebbe smembrato sarebbe molto facile, dicono che prende il corpo dovrebbe diventare tanti atomi e poi ritornare intero, e la vedono ancora un po' difficile.

0: genere. Però l'Atomo sì, perché essendo, mi sembra che non so quanto tempo fa hanno provato questa cosa, ma come
1: poco
0: il buco
1: tempo fa,
0: nero.
1: poi ci documenteremo meglio per magari le prossime volte.
0: Sì,
1: Comunque
0: sì.
1: questo esperimento è andato a buon fine e ancora continuano, tante cose
0: Massimamente
1: magari
0: ci
1: non ci
0: saranno
1: vengono
0: tante cose che
1: date.
0: purtroppo noi non sapremo, ma come il mantello dell'invisibilità di Harry Potter, dicendo Harry Potter per far capire un po' chi ci ascolta, e in effetti effettivamente è stato inventato, e tanto lo fanno vedere che non è altro che delle lastre di plexiglass molto pieghevoli, che si possono maneggiare molto facilmente, che riflettono la luce e dà quell'effetto che praticamente non si vede la persona dietro.
1: Non vedi?
2: Sì, infatti,
0: Sì, però
2: ho
0: diciamo
2: visto un video di
0: si ha
2: questo.
0: quell'impressione di sbiadito più che altro, che un occhio attento vedrebbe qualcosa, però in effetti ci sono tante tecnologie che stanno andando avanti e che noi non conosciamo ancora, e tante sono nascoste, che purtroppo saranno delle armi che noi non sapremo. Perché per l'uomo c'è
1: Speriamo
0: sempre
1: che le
0: questa
1: armi
0: bella
1: non lo
0: idea.
1: costeranno più, però in
0: Sì,
1: una
0: no,
1: macchina
0: perché
1: così io andrei.
0: No, la macchina del tempo dicono
1: Andresti, Anna?
2: Eh
0: c'è il
1: sì. E
0: problema
1: dove
0: che
1: andresti?
0: sempre
1: Avanti o
0: indietro.
1: indietro nel
2: Indietro,
1: tempo?
2: indietro.
1: No, io tornerei indietro.
2: Aggiustare qualcosa?
1: Torneresti indietro.
0: No,
1: Io
0: dicono
1: andrei
0: che proprio per
1: avanti.
2: Quello magari
0: che
2: aggiustare
0: il Vaticano
2: qualcosa.
0: chiuse. Dicono che il
1: Anche
0: Vaticano
1: sì.
0: abbia chiuso dentro le sue segrete proprio questa macchina, perché per evitare che qualcuno possa muovere qualcosa nel passato che poi potrebbe poi
2: Potrebbe
0: danneggiare il futuro,
2: cambiare,
0: che saremmo noi.
2: certo,
0: In
2: infatti.
0: effetti, nel futuro dicono che molto spesso non si potrebbe andare, perché in effetti il futuro non è ancora
1: Non si sa,
2: ancora,
1: però c'è
2: ecco.
1: anche, scusami Luigi, no, questo c'è anche chi dice che tutto accade nello stesso momento,
0: Sì,
1: cioè ci sono stati
0: anche.
1: dei fisici importanti in cui dicono che il tempo non esiste, no?
0: Sì.
1: Adesso non mi sovviene il nome, quell'italiano che lavora in Francia, che è stato da poco anche ospite, aspetta, mo lo dirò.
0: Ma come dicono
1: Vabbè.
0: che praticamente il futuro potrebbe essere un futuro alternativo a quello nostro, non potrebbe essere il nostro futuro, ma come potrebbe essere un futuro alternativo. Queste sono cose che poi in effetti chi le studia lo capisce molto molto meglio di me, se sei poco ma sicuro. Però in effetti è molto particolare. Sempre parlando del paranormale, c'è chi fa sessioni di ipnosi. Molto spesso fanno l'ipnosi mandando avanti nel futuro, però quello che dicono molto spesso tutti è che quel futuro che uno vede nell'ipnosi potrebbe essere un futuro che si potrebbe realizzare, come non si potrebbe realizzare. Quello che è certo sarebbe sempre il passato, in effetti.
1: C'è la teoria delle stringhe, no? Del tempo.
0: Anche
1: Cioè,
0: quella.
1: vedi che noi più o meno siamo sullo stesso livello, praticamente cioè, tutto può accadere e può
0: Esatto.
1: accadere anche in maniera, no?
0: Il famoso gatto
1: Diversa.
0: di Schrödinger, che dissero anche
1: Brava,
0: nei film, che mette un gatto sotto
1: esatto.
0: una scatola e non sa se è vivo o è morto, in effetti, se ha usato la pillola del veleno o è ancora vivo e sta fermo lì. Finché non alzi la scatola, in effetti non saprai mai cosa è successo,
2: Cosa è
0: mettiamola un po'
2: successo,
0: così.
2: certo. Ma vabbè, quante cose, ragazzi. Va bene, il tempo stringe. Siamo davvero andati oltre il limite, ragazzi, però è stata una bella serata. Davvero
1: Ho
2: molto.
1: ritrovato il nome, del
2: Sì?
1: fisico Carlo Rovelli, che tra l'altro è italiano
2: Carlo.
1: e che appunto ha sostenuto proprio che il tempo non esiste, passato, presente e futuro,
2: Quindi tutto
1: accade
2: in un tempo,
1: tutto
2: tutto in un
1: nello stesso
2: momento.
1: momento.
2: Tutto nello stesso momento. Beh, qui andiamo oltre davvero il limite, diciamo, del nostro potere pensabile. Va bene, finisce qua la serata. Purtroppo vi devo lasciare con tanto dispiacere. È stata davvero intensa la cosa con Luigi in questo momento ultimo. Sicuramente molti, insomma, hanno fatto davvero i viaggi davvero bellissimi comunque. Anna ovviamente ci ha regalato tanta dolcezza, soprattutto molto dolce e poco ribelle questa sera, e invece la Simonetta appunto anche con la Gemma, insomma una grande serata, un bell'ospite, tanta roba ragazzi, che noi ci risentiremo quindi tra 7 giorni, chissà chi avremo, non si sa ancora. Io vi lascio.
1: Già.
2: Eh sì, oltre a dirvi grazie, ragazzi, di essere qui, anche tenermi
1: Grazie a te,
2: compagnia, ovviamente, di
1: Mauro.
2: stare insieme, e con voi ci risentiamo. Mi raccomando, non fate i bravi. Ma che ne? Mi piace questa cosa.
3: Promessa.
2: Hai sentito? Piace, hai sentito Dan? Promesso che non fai brava. Va bene, va bene. Ok. Va bene. Ok, ragazzi, ciao, una buona notte. Ciao ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Vorrei che bastassero i ricordi per sentire una mano. Sarebbe facile farci un'abitudine. Vorrei che si capissero più cose, che la sensazione abbia un colore,

0: Ancora il buonasera con Emmanuel, benvenuti ai ritardatari, se c'è qualcuno che diciamo ormai si è messo da poco in sintonia ad ascoltare la propria radio, quella bella, quella che piace tanto, e a trovare ancora il buonasera con Emmanuel che va in onda settimanalmente nella più bella radio della tua città, come questa che stai ascoltando, come questa che hai scelto. Allora, dunque, abbiamo l'ultima mezz'oretta circa insieme quindi con Emmanuel, ma io come ben sapete, come sempre, voglio dedicarlo un pochino, appunto con il viaggio nel tempo, è il caso di dire, no? Come abbiamo parlato prima con i nostri, con la nostra squadra, un viaggio nel tempo quindi negli anni 70. Grazie a Monica che ci regala uno spazio dedicato appunto agli anni 70 con un po' di musica italiana di quel periodo, moda, moto, auto, tutto quello che accadeva. Che ne dite? Ok? Vi lascio sereni per un po' e poi ritorniamo giusto per i saluti.
1: Va ora in onda.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Se le giapponesi hanno dominato il mercato delle maxi moto, c'è stato un motorino che ha fatto la storia. Il Caballero. Il mitico Caba. Il più bello, il più veloce, quello da fighi, insomma. Malgrado nascesse come moto da cross, era il più usato su strada. La sella era comoda, i consumi già alti con il Dell'Orto 14, figuriamoci appena ci mettevi il Dell'Orto 19, obbligatoria modifica per sverniciare ai semafori. Facile da guidare e affidabilissimo, ha conquistato una generazione intera. Visto il successo, la Fantech Motor fece uscire anche il 125, ma il mito rimane il 50 a 6 marce, regolarità a casa, opportunamente modificato con carburatore da 19 e miscela al 6%. E da non dimenticare i pedalini per passeggero posteriore. L'abbigliamento tipo del Caballero Boy era giubbotto barracuda, jeans Wrangler e immancabilmente Botos Camperos Valverde del Camino.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1979.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: 29 giugno 1979. Una data storica per gli amanti di ogni genere musicale. La Sony Corporation lancia sul mercato quello che si rivelerà il nuovo standard per ascoltare musica in qualità stereofonica, il Walkman. Gli sviluppatori di questa nuova tecnologia furono sostanzialmente tre: Kōzō Ōsone, Masaru Ibuka e Akio Morita. Questi ingegneri possono essere considerati a tutti gli effetti come i padri della musica portatile. Anche prima di allora la musica poteva essere ascoltata con apparecchi portatili, ma non in cuffia e soprattutto, particolare assolutamente non trascurabile, la qualità dell'audio di cui si poteva usufruire era esclusivamente di tipo monofonico. Sony Walkman TPS L2. Ecco il nome completo per questo nuovo gioiello che fece letteralmente impazzire i giovani, cambiandone rapidamente e per sempre il loro modo di concepire e ascoltare musica. Nel febbraio del 1979, Akio Morita, in una conferenza stampa svoltasi presso il quartier generale della Sony, disse con grande soddisfazione: "Questo è il prodotto che soddisferà tutti i giovani che vogliono ascoltare musica tutto il giorno. Possono portarselo appresso ovunque vanno. Il target che contiamo di raggiungere sono prevalentemente gli studenti e i giovani in genere. Lo lanceremo definitivamente sul mercato prima di quest'estate. A complemento del progetto Walkman furono progettate le nuove cuffie HR MDR3 che verranno vendute insieme all'apparecchio riproduttore. A differenza delle cuffie convenzionali che pesavano fra i 300 e i 400 grammi, le HR MDR3 raggiungevano appena i 50 grammi di peso. Gli stessi altoparlanti erano solo i 23 mm contro i 56-58 mm di quelle convenzionali e il suono era davvero limpido. Dunque, il progetto per ascoltare la musica al volo e a quel punto era davvero completato. La promessa di Morita fu mantenuta. Dal 21 giugno 1979, proprio il giorno dell'inizio dell'ultima estate degli anni 70, i giovani impararono a vivere la musica in modo diverso, tutto nuovo e forse per certi versi più intimo e profondo, magari ascoltando Pink Floyd durante un tramonto in riva al mare, oppure Deep Purple zizzagando per le vie della città a bordo del proprio skate.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1973.

0: musiche e notizie in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Genere letterario amatissimo in ogni tempo da grandi e piccini è la fiaba, altrimenti chiamata favola se i suoi protagonisti sono inventati. Raggiunse vertici di straordinaria bellezza con un'iniziativa editoriale che fa parte a tutt'oggi della storia del costume popolare italiano. Le fiabe sonore, pubblicate dalla Feltrinelli Fabbri Editori tra il 1966 e il 1970. L'idea di una fiaba sceneggiata, ossia narrata da delle voci recitanti incise su un disco da 45 giri o più raramente a 33 giri di piccolo formato, esempio le fiabe dell'editore Luigi Patuzzi, era già stata messa in pratica fin dai primi anni 60, con risultati non sempre felicissimi. Non migliore era il livello degli albi a corredo, spesso disegnati in modo approssimativo, talora da colorare e ben poco idonei a far volare la fantasia dei piccoli lettori. Per queste ragioni, l'avvento delle fiabe sonore fu accolto come un'interessante e grandissima novità. Siamo alla fine del 1966 e la Fratelli Fabbri Editori, nota per le sue pregevoli opere, tra cui l'Enciclopedia di Cultura Generale Conoscere, presenta al pubblico una nuova linea intitolata per l'appunto Fiabe Sonore. Si tratta delle più belle fiabe di ogni tempo, sceneggiate e narrate dal giovane attore Silverio Pisu, figlio di Mario e nipote di Raffaele, con la preziosa collaborazione di tanti suoi bravissimi colleghi, tra cui il caratterista Ugo Bologna. Sotto le feste di Natale del 1966, le edicole distribuiscono gratuitamente il disco promozionale dell'opera. Si tratta dei Tre Porcellini dei fratelli Grimm ed è privo di album. Fin dal primo ascolto, il disco cattura l'attenzione dei bimbi e dei loro genitori grazie a una breve canzone introduttiva intonata dalla nobile voce di un corno. Al classico «C'era una volta», pronunciato da Silverio Pisu, che in tutta la collana assumerà la romantica denominazione di cantafiabe, segue un meraviglioso quarto d'ora ripartito sulle due facciate del disco, pieno di personaggi a tutto tondo, dialoghi frizzanti, rumori realistici, vivaci ambientazioni e soprattutto divertenti canzoncine in rima, facili da imparare a memoria. Si comprende subito che siamo di fronte a un prodotto nuovo e di altissima qualità. La conferma arriverà la settimana seguente con l'uscita del primo numero ufficiale, Il gatto dagli stivali di Charles Perrault, venduto al prezzo di 480 lire. Oltre al disco, la fiaba è questa volta corredata da un albo di grande formato, pensate 27 cm per 35, che definire semplicemente illustrato è troppo poco. Un oh di meraviglia è la normale reazione dei lettori di ogni età di fronte a quelle figure che paiono dei quadri per quanto sono belle. A seconda della fiaba scelta di settimana in settimana nel repertorio dei grandi narratori europei e orientali, la Fabbri interpella vari pittori dal gusto squisito e dalla spiccata personalità.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1975.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Un guerriero in divisa da attore. Così era definito Gianmaria Volonté negli anni 70. Geniale protagonista del cinema italiano, nato a Milano il 9 aprile 1970.

0: 1933, Volonté ha rappresentato senza dubbio il miglior esempio di attore-autore impegnato del secolo scorso. Diplomato nel 1957 presso la prestigiosa Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, dopo un'importante esperienza al fianco di Alfredo De Santis, l'ultimo esponente diretto del teatro tardo-romanico ottocentesco, esordì lo stesso anno nella Fedra di Jean Racine al Teatro Sant'Erasmo di Milano. Seguirono anni di intensa attività tra cinema, esordio in Sotto dieci bandiere di Duilio Coletti 1960, teatro e televisione, dove spicca come eccellente attore di sceneggiati quale L'idiota di Dostoevskij, La Pisana e Il taglio del bosco, fino al fatidico incontro con Sergio Leone che lo lanciò nel famoso western Per un pugno di dollari 1964. Da lì in poi sarà un susseguirsi di strepitose interpretazioni: bandito, giudice, operaio, politico, ispettore, giornalista. Per Volonté essere uomo e attore non ha mai fatto differenza. Per lui non c'era calcolo o interesse professionale che potessero condizionare una scelta o una presa di posizione ritenute necessarie. In anni di scontri ideologici e contraddizioni frontali, lui amava schierarsi, anche pagando costi alti in termini di carriera. Era però anche un compagno di strada scomodo, perché alla solidarietà, ai tempi lunghi della politica, al compromesso, preferiva spesso il gesto dirompente, perché era magari indisponibile a firmare manifesti, ma sempre pronto ad accorrere autonomamente, spericolatamente, ovunque ci fosse una buona causa da combattere. Franco Montini e Piero Spilla, un vero eroe del nostro cinema, forse l'unico a credere veramente nell'utopia di cambiare il mondo attraverso una cinepresa.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1975.

0: abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
3: E certo, il buonasera con Emmanuel, ma ancora per poco, perché stiamo raggiungendo la nostra stazione di destinazione, punto finale. Quindi si concluderà anche per questa settimana, per questi, diciamo, per questa serata, il buonasera con Emmanuel. Poi ritorneremo. Quindi le ultime note le andiamo ad ascoltare pian pianino. Ritorniamo quindi ad oggi, 2022, anche se 2021 comunque, nel 2000. Perché gli anni 70 li lasciamo ormai dietro, chissà se ritorneranno poi la prossima volta. Nel frattempo ascoltiamoci un pezzo riproposto, ce lo regalava Sting tempo fa con Desert Rose, questa volta una versione un po' leggermente più elettronica ma molto bella, Victoria Cohan con Desert

È vero, le ultime note. Quindi voglio ricordarvi il contatto telefonico per chi volesse eventualmente anche dopo, quindi più tardi, domani, dopodomani, mandare un messaggino, una richiesta, un messaggio di dedica, un saluto, un audio, un vocale, insomma, sarebbe davvero bello. Il numero è questo, prendete nota: 331 82 80 843. 331 82 80 843. Questo è il contatto, ovviamente, per quanto riguarda le trasmissioni condotte dal sottoscritto. Messaggistica soltanto, quindi WhatsApp al limite, Telegram ovviamente al limite, anche SMS se vi va, ma ormai si usa poco, no? Si sa, però chissà, magari. Quindi WhatsApp, Telegram, 331 82 80 843. Io ovviamente farò di tutto per accontentarvi e sarò davvero felice di mandare un vocale vostro in onda con il vostro consenso. Cos'altro devo dire? Potete trovarmi sui social, se vi va, ovviamente. Emanuel Scida, questo è nome e cognome, nato il... Eh sì, la regia se la ride, meglio non dirlo, vero? Vabbè. Allora, io vi aspetto quindi la prossima volta, fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio, con il Buonasera con Emanuel. Beh, come dico sempre, io ce l'ho messa tutta, adesso tocca a voi. E come vi saluto, come sempre, nel mio modo. Ciao, Leo.

0: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
0: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai.

Amici e amiche, ben ritornati in onda dalla vostra DJ Dani, felicissima come sempre di potervi tenere compagnia tutte le settimane, purtroppo per solamente un'ora, però in un'ora diciamo veramente tantissime cose, facciamo davvero tantissime cose e quindi questa cosa mi rende alquanto felice, perché comunque parliamo veramente di tantissimi argomenti e mandiamo in onda anche veramente tantissima musica, dalla più disparata, insomma, la più recente, la più magari più antica, la mezzana come la chiamo io, cioè musica magari un po' nella via di mezzo, non troppo antica ma neanche troppo recente. Diciamo che possiamo dire che noi facciamo un salto al passato, un tuffo al presente ed una carezza al futuro. Sì, possiamo dire che il nostro format è proprio quello, un salto al passato, un tuffo al presente ed una carezza al futuro, perché quando vengono fuori magari dei brani emergenti che sono da poco usciti, ovviamente sono brani che cercano di cavalcare l'onda. Ma io non mi posso trattenere molto, cari amici, perché oggi è arrivato il momento di un appuntamento tanto atteso e quindi è giusto che dia tutto il totale spazio a questo appuntamento. Sapete ormai benissimo che ogni mese abbiamo la rubrica di Music in the Movie con il nostro DJ Steven, che oggi naturalmente torna per la sua puntata di aprile, quindi scopriremo insieme di quale film ci parlerà oggi, e quindi automaticamente io adesso mi taccio e gli do immediatamente la linea.

Music in the Movie. Le musiche che hanno dato voce al grande schermo.

0: Cari amiche e cari amici, benvenuti, ben ritrovati a un nuovo episodio di Music in the Movie. Benvenuti, benvenuti. Al microfono, come sempre, il vostro DJ Steven. Quindi un saluto e un ben ritrovati a tutti. Un saluto e un ringraziamento a DJ Dani per l'opportunità di mandare in onda Music in the Movie, quindi un grazie a DJ Dani e un saluto anche a tutti gli ascoltatori, quindi benvenuti, benvenuti. Come state, cari amiche, cari amici? Fatemi sapere come state. Grazie sempre per i messaggi che inviate con le vostre opinioni, con le vostre proposte, quindi grazie infinitamente. Beh, cari amiche, cari amici, arriviamo dopo le festività pasquali e cos'altro dire? In questa puntata sarà una puntata un po' particolare, perché in questo film che fra poco andremo a parlare non c'è un vero e proprio compositore, perché questo film, anzi in questo film, sono presenti brani di vari generi, dal pop rock all'R&B al rock, anche un rock anche di un po' di anni fa, diciamo così. Però parleremo di tutto questo fra pochi minuti. Ebbene sì, cari amiche, cari amici, il film di cui andremo a parlare in questa puntata è il film uscito nel 2001, e sto parlando del film Fast and Furious, quindi un gran bel film d'azione, drammatico, ma anche poliziesco, quindi un film che ha appassionato e appassiona tuttora i telespettatori. Quindi, cari amiche e cari amici, partiamo adesso facendo sentire la clip del film con una canzone che fa parte del film. Quindi auguro a tutti un buon ascolto e state lì. Un buon ascolto, buon ascolto.
1: Io vincerò. Voglio vincere.

0: Ho un 187 su Glendale. Gli sbirri si sono fiondati tutti lì. Via libera, ripeto, via libera.
1: Ok.
0: Si parte.
1: Sì.

0: cazzo quanto è veloce!
1: Andiamo! Siete mie, ragazze!

0: fatemi passare avanti.
1: Dov'è la grana?
0: Che succede?
1: Avanti, ehi, ti sgancia.
0: Ecco quello che ti spetta. Tieni.
1: Ti faccio divertire,
2: sei
1: eh?
2: Sei
1: in sorellina, tienili tu i soldi. Sta attento. Sei tu il mio trofeo.
0: Ehi, ehi, Monica, che fai, bambola?
3: Ma che vuoi? Guarda che non hai vinto.
4: Mi sa che stasera...
0: Ma far culo allora!
2: Ti sei divertito?
1: Che hai da ridere, biondino?
0: Per poco non ti davo una pista.
1: Tu davi una pista a me? Non hai mai avuto il controllo, nemmeno sulla tua macchina. Guidi come mia nonna invece di usare il cambio come uno serio.

Tank 2000. Ja Rule. We are. Music in the

0: Allora, io ringrazio profondamente DJ Steven perché mi ha comunque ridato la linea. Ovviamente diamo a lui lo spazio giusto per potersi anche riprendere un attimino. Fast and Furious, mi piacerebbe sapere qual è la vostra opinione al riguardo del film di cui sta parlando DJ Steven. A me sta trasmettendo molta molta carica e molta molta adrenalina. Poi vabbè, lui come sempre preparatissimo, anche i pezzi che ha scelto provenienti dal film sono pezzi abbastanza particolari. Ovviamente è un genere un po' diverso da quello che siamo abituati, no? Nelle puntate di Music in the Movie, ma il bello del format, sia proprio il format in generale, ma anche proprio il bello di Music in the Movie, è dare sempre sfogo alle novità. E quindi farvi sentire anche qualcosa che potrebbe essere fondamentalmente diverso dal solito, perché non dobbiamo essere mai monotoni, non dobbiamo essere mai totalmente statici, anzi dobbiamo assolutamente essere creativi. Infatti proprio di creatività ne parleremo più tardi. Intanto do spazio alla nostra linea pubblicitaria, dopo di ciò do subito avvio alla seconda parte di Music in the Movie con DJ Steven.
1: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music, in voce DJ Danny, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
2: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Cari amiche, cari amici, eccoci ritrovati in questa seconda parte di Music in the Movie. Un grazie a DJ Dani per avermi ridato la linea. Allora, parliamo di questo splendido film. Allora, uscito nel 2001, alla regia Rob Cohen, con attori Vin Diesel, che interpreta Dominic Toretto, Brian O'Connor, che viene interpretato da Paul Walker, con attrici Michelle Rodriguez, che interpreta il personaggio di Letty, con anche un'altra attrice che prende il nome di Jordana Brewster, che interpreta la sorella di Dominic Toretto. Al doppiaggio abbiamo Massimo Corvo, che dà la voce a Vin Diesel, Riccardo Rossi, che dà la voce a Paul Walker, Rossella Cerbo, che dà la voce a Letty, al personaggio di Letty, mentre Eleonora De Angelis dà la voce alla sorella di Dominic Toretto, Mia Toretto. Cosa dire? Un film, come abbiamo detto in precedenza, tratto innanzitutto da un articolo che era stato pubblicato in un quotidiano degli Stati Uniti. È un film incentrato sulle gare clandestine, quindi per quello possiamo trovare anche parti di azione, ma parti anche drammatiche, ma parti anche poliziesche, perché la parte di Brian O'Connor, il personaggio di Brian O'Connor, è proprio un poliziotto che si va ad infiltrare all'interno della banda gestita da Vin Diesel, e cioè da Dominic Toretto. Adesso, cari amiche e cari amici, vi faccio sentire due voci. La prima voce è la voce principale ed è la voce splendida di Massimo Corvo, che dà proprio la voce a Vin Diesel. Mi sono permesso di porre una domanda al dottor Massimo Corvo. Le vorrei dire, dottor Massimo Corvo, innanzitutto la ringrazio per essere qui ospite. Le vorrei chiedere come si è approcciato al mondo del doppiaggio.
4: Io sono sempre stato affascinato dal doppiaggio, forse a 20 anni anche più del cinema, della televisione, di tutto il resto. Iniziai da solo, da Isa Barzizza, che aveva, non so se ancora ce l'ha, comunque aveva una società di doppiaggio, e io andavo lì ad ascoltare, a seguire un po' i turni, e lei ogni tanto mi diceva: beh, vediamo se sei pronto, e io facevo qualche cosina, il postino, il barista, l'accattone, cioè cose da una riga, da mezza riga. E lei mi diceva: beh no, ma stai ancora un pochino qui qua con noi, perché ancora non ti vedo pronto. Poi ebbi la grandissima fortuna di leggere su un giornale, di un quotidiano, che il gruppo Trenta organizzava una scuola insieme, sponsorizzata, anche sovvenzionata dalla regione, e organizzava una scuola di doppiaggio. Io partii dalla Sardegna, andai d'estate a fare questo provino e fui chiamato per questo corso, che devo dire è un corso di doppiaggio che è durato 8 mesi, vero, reale, e hanno poi assunto, cioè ci hanno fatto un contratto in esclusiva per un anno rinnovabile a me e altri 3 attori uomini e 2 attrici donne e 4 assistenti.
3: Grazie dottor Massimo Corvo del suo racconto di come si è avvicinato al mondo del doppiaggio. Adesso, cari amiche e cari amici, passiamo a una seconda voce, a una voce sempre principale nel film di Fast and Furious. Sto parlando della voce italiana, cioè della voce italiana di Paul Walker, e sto parlando del gigante Riccardo Rossi. Anche a lei, dottor Riccardo Rossi, la ringrazio per essere ospite qui. Le volevo chiedere, lei ha doppiato Paul Walker fino alla scomparsa di questo attore, un attore che è scomparso troppo presto. Che ricordo ha di quel giorno che ha ricevuto la notizia della scomparsa di questo attore a cui lei ha dato la voce?
5: Te lo dico, stavo partendo per andare in Toscana. Quando sono arrivato lì, mi ha telefonato un fan di questa cosa qui, tipo 2 giorni dopo, ero fuori Roma, ero in Toscana, chiedendomi se potevo leggere delle poesie o delle cose del film, perché loro erano a Monza e facevano una veglia funebre tutta la notte a Monza, mandando le immagini, tutti appassionati pure di macchine, di corse, così, mandando le immagini, mandando queste cose. Quindi io lessi una cosa scritta da loro, mi ricordo che non c'avevo il microfono, glielo feci col telefonino, capito? Glielo feci col telefonino, gli mandai questo testo che loro mi mandarono, e per questa veglia che loro facevano in onore di Paul Walker. Erano tutti molto addolorati perché erano dei fan del film Fast and Furious.
3: Grazie mille dottor Riccardo Rossi per questa testimonianza nel ricordo di questo grande attore scomparso troppo presto. Quindi un grazie a lei. Un ringraziamento va anche al dottor Massimo Corvo, quindi un grazie infinitamente al dottor Riccardo Rossi e un grazie infinito al dottor Massimo Corvo per la loro disponibilità, e un grazie anche per i racconti che ci hanno voluto dire. Un grazie infinitamente a tutte e due, un buon lavoro e un grazie per ciò che fate, e un grazie per il prestare la voce a degli grandi attori. Quindi un grazie a tutte e due e un buon lavoro. Adesso noi, cari amiche e cari amici, adesso diamo spazio a un altro brano presente in questi, diamo spazio a una canzone presente all'interno di questo splendido film, e poi ci ritroviamo per la parte finale di Music in the Movie. Restate lì.

0: Cari amiche, cari amici, eccoci qui ritrovati dopo la messa in onda del brano che è all'interno del film Fast and Furious. Beh, cosa dire delle canzoni o della colonna sonora di questo film? All'interno del film non c'è una vera e propria colonna sonora, perché dovete sapere che il regista Rob Cohen, grande appassionato di auto, di corse, ha deciso di inserire nel film brani che vanno a spaziare su vari generi per mettere proprio in risalto proprio le gare, le auto, ma la stessa azione delle gare clandestine. Quindi ha voluto inserire nel film canzoni di vari artisti, anche variando anche i generi. Infatti parliamo di generi R&B, pop rock, anche generi non solo questi che ho appena citato, ma per esempio ha voluto inserire anche il reggaeton, che è tipico delle auto, perché i bassi mettono in risalto proprio anche l'azione dei film. E niente, quindi il regista ha voluto mettere all'interno del film varie canzoni, vari brani per mettere in risalto le scene d'azione di questo film. Cari amiche e cari amici, stiamo ormai per terminare questa puntata di Music in the Movie. Infatti lascio spazio a un'ultima scena del film e ci ritroviamo tra poco per i saluti. Restate lì.
1: Al verde schiaccio l'acceleratore.

Non è questo che avevo in mente.

Eccoci qui, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Music in the Movie. Vi ringrazio per essere rimasti in ascolto. Un ringraziamento va anche a DJ Dani. Ci si sente alla prossima puntata. Adesso ne approfitto, vado via anche io, come Brian ha lasciato andare via Dominim. Quindi anch'io adesso vado via, vi do un abbraccio pieno di tanto affetto. Mi raccomando, sempre forza, coraggio, voletevi bene sempre, e ci sentiamo alla prossima puntata di Music in the Movie. Ciao ciao ciao a tutti!

Signore e signori, ora in onda. Spazio emergente.

Eccoci ritornati. Dunque, come vi avevo accennato, avremmo parlato praticamente di creatività. Eh sì, perché ogni tanto, se vogliamo ottenere qualcosa di particolare, bisogna essere molto creativi. E il signor James Cardin ce ne ha dato proprio prova nel 1903. Una questione di creatività per farsi ricchezza, praticamente scappare via con un bellissimo bottino, con una bellissima cassa, semplicemente avendo una tipografia ed emettendo dei francobolli e assumendo persone come consoli, come partecipanti attivamente alla politica del paese. Perché questo James Cardin, che cosa ha fatto? Nel 1903 ha dichiarato di essere il re di Trinidad, un paese comunque che si trova in Brasile. Quindi ha assunto diversi politici, funzionari all'interno del paese, ha emesso francobolli, quindi ha ottenuto un bel bottino, fin quando poi comunque non si è deciso di andare a capire chi fosse effettivamente questo re di Trinidad, e allora, nel momento in cui successe una cosa del genere, quindi che lui scoprì che volevano andarlo a cercare, automaticamente sparì con tutto il bottino. Poi probabilmente non so se fosse stato trovato, se non fosse stato trovato, perché su questo non ho approfondito, però vedete come a volte veramente sembra così complesso farci una bella ricchezza e poi invece risulta veramente, veramente, veramente semplice. Vabbè, comunque